pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pachanca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: L'edizione di Ichnos, svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto A Concordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

Sole, ok, dai.

0: Sorballo, sorboso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a L'Avana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori è il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gianmario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: I giovanissimi componenti dei Cordas et Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne

0: Cantas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino De Iana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: bene Isaian. Chi so torrende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Radio Lina, estate.
3: Radio Lina presenta La Strambata.
4: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Un saluto a chi c'è in regia oggi, il nostro compagno di viaggio Fabio Leoni. Buongiorno, buongiorno soprattutto alla nostra ospite Rosanna Lacore, assessore regionale all'ambiente, perché in questi primi quattro blocchi parliamo di emergenza climatica. La regione è molto sul pezzo su questo tema, tra l'altro molto sul pezzo da diverso tempo. Buongiorno, grazie per essere con noi, assessora.
5: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
4: Ondata di calore anche oggi, situazione di allerta in Sardegna. Insomma, quanto è difficile far fronte a questo momento, anzi si passa dalla pioggia al gran caldo, insomma, e viceversa. Non vi fermate mai voi dell'assessorato all'ambiente?
5: Beh, diciamo che comunque l'emergenza legata al cambiamento climatico ormai è diventata strutturale, possiamo dire, no? Quindi perché gli eventi, che i cosiddetti estremi, stanno diventando talmente frequenti che appunto parliamo di un aspetto strutturale del cambiamento climatico. Quindi lo stiamo vedendo, vivendo in quest'ultimo, proprio in queste due settimane del mese di giugno, dove la media della temperatura è salita di 2 gradi rispetto alla media dello stesso periodo di altri anni. Quindi direi che è un'emergenza che investe non solo diciamo la vita delle persone, quindi che ha ripercussioni anche sulla salute delle persone, ma anche riveste una ripercussione anche sugli aspetti socio-economici di fatto.
4: Ecco, ondata di calore che si ha in pratica in tutta Europa, ma la Sardegna secondo lei ha una situazione che è paragonabile ad altre realtà nazionali europee?
5: Allora, intanto diciamo, veramente confermo quello che lei ha detto, l'Europa è veramente il continente che si sta riscaldando con maggiore velocità rispetto alle altre parti del mondo, e in particolare anche la regione Sardegna è l'hotspot del Mediterraneo, quindi ha delle ripercussioni sul cambiamento climatico sulla nostra regione decisamente anche più elevate rispetto ad altre regioni. Diciamo che dal punto di vista, diciamo, un aspetto positivo, che comunque la regione Sardegna si sta preparando si sta adattando a quelli che sono appunto le conseguenze del cambiamento climatico, anche con una strategia di adattamento al cambiamento climatico, quella che viene chiamata appunto con l'acronimo SRAC, così brutto, ma in realtà significa che è strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico. Noi in questo modo già dal 2021 stiamo, con aggiornamenti anche successivi, stiamo pianificando quelli che sono gli interventi necessari per attenuare, diciamo, per adattarci a questi cambiamenti, che è l'unico diciamo intervento che noi possiamo fare, cioè interventi che ci consentono quindi di ridurre gli effetti che il cambiamento climatico può provocare.
4: Anche perché si passa, cioè ora c'è il gran caldo, ma recentemente c'è stata anche una ondata di piogge sino a maggio, tra l'altro.
5: Il tutto è collegato, cioè naturalmente quando abbiamo sono eventi meteo che sono strettamente collegati tra di loro, alte temperature, una ondata di alta pressione che si è spostata, ha abbassato drasticamente le temperature e ha richiamato quindi temporali abbastanza importanti, insomma ci sono stati anche 40 mm acqua in alcuni paesi, quindi sono fenomeni strettamente collegati. Qual è il problema che noi stiamo vivendo adesso in modo particolare? Che questi fenomeni, sia l'ondata di calore estrema, stanno prolungando nel tempo, quindi gli eventi estremi li abbiamo probabilmente sempre avuti, cioè queste ondate, de punte, insomma, di calore li abbiamo sempre avuti, ma mai come in questi ultimi periodi, questi ultimi 2 anni, soprattutto 25, quest'anno anche in particolare, stanno prolungando nel tempo.
4: E come ha detto lei, non è più un'eccezione. Ora, assessora, abbiamo uno spazio musicale, Potenzial di Sombra.

0: Ancora in diretta con voi, con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni, sto dicendo Fabio Meloni, che è un giornalista scrittore, con noi l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi per parlare dei cambiamenti climatici. Ci ha già detto che insomma tra questo giugno e lo scorso giugno ci sono 2 gradi di differenza, no? Però la forbice si allarga se si tengono conto gli anni che vanno dal 1981 al 2010.
1: Sì, se noi andiamo a vedere in realtà come correttamente dovrebbe essere fatto, quella che è la media climatica storica, appunto gli anni di cui lei ha riferito, c'è stato un incremento l'anno scorso rispetto appunto con la media climatica di 1,5 gradi, quindi vuol dire che il riscaldamento è assolutamente reale, esiste rispetto appunto al passato. Poi se vediamo in particolare il mese di giugno, è il mese sicuramente più caldo, quindi nel mese di giugno abbiamo rilevato un incremento anche in temperatura, anche di 4 gradi rispetto alla media.
0: Ecco, che non sono pochi, eh?
1: Non sono assolutamente
0: perché
1: pochi.
0: Perché se uno dice 1,5 gradi, 2 gradi, cosa vuol dire? No, non sono pochi.
1: E parliamo di riscaldamento anche globale, quindi questa è proprio la rappresentazione reale di che cos'è veramente il riscaldamento globale, cioè avere un grado e mezzo medio in tutto l'anno, per tutto l'anno, di media annuale di incremento, vuol dire veramente tanto. Nel cambiamento climatico inseriamo anche l'innalzamento dei mari, anche questo è un altro grave elemento, conseguenza del cambiamento climatico.
0: E lì invece, relativamente all'innalzamento dei mari, avete insomma,
1: sì,
0: dei dati?
1: Abbiamo dei dati, certo. Diciamo che negli ultimi 25 anni il livello del mare nella regione Sardegna è aumentato di 8 centimetri, sembrano pochissimi, in realtà sono tanti, rispetto al livello che viene considerato come livello di riferimento, che è il mare della Liguria.
0: E poi, tra l'altro, ci sono quei fenomeni, quei piccoli maremoti che ci sono stati, tra l'altro, recentemente.
1: Sì.
0: Come fate fronte a questa situazione relativamente al cambiamento climatico? Come regioni.
1: Allora, come dicevo prima, naturalmente bisogna, come in tutti gli i problemi, bisogna affrontarli con una pianificazione fondamentalmente, quindi attraverso un piano preciso che è appunto la SRAC che noi abbiamo, abbiamo cercato di mettere su una cabina di regia interassessoriale, perché questi sono problemi che non si approcciano singolarmente, non è il singolo assessore all'ambiente che può affrontare da solo questo problema, ma lo si affronta in maniera appunto integrata, cioè assessore all'agricoltura, urbanistica, turismo, tutti insieme stiamo lavorando, ognuno per il proprio settore, per definire quelli che sono gli interventi da mettere in campo proprio per ridurre il più possibile gli effetti del cambiamento climatico.
0: Anche perché sono effetti che vanno a cascata.
1: Assolutamente. Come dicevo, ripercussioni sul turismo, ripercussioni economiche, sociali, sulla sanità, sull'agricoltura, insomma non dimentichiamo gli effetti che questo cambiamento climatico sta determinando sull'agricoltura.
0: Dal punto di vista dell'aumento delle temperature, eravate preparati a un giugno così caldo?
1: Allora, diciamo che il mese di giugno è sempre uno dei mesi più caldi, insieme sono i mesi spalla che stanno diventando adesso i più caldi, giugno e ottobre, quindi c'erano le previsioni meteo naturalmente che ci vengono anticipate insomma anche di qualche giorno, e di fatto c'è stata una preparazione in merito, quindi allerta dei sistemi sanitari, anche tutti i comuni e i sindaci per poter attivare delle isole climatiche da mettere a disposizione ai cittadini. E poi naturalmente quelli che sono gli interventi soprattutto legati alla campagna antincendio, perché insomma uno dei rischi più alti.
0: Ci arriviamo là, crede che insomma non ne avremmo parlato.
1: Non sfuggo.
0: Adesso però ci fermiamo un attimo, abbiamo un breve spot pubblicitario.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni con noi, l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, ma quanto questo clima torrido peggiora la situazione su un altro fronte particolarmente delicato, quello degli incendi?
1: Sicuramente si incide moltissimo, perché le alte temperature di questi giorni hanno sicuramente disidratato questa grande quantità di biomassa presente nelle nostre campagne grazie alle piogge che ci sono state appunto all'inizio per tutto il mese di gennaio e febbraio, quindi questo incide moltissimo, tant'è che il numero degli incendi sino a questo momento dall'inizio della campagna parliamo di 827 incendi, prevalentemente però diciamo che interessano aree non boscate. Anzi, parliamo dello stesso periodo rapportato agli anni precedenti, per trovare un numero così alto dobbiamo andare indietro al 2017. Dato importante però che interessano, quindi come dicevo prima, aree non boscate, quindi parliamo di campagne, parliamo quindi di pascoli o di stoppie. Qui ritorniamo quindi al discorso delle campagne, quindi dell'abbandono delle campagne, altro elemento che incide naturalmente nel favorire gli incendi, perché non vengono immediatamente avvistati, perché nelle campagne non c'è più nessuno.
0: Quanto c'è l'abbandono dell'uomo in questa situazione?
1: Incide parecchio, parliamo di un 60% di doloso e di un 40% o 35% circa di colposo. Poi ci sono anche altri elementi, come pochi giorni fa avete sentito sicuramente un fulmine che è caduto, che ha scatenato un incendio, e poi subito dopo c'è stata la pioggia, quindi non ha creato grossissimi danni. Altro problema che ci stiamo ponendo l'elettrocuzione della avifauna. La avifauna che va a sbattere contro il filo elettrico, no, le reti appunto di media tensione, che di fatto non sono protette, e di conseguenza quindi l'incendio della avifauna, l'uccello cade a terra, si incendiate, quindi che scatena l'incendio. Quindi sono dei casi che abbiamo proprio registrato anche quest'anno e che stanno creando grossi problemi anche sulla specie.
0: Tra l'altro, alla luce dei cambiamenti climatici, la campagna di incendio decolla prima.
1: Sì,
0: l'anno scorso
1: sicuramente sì, come numero di incendi sta assolutamente raggiungendo insomma un numero,
0: cioè, voi
1: elevato.
0: Siete pronti,
1: siamo
0: in
1: assolutamente,
0: ecco.
1: Siamo assolutamente pronti, poi tutta la macchina sarà schierata veramente al completo da domani, nel senso che i Canadair ce n'era una, adesso da domani saranno tutti e tre i Canadair a Olbia, quindi la macchina completa di spegnimento con i mezzi aerei di 12 elicotteri più i due dell'aeronautica e dell'esercito più i tre Canadair, sarà i mezzi aerei che sono schierati, poi naturalmente tutta la macchina a terra, quindi il corpo forestale, Forestas, i volontari, i vigili del fuoco, Barracelli, che ringrazio naturalmente per il grande lavoro che stanno svolgendo.
0: Ecco, forze in campo ce le può quantificare? Forze in campo a terra?
1: Certo, sì, diciamo che possiamo parlare di per quanto riguarda il corpo forestale, è quello che in questo momento sta subendo un pochino più di crisi come numeri, ma stiamo assumendo, quindi diciamo che dall'anno prossimo possiamo sicuramente stare molto meglio. Parliamo di 605 persone in campo, idonee allo spegnimento antincendio, poi totale del corpo sono circa 1000 persone, quindi comunque una quota purtroppo non è idonea. Se parliamo di protezione civile, parliamo quindi di volontari, e parliamo di 2750 volontari in campo per lo spegnimento, e se parliamo naturalmente sempre di personale volontario, anche i Barracelli rientrano tra queste figure, e parliamo di 1900 operatori, quindi sono numeri abbastanza importanti. Parliamo di Forestas, nel 2026 abbiamo potenziato il numero di anche diciamo il personale che è stato assunto in Forestas. Rispetto all'anno scorso sono entrate 600 persone in più, rispetto quindi al netto dei pensionamenti, perché ci sono stati insomma quasi 300 pensionamenti, 250, quindi sono altre 300 e passa persone in più che sono entrate nello spegnimento. Questo diciamo che Forestas nel totale ha un numero di operatori che intervengono nella lotta, 1500 persone.
0: Ci fermiamo un attimo, assessora, per un altro brano, Runway con Lady Gaga.

0: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi, regia, Fabio Leoni con noi, l'assessore regionale all'ambiente Rosanna Lacuni. Stiamo parlando di incendi, soprattutto in precedenza. Lei ha detto adesso con l'inizio formale della campagna di incendi, i Canadair passeranno da 1 a 3. Tutto risolto relativamente ai problemi?
1: Allora, noi i problemi che abbiamo avuto all'inizio, diciamo questa primavera sui Canadair, per cui si è temuto insomma di non riuscire ad averli, in realtà è stato completamente risolto. Quindi tre Canadair soliti che stazionano per tutta la campagna antincendio in Sardegna ci sono. Ripeto, da domani ci sarà il terzo Canadair, perché due ci sono già, e rimarranno per tutta la stagione. Il nostro obiettivo, diciamo, è quello di riuscire ad avere un Canadair che stazioni sempre qui in Sardegna, e per fare questo ci stiamo candidando per realizzare un hub, cioè stiamo lavorando per realizzare un hub logistico in un capannone che abbiamo acquisito all'aeroporto di Elmas, in modo da poter accogliere insomma un Canadair che sia a disposizione della Sardegna, più che della Sardegna io direi del Mediterraneo. Quindi ecco perché il Dipartimento ci sta seguendo sotto questo aspetto, perché saremo un punto proprio di riferimento per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Ecco, attualmente la situazione, cioè nel periodo della campagna antincendio, in pratica stanno a distanza Olbia e poi invece stanno a distanza Ciampino.
1: A Ciampino, sì. E quindi quando noi abbiamo bisogno, Ciampino chiamiamo e Ciampino ci manda il Canadair. Tra l'altro ci rimanda anche durante la stagione, in aggiunta a quelli che già abbiamo, perché a volte è capitato incendi molto grossi, sono arrivati anche altri due Canadair a darci una mano.
0: Relativamente agli ettari percorsi,
1: sì?
0: La situazione, abbiamo parlato del numero di incendi in precedenza, sì, che è calato. Relativamente agli ettari, e soprattutto sono calati i roghi negli ambienti boschivi, ecco. Diciamo che il vulnus sostanzialmente sono i danni maggiormente rilevanti, in luoghi boschivi e animali. Ecco, invece relativamente agli ettari percorsi in totale, anche lì siamo in calo?
1: Allora, chiariamo meglio, intanto stiamo prendendo un periodo limitato, quindi i consuntivi si faranno a fine stagione, no? Quindi stiamo prendendo il periodo dall'inizio della campagna a ieri. Di fatto il numero totale degli incendi è aumentato, tant'è che per rivedere, come dicevo prima, questo numero così alto dobbiamo tornare indietro al 2017. E che cosa è aumentato in particolare? È aumentato il numero delle aree non boschive. E il numero totale di incendi, che è il numero totale di ettari percorsi da incendio, che è 3.800 circa, è un numero elevato, ma è soprattutto la componente non boschiva, per fortuna, a rendere questo numero così alto.
0: E i danni quindi sono meno rilevanti.
1: E i danni, dal punto di vista dell'ambientale, sicuramente sono meno rilevanti, certo.
0: Tornando nell'ultima parte del nostro spazio all'emergenza climatica, ogni tanto quando si volge indietro e guarda un po' quello che poteva succedere, non è successo quando c'è stata quella ondata di maltempo, i nubifragi, dei piccoli maremoti, insomma ricordiamo una cosa, i danni sono stati ingenti ma non c'è stata una vittima.
1: Sì.
0: Questa è la cosa più importante.
1: Sì, è vero, quando possiamo dire che in protezione civile si raggiunge un obiettivo quando appunto si fa la conta dei danni e non la conta dei morti. E in questo caso è avvenuto di fatto, ma perché? Perché ci sono state una serie di fattori anche favorevoli. Abbiamo avuto la possibilità di anticipare quindi l'evento, di avere quindi un'anticipazione, quindi abbiamo preparato tutto il territorio, tutti i sindaci con delle riunioni preventive, e tutta la macchina era pronta a questo evento. Certo, non ci aspettavamo un'intensità magari così, però sapevamo che sarebbe stato un evento abbastanza estremo, no? E quindi la preparazione c'era. Aver coinvolto tutti e aver soprattutto tenuto tutti quanti in allerta per tutto il periodo ci ha aiutato moltissimo a evitare appunto quelle che sono le vittime.
0: Io la ringrazio, assessora, per essere stata con noi. Insomma, sappiamo che tra l'altro è un periodo particolare, quindi la ringraziamo doppiamente per averci raggiunto qui in studio.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E quindi ci fermiamo un attimo, abbiamo una lunga pausa pubblicitaria, poi parleremo di libri. Abbiamo un graditissimo ospite anche negli blocchi successivi.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ancora Andrea Secchi in diretta con voi con la strambata. In regia c'è Fabio Leoni, Leoni e due Fabio, insomma.
1: Mi impegnerò per cambiare.
0: Mi toccherà offrirgli un caffè alla fine della puntata, ma apriamo una nuova parentesi, una parentesi letteraria barra sulla sanità, perché il nostro ospite è un conosciutissimo manager nel campo sanitario, Franco Meloni, che si è cimentato come scrittore. Buongiorno dottor Meloni, grazie per essere con noi innanzitutto.
2: Buongiorno Andrea, grazie a voi.
0: Allora, questa sua prima fatica letteraria, Volevo essere l'ingegner Carta. La genesi di questo singolare titolo qual è?
2: La genesi è che io sono nato a Carbonia nel 1947, ho vissuto a Carbonia i primi 15 anni della mia vita. A Carbonia in quel periodo tutto dipendeva dalla società minerale carbonifera sarda, che possedeva i posti di lavoro, le miniere, i dopolavoro operai, le case, i negozi, la squadra di calcio, aveva fatto persino il piano urbanistico comunale. Tutto dipendeva da loro. Il direttore generale della carbonifera sarda, quando ero bambino, era l'ingegner Giorgio Carta, che era quindi l'uomo un gradino sotto Dio a Carbonia in quegli anni. E io volevo essere l'ingegner Carta, volevo comandare, volevo contare nella mia fantasia da bambino.
0: E diciamo che l'ha anche superato l'ingegner Carta, insomma, lei è stato

0: E purtroppo ora non c'è più.
1: Sì, è vero Andrea, tutto vero, però l'unica cosa che non è vero è che io abbia superato l'ingegner Carta. L'ingegner Carta era un genio, io ho fatto del mio meglio nella vita, sono convinto di aver portato un contributo, sono contento di averlo fatto, ma non a livelli dell'ingegner Carta. Sì, è la storia della mia vita, le prime 150 pagine della mia vita carbonia da studente universitario, poi parlo della mia carriera ospedaliera che ha visto la direzione sanitaria di importanti strutture, poi la direzione generale del Bruzzo, del Policlinico Universitario, del Mater Olbia, insomma ne ho fatto più di Carlo in Francia. E devo dire che gli anni del Bruzzo sono sicuramente, soprattutto quelli della direzione sanitaria, nei primi anni 80, sono contrassegnati dalla presenza di un personaggio che ha avuto un impatto enorme sulla sanità e sulla vita dei sardi e della Sardegna. Lo dico io che non sono della sua parrocchia politica, era Emanuele Sanna, del Partito Comunista Italiano, che divenne assessore nel 1980, mi pare, e fu l'uomo che traghettò la Sardegna dal Medioevo del mutuo, delle casse mutue e dell'assistenza negata a molti, alla modernità del Servizio Sanitario Nazionale, tutto a tutti e tutto gratis.
0: Ecco, tra l'altro, figura storica appunto della sinistra, tra l'altro, insomma, è stato sgombrato direttamente il campo al fatto che un bravo medico non può essere un bravo politico nel campo della sanità. Ecco, Emanuele Sanna è la conferma che questo concetto era un concetto, insomma, preparato un po' troppo superficialmente, ma il nome di Franco Meloni unito al Bruzzo vuol dire anche primo trapianto su cui. Insomma, lei ha rischiato, ha messo in gioco la sua vita. Però ne parliamo, dottor Meloni, visto che abbiamo insomma tre blocchi, ne parliamo dopo questa pausa pubblicitaria, perché mi fa segno Fabio Leoni che dobbiamo dare spazio al brano Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: La Strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: Altra parentesi musicale all'interno della strambata, che vi parla sempre Andrea Secchi con Fabio Leoni. Abbiamo Repeat It con Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni con noi, sempre il manager della sanità Franco Meloni, che ha scritto il suo primo libro, Volevo essere l'ingegner Carta. Lui in precedenza ha detto io non ho superato l'ingegner Carta, insomma io obietto che secondo me, insomma non conoscendo però l'ingegner Carta, avendo leggiucchiato il suo libro, secondo me Franco Meloni l'ha superato. Perché? Perché quando si parla di Franco Meloni si ricollega il primo trapianto al Brozzu, per cui dottor Meloni lei ha rischiato grosso.
1: Ma sì, avevamo preparato un progetto, erano gli anni della formazione del Brozzu, in cui abbiamo aperto l'ospedale, abbiamo accompagnato i primi anni di sviluppo e abbiamo sviluppato un progetto che doveva portare ai trapianti, non solo a quello del rene, ma anche a quello del fegato e del cuore, che infatti sono arrivate successivamente. Avevamo preparato l'ospedale, nel senso che ci eravamo resi conto che per fare un programma di trapianti di rene di successo non era necessario solo avere un chirurgo bravo. Occorreva anche il chirurgo bravo, ma occorreva un grande ospedale che lo affiancasse, occorreva una nefrologia importante, occorreva una rianimazione, occorreva una super radiologia, occorreva un laboratorio di chimica clinica e di microbiologia aperto 24 ore su 24, occorreva una grande anatomia patologica, perché sono le anatomopatologi i primi che trovano i segni del rigetto. E prima li trovano, più probabilità ci sono di correggerlo. Quindi abbiamo fatto questo, non potevamo però fare i trapianti perché per una leggina del Consiglio regionale il centro trapianti di rene era stato inserito all'ospedale Santissima Trinità, dove c'era l'urologia di un noto barone, tra virgolette, universitario, il professor Usai, che era un uomo di grande valore, di grande cultura, un chirurgo eccellente, ma era solo lui, non aveva intorno l'ospedale che era necessario per assicurare il successo. Noi ce l'avevamo, e quando eravamo pronti, quando siamo stati pronti, abbiamo cominciato a fare i prelievi e poi di nascosto una notte abbiamo fatto il trapianto. Senza autorizzazione del Ministero, si rischiava un anno di galera. Io ero andato persino a parlarne con il Procuratore della Repubblica, che allora era il dottor Testaverde, che naturalmente non mi poteva dare via libera. Mi disse però, dottor direttore, voi fatelo, se va bene noi facciamo finta di niente, se non va bene, lei capisce, dobbiamo intervenire. Io tornai in ospedale e disse, ha detto il Procuratore della Repubblica di farlo. E così l'abbiamo fatto.
0: Ricordiamo che il ricavato del libro sarà in beneficenza.
1: Il ricavato del libro va interamente alla Fondazione A18 per l'autismo, che è una fondazione che abbiamo fondato io e mia moglie una decina di anni fa, che gestisce un importante centro di assistenza ai pazienti autistici, ai ragazzi e alle ragazze autistiche. Che l'autismo purtroppo non è una malattia da cui si guarisce, però si può migliorare molto la qualità di vita dei ragazzi. E
0: ci arriviamo, ragazze. Dottore, ci arriviamo, perché insomma dedicheremo l'inizio del prossimo blocco, perché saremo ancora con lei proprio a questa questione, perché si ricollega appunto alla famiglia, che insomma sostanzialmente è la terza parte del suo libro. Ora lanciamo un nuovo brano musicale, Were You di Mihail.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Fabio Leoni, nostro ospite ancora, Franco Meloni, importante manager sanitario, la sua prima fatica letteraria, il devoluto dell'incasso, diciamo, del suo libro, ricordiamo il titolo, volevo essere ingegner carta, sarà interamente devoluto ad un'associazione, alla sua associazione che si occupa di autismo. Perché, dottor Meloni?
1: Ma diciamo che
0: c'è un legame familiare, ecco, insomma.
1: C'è un legame familiare, sì, c'è un legame familiare, una cosa che ci ha impegnato molto, che ha segnato la vita mia e di mia moglie in maniera importante, per cui il destino ci ha portato ad occuparci di questa malattia, a cercare di fare qualcosa per il nostro familiare e per tutti quelli che si trovano nelle sue condizioni. Ripeto, come ho detto prima, non è possibile guarire dall'autismo, è possibile però migliorare molto la qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze autistiche e soprattutto dei loro familiari, perché la vita con un autistico in casa è davvero devastante.
0: Dottore, approfitto quindi, della sua presenza.
1: Quindi comprate il libro perché è interessante, perché c'è la storia della sanità sarda negli anni più belli e perché il ricavato va ad aiutare i ragazzi e le ragazze autistiche della nostra fondazione.
0: Stavo dicendo, approfitto della sua presenza perché insomma a me viene spontaneo farle una domanda. Ma quando vede che questa casella della giunta regionale relativamente alla sanità rimane desolatamente vuota, qual è la prima sensazione?
1: Ma di grande sorpresa, perché io riconosco che la presidente Todd è una donna intelligente, una donna in gamba, ma che possa fare contemporaneamente il presidente della regione e l'assessore della sanità, no. Inevitabilmente una delle due, e quindi nel caso specifico l'assessorato alla sanità, viene abbandonato, perché sostanzialmente è abbandonato. Si fa il day to day, ci si occupa dei guai giornalieri, dell'emergenza che sorge oggi, sperando poi che la prossima emergenza sia un po' più lontana. Non c'è quello che manca, non è l'intervento immediato, quelli ci sono, quello che manca è proprio la visione, la sensazione che il servizio sanitario regionale stia lentamente affondando e che al timone non ci sia nessuno che abbia la minima idea di dove dirigere la nave.
0: L'aspetto che la preoccupa maggiormente qual è? Liste d'attesa, non so, questo decollo un po' lento delle case di comunità, i pronto soccorso che scoppia, non so, da dove iniziamo?
1: Fondamentalmente la mancanza di programmazione, voglio dire che le case di salute si sarebbero fatte entro giugno 26, lo sappiamo da 3 anni, quindi in questi 3 anni si poteva programmare la presenza del personale, la formazione del personale. Bisogna avere uno scatto di fantasia, se non si trovano più gli infermieri funzionali e non ne possiamo produrre abbastanza, inventiamoci figure intermedie. Nel passato ho inventato l'infermiere generico, che era una mezza via tra l'ausiliario e l'infermiere professionale, per dire. Manca completamente l'idea di cosa si vuole che sia il servizio sanitario regionale fra 5 anni o fra 10 anni, perché questa è la guida. Se uno fa un progetto, se uno fa un programma valido e poi lo segue, piano piano si occupa di tutti gli step necessari. Se uno non ha una visione, si limita a fare l'emergenza, a riparare il condizionamento dell'oncologico che si è rotto o un'altra emergenza simile.
0: Io la ringrazio, dottor Meloni, Franco Meloni, per essere stato con noi, ha presentato il suo primo libro, volevo essere l'ingegner carta, ma chiaramente, visto lo spessore del personaggio, non potevamo che parlare anche dei problemi della sanità. Grazie ancora, dottor Meloni.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e un onore partecipare.
0: In bocca al lupo per questa prima sua fatica letteraria. Ora nuovo spazio dedicato alla musica, Mark Cremont con Partenope.

0: Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 29 giugno 2026. Libertà di genere, a cura di Bepi Anziani. Per chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non è facile interpretare il tempo che stiamo vivendo. Erano gli anni della liberazione dai tabù, della conquista di nuovi spazi di libertà, anche nei rapporti tra uomini e donne. Oggi, paradossalmente, è tutto diverso. La sessualità è ovunque. È al centro del dibattito pubblico, della politica, della televisione, dei social. Si parla di identità di genere, orientamento sessuale, fluidità, diritti. Temi importanti che meritano rispetto e attenzione. Dall'altra, però, cresce l'incertezza nei rapporti quotidiani. Avvicinarsi, corteggiare, perfino scherzare sul sesso può diventare terreno minato. La paura di essere fraintesi o giudicati accompagna gesti che un tempo apparivano naturali. I 30.000 partecipanti al Gay Pride di Cagliari raccontano bene questa contraddizione. Da un lato testimoniano una società più aperta, nella quale migliaia di persone, comprese moltissime eterosessuali, scelgono di sostenere il diritto di ciascuno a vivere liberamente la propria identità e i propri affetti. Dall'altro dimostrano che quel diritto non è ancora percepito come pienamente acquisito. Se c'è ancora bisogno di scendere in piazza, significa che il traguardo dell'accettazione non è stato raggiunto. La vera sfida è mirare a una società nella quale nessuno debba più sfilare per rivendicare il diritto di essere se stesso. Per costruire un clima in cui anche un ragazzo e una ragazza possano tornare a conoscersi, corteggiarsi, perfino prendersi bonariamente in giro, senza il timore che ogni gesto venga interpretato come una colpa o l'espressione di una cultura da cancellare. La libertà non dovrebbe essere divisa in categorie. Era il post del lunedì. A cura di Bepi Anziani, il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. La strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi su Radiolina.
2: Radiolina, estate.
1: La strambata.
3: Altro spazio musicale all'interno della strambata è il momento di Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

0: Ultima parte della strambata per quanto riguarda chiaramente la puntata odierna. Chi vi parla è Andrea Secchi in regia, Fabio Meloni. Oia, ancora, è la quarta volta.
1: Fabio Meloni? Eh?
0: Sì, lo chiamo Fabio Meloni perché c'è un collega che tra l'altro insomma autore di libri, è stato tra l'altro mio presidente quando allenavo in Serie C di basket. E oggi il povero Fabio Leoni lo sto massacrando con Fabio Meloni.
2: Da domani mi chiamerò così.
0: Quattro caffè, cioè non basta uno, quattro caffè. Ci ha raggiunto Enzo Asuni per lo spazio social trend. Di che cosa parliamo adesso?
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di Temptation Island 2026. La settimana scorsa c'è stata la prima puntata dell'edizione appunto di quest'estate, rigorosamente su Mediaset. Una delle domande che ci si fa maggiormente in rete tra i fan del reality, ovviamente non solo, è a quanto ammontano i cachet dei tentatori, delle coppie del conduttore. Ecco, sembra che ci sia una risposta in tal senso, perché ovviamente i cachet dipendono un po' dal ruolo. Se parliamo del compenso delle coppie che partecipano al reality, stiamo parlando di un compenso che oscilla tra i 1.500 e i 2.000 euro, immagino a stagione,
0: ecco,
1: a persona, quindi per coppia immaginiamo tipo che in questo caso la coppia prenda la cifra più alta, 2.000 euro a testa, quindi 4.000 euro in tutto. Poi bisogna vedere se dopo questa esperienza tornano a casa come coppia oppure
0: se rimangono insieme.
1: Esattamente. Immagino che questo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente è così. Il prezzo, cioè il costo, il compenso, ecco, oscilli sulla base della visibilità che ottengono a livello del programma, perché ovviamente ci sono delle storie che meritano maggiore attenzione a livello narrativo e altre che magari passano in secondo piano. Oltre al pagamento, la produzione ovviamente copre tutte le spese di soggiorno, quindi vitto e alloggio, quindi sarebbero soldi puliti che entrano nelle tasche dei in questo caso dei protagonisti. C'è anche da dire che sicuramente c'è un compenso in termini di visibilità, perché spesso e volentieri chi è uscito da Temptation Island poi ha un ritorno di visibilità sui social e poi magari riesce a coprire vari eventi extra. Lo ritroveremo poi sicuramente, come è già successo in passato, in altri reality come Il Grande Fratello, mi viene in mente, dove i cachet sono molto più elevati.
0: Soprattutto ha costituito un trampolino di lancio per tantissimi attori.
1: Esatto, assolutamente.
0: Penso
1: sì.
0: Penso al povero Taricone, ma penso anche a Luca Argentero, insomma.
1: Sì.
0: Tra l'altro, insomma, Luca Argentero è un bravissimo attore.
1: Sì, sì, veramente bravo. Poi ci sono i single che partecipano appunto come tentatori, anche loro in questo caso vengono retribuiti in maniera sicuramente inferiore rispetto alle coppie. In questo caso stiamo parlando di cifre che oscillano tra i 500 e i 1.000 euro. Ovviamente, perché sicuramente non hanno il problema tipo di un problema di reputazione, ecco, se arrivi come coppia e tutta la tua famiglia ti vede in situazioni un po', ecco, diciamo che non è bellissimo, immagino, trovarsi in una situazione del genere con i riflettori puntati, però c'è chi se ne frega. Allora, l'importo può cambiare ovviamente in base al tempo trascorso all'interno del programma, alle dinamiche che si sviluppano all'interno del programma stesso e ovviamente allo spazio tenuto all'interno della trasmissione. Il cachet più elevato è ovviamente quello di Filippo Bisciglia, che in questo caso prende 50.000 euro per stagione e sicuramente è anche quello che ha il ruolo, diciamo, un po' più difficoltoso, nel senso che comunque lui si occupa sia della parte narrativa sia dalla parte dei falò di confronto, che è il momento più atteso di tutte le puntate. Grandissima attesa anche per la seconda puntata che ci sarà mercoledì 2. Devi sapere che ho anche ricevuto un invito per andare a vedere una puntata con amici. Io non lo seguo, lo dico
0: io però sapevo già la tua risposta, ma sono stato zitto.
1: Esatto, ho ricevuto un messaggio. Andrò magari per farci due risate, però ho ricevuto un messaggio giovedì scorso: mi raccomando, mercoledì non prendere impegni, tutti a casa mia a vedere Temptation Island. Quindi, capito, c'è un tempo ci si vedeva per le partite, eccetera, Sanremo, adesso anche Temptation.
0: Il degrado della TV.
1: Esatto.
0: Grazie Enzo Asuni per essere stato con noi, ti aspetto domani.
1: A domani.
0: E grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito da casa per questa puntata inizio settimana della Strambata. L'appuntamento chiaramente domani a partire dalle 12.30. Ringrazio anche il regista Fabio Leoni e do appuntamento anche a lui. No, lui non c'è domani c'è Emanuele Cozzolino, se non ricordo male. Sì. E allora, buona giornata a tutti quanti. We'll be right back.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.

0: d'artificio.
1: Sono le 6:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
6: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, i Tazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.
1: Quando Gigi Riva tornerà.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russu e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van des Vroos.

0: estratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Grazias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 € con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
13: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
15: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
17: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
18: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 €. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 €. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
19: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu.
9: Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: L'associazione Dictato Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
4: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto. Poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
5: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
4: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
5: A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
4: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Disagi pesanti all'aeroporto di Cagliari Elmas, circa 300 pellegrini diretti a Lourdes ieri, tra anziani, bambini e persone fragili, sono rimasti bloccati per oltre 6 ore dopo l'imbarco già avviato. Problemi anche sul volo Ryanair Cagliari-Bergamo, partenza rinviata, atterraggio dirottato a Verona per il maltempo e passeggeri fermi a bordo prima dello sbarco. Pomeriggio di fuoco ieri tra San Gavino e Villa Cidro, dove più incendi hanno impegnato corpo forestale, squadra a terra ed elicotteri. A San Gavino le fiamme hanno minacciato un'abitazione e distrutto un'auto parcheggiata. A Villa Cidro il rogo ha lambito un canile e diversi animali sono stati messi in salvo. Un altro fronte è stato segnalato anche a Pabillonis. E passiamo alla politica. Resta alta la tensione sulla sanità sarda dopo lo stop ai medici gettonisti. La presidente Alessandra Todde ha spiegato che la scadenza arriva da una decisione nazionale e che la regione sta lavorando con le ASL su mobilità interna e contratti a tempo determinato. L'obiettivo è evitare contraccolpi nei pronto soccorso senza proseguire con un sistema giudicato troppo costoso. A Nuoro resta irrisolto il nodo Prato Sardo, il Consiglio Comunale ha bocciato la mozione dell'opposizione che chiedeva il subentro immediato del Comune nella gestione della vecchia zona industriale. Il sindaco Emiliano Fenu prende tempo, attende un quadro economico più chiaro prima di decidere, delusi gli operatori dell'area produttiva che chiedono risposte rapide. E chiudiamo con lo sport. La Dinamo Sassari resta orientata verso la 2, la Lega Basket ha ratificato l'iscrizione delle 16 società aventi diritto alla Serie A, anche se l'ufficialità arriverà solo il 16 luglio col Consiglio federale. Per il club bianco-blu si riducono così le speranze di ripescaggio, il mercato può ripartire, nel roster ci sono già Brooks e Aromando. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
13: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49 euro letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45 euro con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49 euro. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
14: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
15: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
16: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
17: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
18: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
19: Radio Lina, estate.
0: Radio Lina presenta Caffè Corretto.
8: Buon martedì 30 giugno a tutti, come sempre in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Anche questo mese ce lo siamo portati a casa. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è Fabio Leoni. Fabio, ieri tu non c'eri, ma noi ti abbiamo ascoltato e ho svelato ai più distratti dei nostri ascoltatori che la voce iconica dell'hip hop sardo insieme a Chilone e Sarazza è la tua. Ma in questi giorni abbiamo di sicuro modo ancora di ascoltarcela insieme, magari ci fai anche, non so, qualche sorpresa. È un po' il mio sogno averti qua, però ascoltiamo insieme il brano e poi lo chiudi tu in diretta. Beh, insomma, un regalo del genere. E allora, la frase del giorno per iniziare subito questa nuova puntata la prendiamo in prestito a Mila Kundera, la lentezza, e poi durante il corso della trasmissione capiremo il perché. Siamo davvero tutti nella stessa trappola in un mondo che da un giorno all'altro inaspettatamente si è trasformato sotto i nostri piedi in un palcoscenico senza via d'uscita. E quindi il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Partiamo con le news, ma oggi c'è un'ultima ora in aggiornamento da darvi. Attentato a Monte Carlo, 3 feriti, 2 gravi. Nel mirino la famiglia dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev. Alberto Di Monaco, siamo sotto shock. L'oligarca era stato sanzionato nel 2023 dal governo ucraino per le sue attività imprenditoriali. Si tratta di commercio di alcolici nella Crimea occupata dalla Russia. L'esplosione è avvenuta ieri notte in un edificio residenziale tra Boulevard d'Italie e Rue de Reverend Père Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. All'interno dell'ordigno esplosivo sono stati rinvenuti bulloni e pallini. Marito e moglie, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, sono gravissimi, entrambi in pericolo di vita. Invece il loro figlio adolescente, un 13enne, ha riportato ferite meno gravi. L'attentato di questa sera è una tragedia che ha colpito Monaco. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo, ha detto il sindaco di Nizza Eric Ciotti. Offriamo il nostro pieno sostegno alle forze di sicurezza e servizi di emergenza mobilitati. E così anche il principe Alberto di Monaco. Un crimine efferato, un shock, uno shock per l'intera comunità monegasca. Il principato rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità e lo rimarrà più che mai qualunque siano le minacce. E noi nel corso della trasmissione andremo poi a vedere insieme tutti gli aggiornamenti di questo attentato che ha interrotto, no? un po' il clima dorato è sempre invidiabile del Principato di Monaco. Come sempre l'Unione Sarda oggi in edicola, qua sulla mia scrivania un numero ricco, ricchissimo. Abbiamo davvero tanto da leggere, a partire dal clima, da questo meteo che sembra impazzito, oppure forse solo tropicale, caldo e esagerato, e poi piogge torrenziali e naturalmente il titolo di apertura che è la sanità, perché è l'ultimo giorno di lavoro per i medici a gettone. La regione cerca una via d'uscita, ma a essere colpiti saranno i più grandi ospedali dell'isola. E poi naturalmente la politica, gli interni, gli esteri, tanti spettacoli e tanto sport. Noi ci ascoltiamo insieme Angelina Mango e Marco Mengoni e poi torniamo subito con le notizie del giorno.

0: Lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
4: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci ancora insieme. L'Unione Sarda ha aperto sulla mia scrivania e sulla app Unione Digital, dicevamo, un numero in edicola ricco, ricchissimo come sempre, tanto sport. Beh, e allora non possiamo che chiamare Fabiano Gaggini. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Allora Fabiano, beh, è doveroso oggi salutare Leonardo Pavoletti, ultimo giorno da giocatore, da capitano del Cagliari, con la bellissima pagina che tu gli dedichi.
2: Sì, curiosamente poi ieri quando...
1: Allora,
2: quest'ultimo giorno, come è scritto sul giornale, mi fa ma davvero domani è il 30 giugno? Sì. Il problema è che doveva ricordarselo ancora di più, considerato che poi è il suo anniversario di matrimonio. Quindi questo, però vabbè, dai, è giustificato, gli ha appena nata la terza bambina, quindi è in piena, quindi ci sta.
1: No, Emma Luna, auguri a Leonardo e Elisa.
2: Sì, a parte le battute, è chiaro che lui dice ancora mi sembra strano, no? Perché è come se potesse succedere qualcosa da un momento all'altro che risolve tutto, invece non sarà così, o meglio, che non, nel senso che non ci sarà qualcosa che lo riporterà a indossare la maglia del Cagliari. È finita un'avventura bella. Durata 9 anni, un po' condizionata purtroppo negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni dall'infortunio al ginocchio. Lui comunque si è preso le sue soddisfazioni nonostante tutto, e ha lasciato un segno indelebile, ha lasciato gol importanti, epici come quello al 94esimo contro il Bari e non solo, e poi ha lasciato il ricordo di una persona, sì, una persona per bene, una persona normale, una persona un po' il campione della porta accanto, che non a caso ha scelto di vivere a Cagliari a prescindere da quello che sarà poi il suo percorso futuro.
1: E che tu poi continuerai a raccontare sulle pagine dell'Unione Sarda. Fabiano, in chiusura di collegamento è doveroso però citare Jannik Sinner, perché quella scarpa insanguinata sull'erba di Wimbledon ieri c'è veramente rimasta negli occhi.
2: Sì, anche perché è un rosso sul bianco, nel senso che la tradizione vuole che i giocatori a Wimbledon si presentino completamente bianchi, quindi il rosso è venuto ancora

0: è venuta ancora fuori. È chiaro che sono adesso mi viene da pensare alla scarpa insanguinata di Michael Jordan quando era tornato.
1: Esatto.
0: Quando era tornato dopo tanti
1: esatto.
0: anni in campo aveva voluto indossare le Jordan 1. Comunque ricordiamo che è una gran battaglia quella che fanno in piedi in ogni partita, nel basket nel caso di Jordan, nel tennis nel caso di Sinner. Quindi io credo che comunque abbiano tutti i mezzi per sistemarsi, per curarsi. È stato uno spavento, fa un certo effetto, però
1: romanticamente diciamo che quel sangue ci riporta, no, al rosso passione, al rosso della grande fatica che questi campioni mettono davvero nei loro campi di gioco. Fabiano, noi ci vediamo più tardi in redazione, un saluto a te e un saluto grande a Leonardo, come dici tu, pavoloso.
0: Grazie, ciao a
1: tra
0: tutti
1: poco, grazie.

0: canzone estiva un paio di mesi. Questo brano però mi piace sempre tanto. Se vi state alzando adesso, una bella sveglia. 8:27 su Radiolina. Continuiamo con l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola. Andiamo a Sedilo perché iniziano i giorni dell'attesa. La comunità si prepara a vivere la sua festa più identitaria e insieme a me, naturalmente, Serafino Corrias. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Serafino, beh, ho detto naturalmente perché ormai tu sei l'uomo dell'Ardia.
1: Ma è 5 o 6 anni che seguo l'Ardia per conto del gruppo dell'Unione Sarda, per cui sono molto contento. E ovviamente anche ieri è stata la solita grande festa di popolo che, pur col grande caldo e per essere di lunedì, c'era veramente tantissima gente alle prove, e ovviamente questo la dice tutta sull'attesa che c'è per la grande corsa del 6-7 luglio.
0: Senti, però il titolo oggi sul nostro quotidiano ci spaventa un po': prove con brivido. Che cosa è successo alla terza Pandela?
1: Ma è successo che Andrea Mureddu, la terza bandiera che sella la sua deodorosa, ha avuto uno scarto con gli zoccoli, per cui il cavaliere si è purtroppo ritrovato a terra, però niente di grave, tenuto conto che è stato soccorso subito. I sanitari hanno fatto i doverosi controlli, lui si è rimesso in sella e ha concluso ovviamente la parte finale con le prove, che sono andate bene, con Sabrina Vandela, Danilo Pes, che ha appunto provato il Tenace, e poi c'è stato la seconda, Matteo Falchi, che invece era in sella a Chirilla. Come ti dicevo, grande pubblico, grande attesa, e ormai è davvero tutto pronto per quella che ormai viene chiamata la festa del popolo sardo per il 6-7 luglio. Non azzardiamo il numero di quanti andranno a vedere l'Ardia, però sono sempre almeno 15.000-20.000 persone.
0: Oltretutto tantissimi sardi, perché l'Ardia ce l'abbiamo tutti nel cuore, dal nord al sud dell'isola, ma sono sempre di più ogni anno i turisti che prendono un aereo, prendono una nave per esserci.
1: Guarda, quello che mi ha fatto ancora una volta molto stupore è che pure ieri alle prove c'erano tantissimi stranieri. Evidentemente sono arrivati molto prima del 6 luglio, perché non vogliono perdersi pure loro tutti i giorni che in qualche modo precedono questo grande evento, che, come hai detto molto bene tu, non è solo ormai, diciamo, patrimonio nostro come sardi, ma certamente va al di là dei nostri confini sardi, ma anche nazionali.
0: Senti Serafino, mancano 6 giorni, che cosa non dobbiamo perderci in questa settimana? 1 o 2 appuntamenti a cui non possiamo mancare?
1: Ma intanto c'è da dire questo, che per sabato 5 luglio, per domenica 5 luglio hanno rispolverato una corsa che non si teneva da tanti anni. Sto parlando dell'Ardia con i cavallini di Canna, che appunto avrà come diretti protagonisti quelli più piccoli, che un po' faranno i preparativi anche da molto molto piccoli per quella,
0: cioè, i bambini cavalieri, questi baby domani. Cavalieri, giusto?
1: Esatto. Io credo che saranno molti che vorranno anche loro cimentarsi nell'Ardia e imiteranno ovviamente quelli più grandi. Poi c'è da dire anche questo, che per tutte le persone che non possono essere a Sedilo materialmente il 6 luglio c'è la diretta appunto di Vignolina, con la messa alle 11:30, e poi chiaramente tutta la serata, dove ci sarà con la cronaca di Mario Tasca, avremo tutta la cronaca dell'Ardia 2026, quella appunto del 6 luglio, tenendo conto che l'Ardia poi si corre anche la mattina del 7 luglio di martedì, quest'anno di martedì.
0: Serafino Corias, grazie per essere stata con me, e poi avremo modo nei prossimi giorni di raccontare ancora al nostro pubblico tutti i dettagli, perché in preparazione un inserto speciale dedicato all'Ardia di Sedilo. Grazie Serafino, segnale orario adesso su Radio Lina.
2: Radio Lina, caffè corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
11: Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
13: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
14: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Caffè corretto.
0: Cosa succede quando la bossa nova, la celebre musica nata in Brasile degli anni 60, diventa nostra? C'è Gaia su Radiolina.

0: edicola è sempre una buona idea, oppure scaricare l'Unione Sarda sulla app Unione Digital. E domani lo è ancora di più, perché in regalo c'è un nuovo numero dell'Inserto Salute. Il nostro super condirettore Lorenzo Paolini, buongiorno.
1: E anche molto meno, buongiorno, buongiorno.
0: Ma no, ma è Gaia, ci ha dato ritmo con,
1: ah, okay,
0: con
1: allora
0: la sua,
1: okay, certo,
0: bossa nostra. E allora, un altro numero dell'Inserto Salute, ricco più che mai.
1: Beh, c'è un tema che non è, non c'è nulla di estivo, ma è tutto molto importante. C'è la cistite, che è un tema universale, che riguarda, i numeri lo dicono molto più le donne degli uomini, ma riguarda anche i bambini, riguarda tutti quelli che abusano di antibiotici, perché c'è un legame diretto tra l'abuso degli antibiotici presi sempre in modo universale, scusate, ma nel frattempo mi sta andando via lentamente la voce, ma forse torna, e poi e soprattutto è un problema che può tendere a cronicizzarsi e diventa un problema molto, molto serio. Ma ci sono altri due argomenti che io leggerei dell'inserto. Uno è molto particolare, perché è un argomento ai confini delle neuroscienze. È stato fatto da poco un convegno a Cagliari che ha dimostrato quanto i traumi infantili di vario tipo, anche traumi to cure, cioè gli incidenti, si riflettono poi nelle malattie che avremo da adulti. Ma vuol dire, per esempio, anche incidenti stradali, qual è il legame tra un incidente stradale avuto da bambino e una malattia cardiaca? Esiste anche questo, io non lo so spiegare, ma esiste, e il neuropsicobiologo che intervistiamo prova a raccontarlo. E poi parliamo di una chirurgia speciale, che è la chirurgia degli anziani, anzi dei vecchi. È una chirurgia che si fa a Lanusei, che è il posto più vicino alle zone blu, alle zone dei vecchissimi, e per operare persone che magari hanno 100 anni, ovviamente si seguono delle regole un po' diverse, una delicatezza speciale, ed è molto bello il racconto che fa questo chirurgo a Tino Pillonga. E poi ovviamente parliamo delle notizie della settimana, scelte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in giro per il mondo, ce ne sono alcune molto nuove, molto importanti.
0: E allora un altro grande regalo con il nostro quotidiano domani in edicola da non perdere. Lorenzo Paolini, grazie per essere stato con noi questa mattina, ci vediamo dopo in redazione, e adesso su Radiolina il segnale orario.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Tardis, fino all'8 luglio, c'è il sottocorso.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però in arrivo i temporali.
5: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo il rapporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato, combinando immagini.

0: immagini satellitari e intelligenza artificiale.
1: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete: non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
0: A Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. La 55enne avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ma ha fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
1: I mondiali americani, il CT della Germania Nagelsmann non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania, che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive, è stata eliminata due volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Lunghe le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato ieri alle porte di Iglesias e partito a ridosso della carreggiata stradale alimentate dalle raffiche di vento. Le fiamme hanno rapidamente preso forza spostandosi dalla strada verso l'interno della fitta zona boschiva soprastante e muovendosi minacciosamente verso la zona di San Giorgio e Cabizza. Paura tra i residenti. Via i medici a gettone, la Sardegna ora resta col fiato sospeso con l'incognita dei pronto soccorso. L'isola in due anni ha speso quasi 330 milioni, la presidente Todde. Per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a tempo indeterminato. Sono oltre 240.000 i sardi che faticano a pagare le bollette di luce e gas. Il quadro che emerge dall'analisi di ANAP Confartigianato Sardegna: nell'isola sono 114.000 le famiglie in condizioni di povertà energetica, pari al 15,3% del totale. Hanno difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, riscaldarsi, farsi una doccia calda, raffreddare gli ambienti d'estate. Ha riportato traumi e fratture la ragazza di 15 anni precipitata dal palco allestito nel sito archeologico di Cabras per una serata musicale. È ricoverata all'ospedale di Sassari, i carabinieri indagano, l'evento è stato annullato. Cala Finanza, braccio di ferro tra Comune e Tavolara Bay. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha formalizzato la revoca degli atti che avevano aperto al progetto di Cala Finanza dopo nuovi accertamenti tecnici. La revoca sarà l'unico punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Resta però valida l'autorizzazione ZES. Tavolara Bay annuncia battaglia anche davanti al TAR. Due residuati bellici sono stati individuati al Poetto di Cagliari all'altezza dello stabilimento della prefettura. Si attende la bonifica con il personale specializzato. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto vieta la balneazione, il passaggio di imbarcazioni e qualunque altra attività non autorizzata. Lo sport, il giudice sportivo Gerardo Mastandrea archivia la vicenda sulle presunte frasi razziste rivolte dal calciatore del Cagliari Alberto Dossena nei confronti del giocatore dell'Udinese Keenan Davis durante la partita di Serie A che si è disputata lo scorso 9 maggio nel capoluogo sardo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Martedì altra giornata nel complesso stabile, soleggiata e molto calda in Sardegna con temperature che raggiungono i 34-35 gradi sulle aree interne e pianeggianti, qualcosa in meno sui settori costieri ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, specialmente sulle nuorese. Poi tra mercoledì e soprattutto giovedì arrivano correnti nord atlantiche un po' più fresche, porteranno un calo delle temperature e anche qualche temporale in transito, specialmente giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
3: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
4: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
3: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
4: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
3: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback. Si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 €. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Lunghe le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato ieri alle porte di Iglesias e partito a ridosso della carreggiata stradale alimentate dalle raffiche di vento, le fiamme hanno rapidamente preso forza spostandosi dalla strada verso l'interno della fitta zona boschiva soprastante e muovendosi minacciosamente verso la zona di San Giorgio e Cabizza, paura tra i residenti. Via i medici a gettone, la Sardegna ora resta col fiato sospeso con l'incognita dei pronto soccorso. L'isola in due anni ha speso quasi 330 milioni, la presidente Todde. Per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a tempo indeterminato. Sono oltre 240.000 i sardi che faticano a pagare le bollette di luce e gas. Il quadro che emerge dall'analisi di ANAP Confartigianato Sardegna, nell'isola sono 114.000 le famiglie in condizioni di povertà energetica, pari al 15,3% del totale. Hanno difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, riscaldarsi, farsi una doccia calda, raffreddare gli ambienti d'estate. Ha riportato traumi e fratture la ragazza di 15 anni precipitata dal palco allestito nel sito archeologico di Cabras per una serata musicale e ricoverata all'ospedale di Sassari. I carabinieri indagano, l'evento è stato annullato. Cala Finanza, braccio di ferro tra Comune e Tavolara Bay. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha formalizzato la revoca degli atti che avevano aperto al progetto di Cala Finanza dopo nuovi accertamenti tecnici. La revoca sarà l'unico punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Resta però valida l'autorizzazione ZES. Tavolara Bay annuncia battaglia anche davanti al TAR. Due residuati bellici sono stati individuati al Poetto di Cagliari all'altezza dello stabilimento della prefettura. Si attende la bonifica con il personale specializzato. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto vieta la balneazione, il passaggio di imbarcazioni e qualunque altra attività non autorizzata. Lo sport, il giudice sportivo Gerardo Mastandrea archivia la vicenda sulle presunte frasi razziste rivolte dal calciatore del Cagliari Alberto Dossena nei confronti del giocatore dell'Udinese Keenan Davis durante la partita di Serie A che si è disputata lo scorso 9 maggio nel capoluogo sardo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
13: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna c'è il sottocosto freschi. Fino all'11 luglio potrai acquistare il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi l'una a 1,69 euro. Il parmigiano reggiano Gran Terre da 60 grammi a 1,29 euro. E gli yogurt arborea Ayo in confezione da due pezzi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radio Lina.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia con noi c'è Manuel Cozzolino. In questi primi blocchi parliamo di sanità perché il nostro ospite è il prorettore dell'Università di Cagliari con delega alle attività sanitarie, professor Pier Giorgio Calò. Grazie per essere con noi, professore.
14: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
13: Tra l'altro, leggo, meno male il professore che rimane 4 blocchi nostro ospite, perché se leggo tutti i suoi titoli, tutte le sue cariche, c'è da arrossire. Professore ordinario di chirurgia generale, capo dipartimento di chirurgia della U di Cagliari, presidente nazionale dei chirurghi endocrini dal 2021 al 2023, possiamo dire senza possibilità di essere smentiti, uno dei massimi esperti italiani nel campo della chirurgia della tiroide. Insomma, ho detto tutto o quasi, spero.
14: Diciamo che la nostra scuola chirurgica sull'endocrinochirurgia è sempre stata a Cagliari molto apprezzata in campo nazionale, anche prima di me.
13: Qual è tra l'altro lo stato dell'arte relativamente alle patologie tiroidee?
14: Ma sicuramente le patologie tiroidee sono in aumento notevole un po' in tutto il mondo, con delle evoluzioni importanti dal punto di vista terapeutico, tante novità, poi la scienza ovviamente va passo per passo, gradino per gradino, però sicuramente con un miglioramento sia dell'inquadramento diagnostico sia delle terapie che abbiamo già a disposizione.
13: Qual è l'incidenza in Sardegna?
14: L'incidenza in Sardegna è molto elevata. Se parliamo di malattie tiroidee in genere, ci sono alcune patologie come la tiroide di Hashimoto che hanno le massime incidenze mondiali. E ci sono anche delle incidenze importanti di carcinoma della tiroide, quindi di tumori maligni, soprattutto in alcune aree come per esempio l'area del Nuorese, è un'incidenza tra le più alte in campo nazionale.
13: Quanti casi e soprattutto, visto che ha citato i tumori maligni, la percentuale di tumori maligni rispetto al numero dei casi?
14: Beh, allora, noi operiamo, sono al Policlinico, facciamo circa 10.000 visite e tante altre visite vengono fatte alla Slotto nel centro di Via Romagna. Noi operiamo circa 350 tiroidi all'anno, poco meno della metà sono poi neoplasie maligne. E diciamo che operiamo circa la metà, un po' più della metà dei tumori maligni di tutta la Sardegna.
13: Volevo ricordare a cosa serve la tiroide.
14: La tiroide è un organo fondamentale, soprattutto per il metabolismo. Interviene regolando il metabolismo, ma interviene su vari organi, per esempio l'apparato cardiovascolare, il cuore in particolare. Interviene sul nostro sistema neurologico, influenzando i ritmi sonno-veglia. Aumenta ovviamente l'aumento o meno del metabolismo, può creare modificazioni del peso corporeo. Ci può essere ovviamente anche una... un'influenza generale sui ritmi sonno-veglia, insomma,
13: anche sull'umore, vero?
14: Anche sull'umore molto, sì.
13: Ma quali sono i segnali, insomma, che possono generare un allarme?
14: Ma in generale, se parliamo di disfunzioni della tiroide, cioè di malfunzionamento della tiroide, per esempio i classici segni sono quelli di palpitazioni, tachicardia, quindi aritmie a livello cardiovascolare. Insonnia, tremori, anche appunto qualche disturbo dell'umore. Questi sono i primi segnali nel caso di un ipertiroidismo, oltre al fatto che ci possono essere disturbi all'occhio abbastanza importanti in certi casi.
13: Professore, lei rimarrà con noi sino all'incirca le 13. Ora però abbiamo una parentesi musicale con Emma Antidroga.

0: Ancora in diretta con la strambata, qui vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, professor Pier Giorgio Calò. Stiamo iniziando a parlare dei problemi della tiroide, ma professore, non crea cavarsa perché fa un po'. Iniziamo a parlare di sanità e dei problemi della sanità, approfittando anche del suo ruolo di capo dipartimento della chirurgia dell'AU di Cagliari. A proposito di tiroide, insomma, coinvolge più gli uomini o le donne?
1: No, decisamente più le donne, è una malattia che colpisce entrambi i sessi, maschi e femmine, però sicuramente più il sesso femminile in maniera molto molto rilevante. C'è una differenza importante di incidenza tra uomo e donna.
0: Fasce d'età?
1: Ma fasce di età diciamo che non è particolarmente caratterizzante come altre patologie, colpisce prevalentemente l'età media, però insomma colpisce anche giovani, colpisce anche anziani.
0: Ecco, il tipo dell'approccio per la cura, si opta di più per una strada conservativa o più per l'intervento chirurgico?
1: Ma la tendenza oggi è essere sempre più conservativi. Diciamo che sulle patologie benigne abbiamo diverse strategie. Quelle che hanno una disfunzione endocrina vanno trattate per prima con terapie mediche, per poi essere trattate chirurgicamente solo in casi di non risposta alla terapia medica. Sui noduli benigni possiamo oggi anche avere una strategia con un trattamento percutaneo, cioè inserendo un ago e distruggendo il nodulo. Sui tumori maligni ovviamente il trattamento prevalente è ancora oggi chirurgico, anche se ci sono strade diciamo più conservative. I tumori molto piccoli al di sotto del centimetro possono essere anche osservati clinicamente facendo dei protocolli appunto di controlli periodici e operati solamente se crescono. Per gli altri, obiettivamente, quello che possiamo fare oggi è essere più conservativi possibile, cioè quando si riesce, anziché asportare tutta la tiroide, asportarne metà con un miglioramento sicuramente anche della qualità di vita successiva.
0: Ecco, relativamente all'intervento chirurgico, si interviene nella maniera tradizionale oppure si può intervenire attraverso dei modi diciamo meno invasivi come la laparoscopia?
1: Sì, allora noi la prevalenza ancora oggi è fare interventi tramite cervicotomia, cioè entrare dal collo, e abbiamo la possibilità di fare intervento per via tradizionale anche se con tagli molto più piccoli di quelli che si usavano in passato, oppure fare, quando la tiroide è piccola e i noduli sono piccoli, cosiddetti interventi mini invasivi, facendo dei micro tagli e poi inserendo appunto degli endoscopi e visualizzare quindi con delle telecamere. Sta affermando anche la possibilità di fare l'intervento in robotica, cioè entrando praticamente dall'ascella, si segue un tunnel dall'ascella sempre col robot e si interviene poi sul collo facendo un'incisione all'ascella. Questo diciamo ha il vantaggio di non avere la cicatrice sul collo, a prezzo del fatto che l'intervento è un po' più lungo, insomma, però nei centri di riferimento si può sicuramente fare anche questo trattamento. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo acquisito il robot in AU Cagliari, quindi penso che partiremo anche noi a breve, ma ripeto, è un intervento che ha un vantaggio prevalentemente estetico.
0: Ecco, velocemente prima della chiusura del blocco, professore, casi in aumento?
1: Sì.
0: Ma dovuti insomma alla vita che insomma è cambiata rispetto a qualche tempo fa, oppure insomma ci sono magari dei maggiori controlli?
1: Su questo si discute molto. Direi che la motivazione principale è che ci sono maggiori controlli. C'è probabilmente anche un aumento di incidenza, ma prevalentemente è legato al fatto che si fanno più diagnosi per l'aumento dei controlli.
0: Riparleremo col professor Calò però dei problemi in generale della sanità, prima però una breve pausa pubblicitaria.
2: La strambata su Radiolina.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Martedì altra giornata nel complesso stabile, soleggiata e molto calda in Sardegna con temperature che raggiungono i 34-35 gradi sulle aree interne e pianeggianti, qualcosa in meno sui settori costieri ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, specialmente sulle nuorese. Poi tra mercoledì e soprattutto giovedì arrivano correnti nord-atlantiche un po' più fresche, porteranno un calo delle temperature e anche qualche temporale in transito, specialmente giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: La strambata.
0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, il professor Pier Giorgio Calò, prorettore con delega alle attività sanitarie, chiaramente prorettore dell'Università di Cagliari. La sua presenza, professore, insomma, visto che lei è anche capo dipartimento della chirurgia della UDI Cagliari, le chiedo, insomma, ma perché questa sanità funziona così male? E soprattutto va sempre peggio.
1: Sì, purtroppo la sensazione anche dall'interno che si stia prendendo una china sempre peggiore. Noi sanitari, medici, infermieri siamo molto frustrati, molto dispiaciuti, perché ci rendiamo conto che le aspettative del cittadino, dei pazienti, sono elevate e non sempre riusciamo a soddisfarle come e quando vorremmo. Il sistema ha problemi che risalgono a tanto tempo fa, cioè noi stiamo avendo un'onda che è partita tanto tempo fa e che non è stata presa seriamente in considerazione. Ci sono problemi importanti numerici di personale, c'è un problema di tutto il sistema ospedaliero particolarmente, c'è un problema di medicina territoriale, quindi obiettivamente i problemi sono molto complessi da affrontare, però poi chi ne paga le conseguenze è il cittadino e anche noi stessi che ci troviamo a lavorare in condizioni difficili.
0: Ecco, c'è soprattutto questa difficoltà dei posti letto, i vostri reparti sono pieni, insomma, a partire dal suo che insomma, sì, riguarda la chirurgia.
1: Sì, sì. Beh, questo ha delle tre spiegazioni. La prima spiegazione è che nell'area metropolitana di Cagliari sono stati chiusi diversi ospedali, al contrario della Sardegna in generale, dove si tende a mantenerli. A Cagliari sono stati chiusi. In particolare la chiusura del Marino ha comportato una ridistribuzione dei letti di ortopedia senza aumentare il numero di posti letto degli altri ospedali, quindi di fatto al netto abbiamo perso parecchi posti letto del sistema della metropolitano di Cagliari. A questo si aggiunge uno che la popolazione è mediamente più anziana e quindi chiaramente ha più bisogno di assistenza anche ospedaliera. E il terzo elemento è che diciamo tutti gli ospedali del centro-sud Sardegna sono entrati in sofferenza con diciamo non una completa utilizzazione degli ospedali, per cui di fatto questo ha creato ulteriori pressioni sugli ospedali dell'area metropolitana di Cagliari.
0: In particolare sul Bruzzo e sul Policlinico.
1: Particolarmente sul Bruzzo e sul Policlinico, sì.
0: Poi c'è la questione dei pronto soccorso che si ripercuote a cascata anche sui reparti.
1: Non c'è dubbio, perché il pronto soccorso spesso ha un numero di pazienti esagerato rispetto agli spazi fisici, ma al personale che ha, e quindi chiaramente questo poi si ripercuote su tutto il sistema.
0: Polemica di oggi a proposito del pronto soccorso, c'è la questione dei gettonisti. La regione ha puntato su di loro e poi alla fine è arrivato lo stop. Cerco di riassumere in modo abbastanza breve, un po' magari anche superficiale. Lo stop è arrivato il ministero, insomma, la sua considerazione su questo tema qua.
1: Questo è un tema molto scottante, nel senso che le gettonisti sono state una misura tampone in un momento di emergenza, e quindi si è dovuto ricorrere a dei professionisti a costi importanti. Costi talmente importanti e appetibili che poi ha portato una parte dei professionisti ospedalieri a dimettersi dal sistema e a fare di professione, tra virgolette, il gettonista, quindi a drogare il sistema, per cui l'intervento è stato quello di non consentire più questo tipo di situazione. Per cui è chiaro che poi adesso ci ritroviamo di nuovo in emergenza, perché non si è affrontato il problema a 360 gradi ma solamente con soluzioni tampone. Quindi i gettonisti hanno avuto il loro ruolo, indubbiamente hanno drogato il sistema creando delle conseguenze.
0: Abbiamo, professore, un nuovo spazio musicale, tra poco torneremo da lei. Lorenzo, One of Your Own.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino con noi, il prorettore dell'Università di Cagliari, professor Pier Giorgio Calò. Professore, le faccio una domanda un po' a tradimento, ma le volevo chiedere, ma quando vede quella casella vuota, insomma, per quanto riguarda il nome dell'assessore alla sanità con la presidente Todde che gestisce sia la sanità sia tutti i problemi relativi all'essere governatrice, insomma, quale considerazione?
1: La considerazione alla domanda è difficile. Io credo che purtroppo, come ho detto prima, i mali della sanità non nascono certo ieri e neanche avantieri, nascono molto tempo fa. Adesso è arrivato, diciamo, una situazione molto complicata. Io posso solo apprezzare, diciamo, la lavoro che sta facendo la Giunta in un momento estremamente difficile. Per il resto mi occupo di politica accademica e noi come Ateneo ci mettiamo a disposizione. Sicuramente un compito molto difficile e la Presidente ha una grossa responsabilità su questa situazione. Si è presa una grande responsabilità considerato che appunto i problemi non nascono oggi. Vedo che ci sono delle idee e spero che si possano portare avanti delle soluzioni.
0: Come va la Facoltà di Medicina di Cagliari?
1: Beh, la Facoltà di Medicina di Cagliari ha delle ottime aree di ricerca, delle ottime professionalità, delle ottime aree cliniche. Sicuramente soffre il fatto che afferisce su un'azienda ospedaliera universitaria con pochi posti letto e quindi diciamo che gli spazi sono molto sacrificati, considerato anche che noi abbiamo fatto lo sforzo di aprire tanti corsi di laurea sanitari e soprattutto di aumentare gli studenti di medicina, per cui è chiaro che abbiamo delle difficoltà strutturali su cui speriamo che ci possano venire incontro per il futuro.
0: Ecco, però c'è carenza di medici. Quando si vedranno i risultati di questo ampliamento di orizzonti con la facoltà di medicina che da qualche anno ha qualche iscritto in più, anche se ricordiamo che adesso è stato anche cambiato, c'è il semestre filtro, però non tutti quelli che si iscrivono in medicina diventano medici.
1: Sì, però l'Ateneo e il nostro magnifico rettore e tutti noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo per l'aumento del numero dei medici, perché ce n'era bisogno, ce ne sarà ancora più bisogno in futuro, anche considerate appunto le caratteristiche della popolazione. E rimane il fatto che la carenza di medici non è solo il problema del numero assoluto, ma c'è una carenza di tutte le specialità che hanno un'espressione poi del lavoro di tipo ospedaliero. Medici d'urgenza, chirurghi, anestesisti, radioterapisti, eccetera, eccetera. Per cui ovviamente noi possiamo aumentare i numeri, però va fatto poi un intervento di sistema a 360 gradi per rendere più appetibili queste specialità.
0: Tra l'altro ne avevamo parlato proprio un anno fa, un servizio sul TG di Olina. Ci sono alcune branche relativamente alle specializzazioni che vanno deserte o quasi, cioè il 90% delle borse di studio che rimangono senza destinatari.
1: Sì, per esempio l'anatomia patologica, patologia clinica, microbiologia hanno veramente una sofferenza grande, ma ripeto, anche alcune aree che interessano molto per l'oncologia, cioè la chirurgia e la radioterapia, per esempio, che hanno grossissime difficoltà. È chiaro che va fatto un intervento molto ampio per rendere più appetibili queste aree, ma è tutto il lavoro ospedaliero che è un momento di difficoltà, perché è un lavoro considerato pesante, non remunerato, con problematiche medico-legali, anche oggi purtroppo anche con problematiche nel rapporto medico-paziente.
0: Grazie professore per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Bene, adesso abbiamo un blocco con gli orari, lo spot, il GR, insomma ci rivediamo fra un po', parliamo di asteroidi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stefan Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarco ucraino Vadim Mermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
5: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze. Dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
6: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
5: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Lunghe le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato ieri alle porte di Iglesias e partito a ridosso della carreggiata stradale alimentate dalle raffiche di vento, le fiamme hanno rapidamente preso forza spostandosi dalla strada verso l'interno della fitta zona boschiva soprastante e muovendosi minacciosamente verso la zona di San Giorgio e Cabizza, paura tra i residenti. Via Medici a Gettone, la Sardegna ora resta col fiato sospeso con l'incognita dei pronto soccorso. L'isola in due anni ha speso quasi 330 milioni. La presidente Todde, per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a tempo indeterminato. Sono oltre 240.000 i sardi che faticano a pagare le bollette di luce e gas. Il quadro che emerge dall'analisi di ANAP Confartigianato Sardegna: nell'isola sono 114.000 le famiglie in condizioni di povertà energetica, pari al 15,3% del totale. Hanno difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, riscaldarsi, farsi una doccia calda, raffreddare gli ambienti d'estate. Ha riportato traumi e fratture la ragazza di 15 anni precipitata dal palco allestito nel sito archeologico di Cabras per una serata musicale. È ricoverata all'ospedale di Sassari, i carabinieri indagano, l'evento è stato annullato. Cala Finanza, braccio di ferro tra Comune e Tavolara Bay. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha formalizzato la revoca degli atti che avevano aperto al progetto di Cala Finanza dopo nuovi accertamenti tecnici. La revoca sarà l'unico punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Resta però valida l'autorizzazione ZES. Tavolara Bay annuncia battaglia anche davanti al TAR. Due residuati bellici sono stati individuati al Poetto di Cagliari all'altezza dello stabilimento della prefettura. Si attende la bonifica con il personale specializzato. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto vieta la balneazione, il passaggio di imbarcazioni e qualunque altra attività non autorizzata. Lo sport: il giudice sportivo Gerardo Mastandrea archivia la vicenda sulle presunte frasi razziste rivolte dal calciatore del Cagliari Alberto Dossena nei confronti del giocatore dell'Udinese Kenan Davis durante la partita di Serie A che si è disputata lo scorso 9 maggio nel capoluogo sardo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
15: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
16: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 euro con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
17: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
18: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Parliamo di astronomia, di stelle, in diretta con noi, nostro ospite Manuel Floris, direttore del Planetario dell'Unione Sarda. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Perché abbiamo invitato Manuel Floris? Perché oggi si festeggia la giornata mondiale degli asteroidi, insomma, tra l'altro si sceglie questa data con un riferimento particolare, l'evento di Tunguska che avvenne nel 1908, il maggiore evento di impatto accaduto sulla Terra di cui sia certa la data. Insomma, una giornata particolare anche per voi, Manuel Floris, con un'attività molto incessante per quanto riguarda il Planetario dell'Unione Sarda.
1: Eh sì, perché questo evento, l'Asteroid Day, è un evento che ricorre dal 2015, è stato poi riconosciuto dall'ONU nel 2016, è un evento che serve a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema degli asteroidi, sul tema dei piccoli corpi celesti del nostro sistema solare, che sono stati importanti nella storia del sistema solare, ma asteroidi che possono cadere sui pianeti, e sulla Terra ne sono caduti nella sua lunga storia di 4 miliardi e mezzo di anni tantissimi di asteroidi. L'ultimo caso è quello del 30 giugno del 1908. In quel caso non siamo ancora sicuri se fosse un asteroide o una piccola cometa. Fatto sta che nella regione di Tunguska in Siberia l'esplosione dovuta alla caduta di questo asteroide causò l'abbattimento di migliaia di alberi. Un'esplosione che venne vista nel suo bagliore fino a Londra, tanto che raccontarono che il cielo di Londra fu così illuminato che si poteva leggere il giornale sotto la luce di quell'impulso. Ci furono dei treni della Transiberiana che a 600 km di distanza deragliarono a causa dell'onda d'urto.
0: Ecco, tra l'altro, insomma, quando si parla di asteroidi, qual è la loro forma, la loro grandezza? Perché possono essere molto piccoli, ma anche molto, ma molto grandi.
1: Allora, l'asteroide più grande, che oggi è chiamato pianeta nano, si chiama Cerere. Tra l'altro è stato scoperto da un italiano. Noi fino al 1801 non conoscevamo l'esistenza degli asteroidi. Il primo l'ha scoperto padre Piazzi nell'osservatorio astronomico di Palermo nella giornata del Capodanno del 1801, e da allora ne abbiamo scoperto tantissimi. Quella ha un raggio di centinaia di chilometri, ma gli asteroidi sono anche molto più piccoli. Oggi abbiamo una rete di monitoraggio mondiale che ha lo scopo di ricercare gli asteroidi, soprattutto nella logica di trovare quelli potenzialmente pericolosi, quelli che potrebbero intercettare la Terra, quindi cadere e causare gravi danni, e quindi ci sono poi anche la possibilità di avere asteroidi così grandi da causare estinzioni di massa. Per questo
0: tra
1: oggi
0: cui,
1: siamo diventati molto bravi.
0: Manuel, dimmi. La interrompo a proposito di estinzione di massa, famosissimo il caso dei dinosauri.
1: L'estinzione dei dinosauri oggi sappiamo che è stata causata da un asteroide di importanti dimensioni, perché quello aveva un diametro che andava dai 10 ai 40 chilometri. Quell'asteroide è un asteroide oggi raro, nel senso che è difficile che asteroidi così grandi possano intercettare l'orbita della Terra. Questo accadde 65 milioni di anni fa, quando nel sistema solare c'erano ancora corpi celesti di queste dimensioni che potevano intercettare la Terra, ma non per questo non continuiamo a cercarli. Abbiamo una rete costante di osservazione e siamo diventati molto bravi nell'osservare gli asteroidi, perché ne scopriamo sempre di più e soprattutto più piccoli, quelli più pericolosi, perché sono quelli che possiamo vedere con più difficoltà perché riflettono poca luce.
0: Adesso abbiamo una piccola parentesi musicale, tra poco torneremo da lei. Talk to You di Anotr.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Riprendiamo a parlare di asteroidi perché oggi è la giornata mondiale degli asteroidi. Con noi Manuel Floris, direttore del Planetario dell'Unione Sarda. Abbiamo già iniziato a parlare di questi piccoli, grandi corpi celesti. Ma Manuel, le volevo chiedere, che differenza c'è tra meteoriti, comete e asteroidi? È tutta una questione di grandezza, di formazione, insomma, qual è la differenza?
1: Allora, tra asteroidi e comete la differenza è proprio nella loro natura, perché gli asteroidi sono in natura prevalentemente rocciosa e hanno anche tracce di acqua ghiacciata, mentre invece le comete sono di natura prevalentemente di ghiaccio con tracce di polvere. Quindi questa è la sostanziale differenza. Inoltre le comete tendono a trovarsi soprattutto nelle zone più distanti del sistema solare, in fasce in una nube di Oort che sta lontanissima, ben oltre l'orbita di Plutone nel sistema solare, mentre invece gli asteroidi stanno nel sistema solare e ce n'è una fascia che si concentra fra il pianeta Marte e il pianeta Giove. Tra l'altro noi oggi conosciamo quasi 1.200.000 asteroidi, di cui 850.000 sono ufficialmente censiti e molti di loro hanno anche un nome. Invece le meteoriti sono frammenti molto più piccoli, parliamo di frammenti che hanno dimensione di qualche decina di centimetri, un metro, due metri, si chiamano anche meteoridi, e di quelli ce ne sono molti di più. Ovviamente sono i più difficili da trovare perché riflettono pochissima luce e noi ne abbiamo visto negli ultimi anni qualcuno poco prima che cadesse sulla Terra, del diametro di 10-20 metri. Abbiamo attivato anche delle alert, come dicevo prima si è diventati bravi a individuare gli asteroidi. Però gli asteroidi non sono solo potenzialmente pericolosi, ma sono anche i residui della formazione del sistema solare, ci raccontano le origini del sistema solare e possono anche aiutarci a comprendere le origini della vita, perché forse negli asteroidi, come nelle comete, si sono formate molecole organiche, composti utili alla nascita della vita anche sulla Terra, che precipitando sulla Terra hanno seminato il nostro pianeta. Per quello li studiamo e ci mandiamo sonde interplanetarie verso di loro.
0: Ecco, direttore, le volevo chiedere, ci sono dei sistemi di prevenzione e monitoraggio per evitare degli effetti devastanti appunto dalla caduta degli asteroidi?
1: Allora, abbiamo una rete di sorveglianza planetaria che è composta di vari strumenti che ogni notte osservano il cielo per censire gli asteroidi, e abbiamo fatto una missione di difesa planetaria, la prima, che è la missione DART, che ha avuto lo scopo di fare un test. Una coppia di asteroidi che stanno vicini l'uno all'altro, il più piccolo attratto dal più grande, verso di loro abbiamo mandato la sonda DART che è caduta sull'asteroide più piccolo e ne ha deviato la sua orbita. Questo per capire e per preparare un'eventuale missione di difesa planetaria dove deviare un asteroide potenzialmente pericoloso verso la Terra. Ad oggi non ci sono asteroidi in rotta di collisione con la Terra, né nell'immediato presente né nel futuro, non ne abbiamo ancora trovato, però continuiamo a monitorarli, ci stiamo comunque preparando, e questo è anche il merito dell'Asteroid Day, perché l'Asteroid Day ha sensibilizzato l'opinione pubblica e soprattutto il mondo della politica, e si sono trovati i fondi per questa missione d'arte e anche per queste reti di sorveglianza planetaria.
0: Volevo chiedere quanto fa breccia nelle generazioni più giovani rispetto al passato tutti questi temi legati all'astronomia.
1: Ma credo che l'astronomia sia diventata ormai la scienza più ascoltata assieme alla medicina in tutto il mondo. Fa breccia in tutte le generazioni il fascino di vedere le stelle di notte quando le vediamo.

0: diciamo, perché ormai molte sono nascoste dalle luci della città, comunque permane e fa breccia anche nelle giovani generazioni. D'altra parte molti hanno l'ambizione magari di diventare astronomi, abbracciano gli studi universitari e poi magari vanno a fare gli ingegneri, vanno a fare altre cose, però magari sono iscritti all'università col sogno di studiare l'universo. È ancora un forte appeal, inoltre lo spazio sta diventando sempre più importante e gli asteroidi lo diventeranno sempre più nel futuro, perché si sta pensando a farli diventare le miniere per l'umanità del futuro, cioè andare a prendere quegli asteroidi dove ci sono quei metalli preziosi, non oro, argento, ma quelli rari, il litio, tutti quei metalli che nella Terra sono rari da trovare, per poterli estrarre, magari mettendoli in orbita attorno alla Luna. Sembra fantascienza, però non è detto che nei prossimi 20 o 30 anni tutto questo non accada e che le nuove generazioni partecipino a tutto questo.
1: Grazie Manuel Floris per essere stato con noi.
0: Un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Ed ora è il tempo di un nuovo brano, All Night Long, di Kungs e David Guetta. All Night Long, per quella generazione, ci richiama a un brano immortale, Lionel Richie. Vediamo se questo è bello quanto quello.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: È il momento di Caffè Scorretto, altro spazio all'interno della strambata, Caffè Scorretto di Unione Sarda.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 30 giugno 2026. Autotassazione a cura di Celestino Tabasso. Davanti ai commenti ripugnanti alla tragedia vissuta dalla ministra Roccella, in molti sulle prime siamo entrati in modalità calenda. Scatti subito l'obbligo di autenticarsi sui social con nome e cognome, e magari tramite speed, così la finiamo con le porcherie rancorose sparate dal muretto a secco dell'anonimato. Ma i profili social, davanti all'obbligo di tracciabilità, fanno come le ricchezze davanti alla patrimoniale. Migrano all'estero e ciaone. Non solo, se provi a parlarne coi giganteschi padroni dei social, ti diranno che lo pseudonimo può garantire libertà di espressione e incolumità all'oppositore di un tiranno. E a volte è davvero così. Ma in ogni caso, molti di questi biliosi usano già nome e cognome veri, non avendo percezione della figura umana che fanno né dei rischi penali che corrono. Quindi anche l'idea di denunciarne uno per dissuaderne 100 non funziona. Ma se proprio si vuole agire, si può partire dall'idea che anche la comunicazione digitale è un ecosistema e applicare in libertà una carbon tax alle proprie parole, come uno che pianta un albero perché il vicino brucia carbone. Quindi per ogni schizzo di odio che si legge, provare a scrivere qualcosa in più di sensato. Non melenso, non ruffiano, equilibrato. Usare un dubitativo in più o un imperativo in meno. O rinunciare alla logora paroletta vergogna. Il mondo inizia dalla nostra bacheca. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino, ci ha raggiunto la collega del TG di Videonina Virginia Devoto. Insomma, quali sono i titoli principali, notizie principali dell'edizione odierna del telegiornale?
1: Buongiorno a te, ai nostri ascoltatori Andrea. C'è un'allerta di gran caldo in Sardegna perché tra oggi e domani il Ministero della Salute ha classificato Cagliari, città, da bollino rosso. Arriveremo a temperature percepite di 36 gradi, quindi significa che sfioreremo sul termometro i 40. L'esperto sarebbe il direttore sanitario del 118, ha spiegato alla nostra Mariangela Lampis come questo caldo incida sulla salute dei cittadini. Ne parliamo in apertura proprio del nostro telegiornale. Poi da oggi, sempre in tema sanitario, lo stop ai contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema e a Oristano i primi 7 incarichi temporanei e autorizzati, resta l'incognita dei turni da coprire, alcuni pronto soccorso potrebbero essere a rischio. L'energia, le famiglie sarde sono in grande difficoltà e lo studio di Confartigianato Sardegna, 240.000 cittadini che risiedono nell'isola faticano con le bollette di luce e gas. E ancora per il gran caldo si registra ad Arborea la moria di pesci a Senarubia. E infine parliamo di sport, dal Cagliari, di calciomercato, addio di Pavoletti, ma anche il Cagliari saluta il Gallo Belotti. Intanto sul mercato si cerca il sostituto di Palestra, come sappiamo se l'è accaparrato il Chelsea. Nel mirino c'è il giovane esterno del Catanzaro Favasuli. Parleremo quindi anche del calciomercato del Cagliari con il nostro Alberto Masu.
0: Tra l'altro, a proposito di Favasuli, è stato uno dei migliori giocatori del Catanzaro, tra l'altro allenato da Aquilani, che è arrivato ai playoff, ha sfiorato la promozione in Serie A. E oltre a Favasuli, la stella Liberali, il giovane che scuola Milan, che piace anche alla Juventus. La particolarità di Favasuli, che è esordito nella nazionale, lui è una nazionale under 21, Virginia, è esordito con la nazionale A in questi ultimi due amichevoli contro il Lussemburgo, ha giocato sia contro il Lussemburgo da titolare e poi contro la Grecia è subentrato, ma la particolarità è che il suo agente è un cagliaritano, Roberto De Fanti, che è stato tra l'altro nostro ospite nella trasmissione Rotocalco Sardi del Mondo. Abbiamo fatto proprio una trasmissione intera con lui. Insomma, è un piacere avere un procuratore di così alto livello. Lui opera soprattutto in Gran Bretagna, però ha dei giocatori veramente di grande livello come Favasuli e poi Bernasconi, che è l'esterno sinistro dell'Atalanta, anche lui nodone nazionale, non è nato in nazionale perché solo perché ha riportato un brutto incidente al infortunio al ginocchio. Insomma, tantissimi argomenti all'interno del TG di oggi. Grazie Virginia per averci raggiunto.
1: Grazie a te Andrea, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Nuova pausa.
2: La strambata su Radiolina.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
14: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
16: Radiolina, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Martedì altra giornata nel complesso stabile, soleggiata e molto calda in Sardegna con temperature che raggiungono i 34-35 gradi sulle aree interne e pianeggianti, qualcosa in meno sui settori costieri ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, specialmente sulle nuorese. Poi tra mercoledì e soprattutto giovedì arrivano correnti nord atlantiche un po' più fresche, porteranno un calo delle temperature e anche qualche temporale in transito, specialmente giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ultimo blocco della strambata per quanto riguarda la giornata odierna. Chi vi parla è sempre Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino. Per lo spazio Social Trend ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni. Buongiorno Enzo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Sappi che sei l'appuntamento che anticipa il mio pranzo ogni volta, quindi non so se odiarti o se volerti bene, ecco. Allora, parliamo di...
0: Siamo entrambi affamati, non esatto. Ti preoccupare che anch'io, insomma, a quest'ora...
1: Allora, parliamo di top 50 su Spotify, la top 50 Italia. Quindi scopriamo un attimo quali sono le canzoni che abbiamo in classifica. Canzoni che possiamo utilizzare tranquillamente anche sui social come colonna sonora alle nostre foto, ai reels, eccetera eccetera. Faccio un pensierino magari per i contenuti che pubblicherai prossimamente. Al primo posto abbiamo Geolier con Canzone d'amore, al secondo posto abbiamo una canzone che pensa è in classifica, che oscilla tra la prima e la seconda posizione da febbraio, e stiamo parlando di Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. In questo caso ricordiamoci che è proprio il brano che Samurai J ha portato a Sanremo, no? E quindi veramente un successone, considerando anche che è uscita anche Flamenco Paranoia, un altro suo brano, ma Ossessione continua a essere in testa. Tendenzialmente quando esce un nuovo singolo tende sempre a superare quello precedente. Al terzo posto abbiamo La Testa Gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla. Segue al quarto Swag Music di Artifive, al quinto posto torna Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Dele. Anche in questo caso Serena Brancale è uscita con un altro singolo, ma quello precedente continua a surclassare quello nuovo. Poi al sesto posto abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier. Ricordiamo che Geolier l'abbiamo rivisto anche con Canzone d'amore alla prima posizione, e in settima posizione torna Ai Ai di Sfere Basta e Distinct. All'ottavo posto abbiamo D'addio di Brecht. Io adoro Brecht, non so se ti piace. Te lo farò conoscere.
0: Guarda, conosco Joliet perché giudice X Factor, e quindi l'ho visto okay. Lì, insomma, molto caratteristico. Ti volevo chiedere, apro una parentesi, quanto il successo di Joliet, abbiamo visto che il primo, il più ascoltato dei brani Spotify è il suo, e tra l'altro ce n'è un altro nella top 10.
1: Ce n'è un altro ancora.
0: Quanto è figlio del suo essere personaggio televisivo?
1: Pochissimo. Pochissimo, perché lui veramente parte proprio dal basso, dalla periferia napoletana. Lui comunque tendenzialmente ha cominciato a portare il canto napoletano, che di solito associavamo magari al... a Gigi D'Alessio, ecco, diciamo che l'ha portato in una veste totalmente nuova, un po' più moderna, eccetera eccetera. Ricordiamo anche che Geolier è il primo cantante che ha portato una canzone completamente napoletana al Festival di Sanremo, durante il Festival di Amadeus.
0: E tra l'altro ci fu un sacco di polemiche perché ebbe un successone col televoto, se non ricordo male, o no?
1: Esatto, pensa che in quei giorni a Napoli se ordinavi una pizza ti facevano il 20% di sconto se votavi Geolier di fronte al portapizze. Cioè, quindi proprio veramente una sommossa per cercare di farlo vincere. Comunque lui secondo me è molto bravo ed è diventato personaggio televisivo dopo essere diventato un personaggio a tutti gli effetti, perché veramente ha sfondato in classifica su Spotify, su TikTok, veramente ovunque, prima di approdare poi in quelli che sono, diciamo, i mezzi più analogici. Quindi no, sì, diciamo che non è...
0: Ma adesso io non voglio metterti in difficoltà, volevo sapere se la canzone di Sal Da Vinci, che ha vinto Sanremo, che è orecchiabilissima, risulta tra i brani più ascoltati, ancora tra i brani più ascoltati.
1: No.
0: Già passata di moda.
1: Già poco dopo il festival, diciamo che è una di quelle canzoni che sono durate meno in generale. Tendenzialmente quando un brano vince il Festival di Sanremo lo ritroviamo nei mesi a seguire. È tornata in classifica nel periodo dell'Eurovision, ma veramente per qualche giorno, e poi si è di nuovo persa nei meandri dei ricordi, insomma.
0: Dobbiamo chiudere, ma non so se volevi dare qualche altra notizia.
1: No, semplicemente che diciamo le ultime due posizioni, visto che eravamo rimasti all'ottava, abbiamo due giorni di fila, ritroviamo quindi Geolier per la terza volta nella top 10 insieme a Sfere Basta e Anna. Sfere Basta che peraltro l'abbiamo trovato anche un'altra volta prima, e poi Sorri Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari alla decima.
0: Grazie Enzo Asuni, ti aspetto domani, grazie per essere con noi.
1: A domani.
0: Perfetto, è tutto per quanto riguarda la giornata odierna della strambata. L'appuntamento è per domani. Ringrazio innanzitutto Manuel Cozzolino in regia. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stéphane Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
3: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
4: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso. Un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
3: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
4: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
3: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. È sempre allerta caldo. Il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio. Bollino rosso oggi e domani. L'esperto dice massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Senarrubia ad Arborea. Una nuova moria di pesci potrebbe compromettere l'economia della peschiera. L'appello, la regione intervenga. Da oggi stop i contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema. Oristano, primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. È stato trovato il corpo di Teseo Cocco, l'operaio di Settimo San Pietro scomparso da 10 giorni. Il suo corpo è stato trovato nelle campagne di Sinai. Cocco, uscito di casa 10 giorni fa, aveva fatto perdere le sue tracce fino al tragico ritrovamento di ieri. Il personale del corpo forestale è in agitazione. Troppe criticità starebbero mettendo a rischio la campagna antincendio. Dalla regione risposte insoddisfacenti. Assemblea generale a Terralba. E ancora incendi, dialogo avviato tra regione e Ministero dell'Ambiente su un hub tutto l'anno e non solo in estate per i Canadair. Saremmo utili, hanno detto, a tutti i paesi sul Mediterraneo. Fermo in Consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio. Oggi il vertice di maggioranza tra tensioni su spese e risorse destinate ad aumentare per la vertenza entrate e con l'opposizione rispunta il noto della Commissione Energia. Oltre 4 milioni di euro in più per rafforzare servizi essenziali, welfare e innovazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione di bilancio finanziata dal Fondo Unico Complementare Regionale. Lo sport, oggi 30 giugno, si chiude la stagione 25-26 e il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti. Intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra e nel mirino del club rossoblu c'è il giovane esterno del Catanzaro, Favasuli. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 30 giugno 2026, la guerra dell'energia, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Finora le cronache sui cambiamenti dei rapporti di forza e sulle svolte nel fronte tra Russia e Ucraina non hanno mai portato a un processo concreto verso la conclusione del conflitto. Anche gli eventi delle ultime settimane possono essere visti secondo questa chiave di lettura. È vero che la percezione di un rafforzamento della Russia qualche settimana fa, per via dell'aumento del prezzo dell'energia con la guerra in Iran, ha lasciato spazio a una crescente attenzione per gli attacchi dell'Ucraina nel territorio russo. Ma non è affatto detto che ciò porti a un vero negoziato o a una chiara evoluzione. Per esempio, verso le cosiddette soluzioni finlandese o coreana, che implicano comunque un accordo più informale che formale tra Ucraina e Russia sul congelamento delle operazioni militari e sullo status dei territori contesi. Un passaggio importante sarà, in ogni caso, il prossimo vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio, anche e soprattutto per misurare la temperatura della coesione europea e dei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Sul piano militare, l'Ucraina ha intensificato le operazioni nei territori russi e controllati dalla Russia, per mostrare le proprie capacità offensive e per colpire infrastrutture e poli manifatturieri. La Crimea, in particolare, è stata sottoposta a bombardamenti e attacchi di droni, che hanno danneggiato la rete elettrica e contribuito alla dichiarazione di uno stato di emergenza. Questa situazione si unisce oggi a una posizione più attendista da parte degli Stati Uniti rispetto alle precedenti mosse di Trump e alla necessità di valutare per tutti le conseguenze della guerra in Iran, sia sul piano energetico che su quello della tattica negoziale. Nel mentre, sul piano militare, la Russia continua a perseguire la sua strategia di logoramento con una lenta avanzata territoriale nel Donbass, mentre sul campo di battaglia continua uno scontro armato che sconta la ridotta disponibilità di personale militare rispetto alle fasi iniziali di un conflitto ormai molto lungo, la partita dell'energia si gioca anche sui mari. Un esempio del contrasto alla cosiddetta flotta ombra russa si è verificato recentemente nel Mediterraneo, al largo delle coste della Sicilia. La marina francese, con l'uso delle forze speciali, ha intercettato e dirottato una petroliera proveniente da un porto russo che batteva la bandiera del Camerun. Macron ha voluto diffondere le immagini dell'operazione e rivendicarla politicamente. È la quinta di questo tipo da settembre 2025. In vista del vertice NATO di Ankara, tra i principali candidati per un ruolo di possibile mediazione c'è ancora una volta la Turchia. Il ministro degli esteri turco, Hakan Fidan, ha ribadito in questi giorni la disponibilità a ospitare nuove delegazioni di Ucraina e Russia per riprendere i negoziati di pace. La diplomazia turca, visto il logoramento di entrambi i contendenti dal punto di vista demografico e considerato l'ottimo rapporto di Erdogan con gli Stati Uniti di Trump, punta a un salto di qualità nelle trattative. Per gestire il negoziato, la Turchia può partire dai risultati ottenuti in passato, come lo scambio di 2.000 prigionieri, facilitato a metà 2025. Sul vertice di Ankara, tuttavia, peserà anche il malcontento europeo sul segretario generale Mark Rutte, il quale ha spesso agito più come un membro dell'ufficio personale di Donald Trump che come il rappresentante di un'alleanza più ampia. e nelle tensioni tra Europa e Stati Uniti, continua a contare la guerra in Iran. Tra il negoziato in corso dopo l'accordo preliminare e i nuovi scambi di bombardamenti, in Europa resta il timore che le problematiche irrisolte, come la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, oltre alle questioni finanziarie, possano pesare sul summit. Non sarà comunque l'ennesimo incontro tra leader europei a costruire una reale capacità di produzione industriale e di deterrenza armata. Il vertice dovrà fare nuovamente i conti con le differenze che restano tra i paesi europei sulla stessa guerra in Ucraina. Per esempio, il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha annunciato già la sua totale opposizione ai piani su un nuovo pacchetto di aiuti militari e finanziari, paventando il timore di un'incontrollabile estensione del conflitto. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alessandro Aresu. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 1. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
1: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49€ letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45€ con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49€. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
12: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
1: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mercato immobiliare e lo facciamo con un imprenditore del settore, Nicola Perra. Benvenuto.
2: Ciao Michele, grazie.
1: Nicola Perra, giovane imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, anche una certa popolarità grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
2: Sì, allora, un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che ha iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Selargino di Doc.
1: Selargino Doc, proprio ciliegia, così.
2: Vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Quella dell'aspetto, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. Quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti, sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi...
1: Non sei rimasto con le mani in mano, capito.
2: Poi succede praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni. Per fare la parte amministrativa, ecco, quello è stato il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
1: partita
2: di mio.
1: Partita IVA aperta in che anno?
2: Partita IVA aperta fine 2020.
1: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
2: No, assolutamente sì. Allora, le banche che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente se tu non hai uno storico è difficile che le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi...
1: Una volta che hai raggiunto un obiettivo e un capitale è più semplice.
2: Però ci tengo a dire una cosa in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di
1: 30,
2: striscio... Sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile, no... Ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna a cui poi mi sono legato particolarmente, perché è stata l'unica che ha visto in me la scintilla, ecco, ha detto tu non hai le caratteristiche giuste per essere finanziato,
1: non sei bancabile
2: ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che era una piccola parte, tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo. Eccetera, però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, non tutti dicono c'è qualcuno che vede qualcosa in me,
1: e a volte serve anche questo, assolutamente, ed è fondamentale. Sì. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Yeah!

0: Bene, eccoci qua, riprendiamo con Nicola Perra. Non abbiamo parlato ancora del mercato immobiliare di Cagliari, che è abbastanza particolare, frizzante, specialmente in questo momento che insomma Cagliari sta crescendo molto dal punto di vista turistico, arrivano gli stranieri, ma è comunque sempre una grande città dove magari arrivano anche coppie da tutta l'isola, insomma c'è un mercato particolare. Tu in particolare ti sei specializzato in operazioni come insomma i frazionamenti
1: di piccolo taglio. Esatto. Sì, io sono specializzato negli appartamenti di piccolo taglio, anche perché in riferimento proprio al mercato diciamo cagliaritano, ma è un trend anche nazionale, che è quello che ormai le case grandi stanno andando un po' a perdere quella che era la loro vecchia richiesta, no? Se noi pensiamo ai nostri nonni, eccetera, avevano queste case di 150 metri quadri, 200 metri quadri, adesso queste cose
0: poteva
1: qui
0: giocare a golf nel
1: non esistono
0: nel
1: più
0: corridoio.
1: Non esistono più, anche perché diciamo non il mercato di Cagliari sta diventando ai limiti del proibitivo. Ormai il ristrutturato va dai 3.500, arriva fino anche ai 5.000 euro al metro quadro, e quindi
0: ecco perché perché abbiamo dei prezzi molto alti, non dico ai livelli di Milano,
1: no,
0: ma quasi,
1: però,
0: insomma,
1: sì.
0: Diciamo che c'è un livello molto,
1: allora
0: molto
1: io
0: importante.
1: Mi sono fatto, allora, innanzitutto Cagliari è una meta che a livello nazionale riceve tanto riscontro proprio per la qualità della vita. Cioè io quando parlo con milanesi, torinesi, veneti, eccetera, amano la Sardegna, e molti si stanno trasferendo qui soprattutto per la seconda parte della vita, che okay, finiscono di lavorare, vanno in pensione, amano venire qui e stare qui diciamo dai 55-60 anni in poi, ok? E quindi questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose, un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente, il fatto che ormai Cagliari è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo più un piano di espansione, perché è costruita ormai dappertutto. L'ultima parte che rimane costruibile di Cagliari è nella zona della Piana di San Lorenzo, ma se guardi tutta l'altra parte di Cagliari è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cose i prezzi aumentano. Quindi io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
0: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'operazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune per il frazionamento di immobili che in partenza sono più grandi? È difficile da questo punto di
1: allora,
0: vista?
1: Allora, assolutamente sì, però un'operazione immobiliare come quelle che faccio io parte sempre da una domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare? E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello che sta cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane coppia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per comprarsi un trilocale, un quadrilocale, si accontenta del bilocale, anche perché dice: quando farò un figlio diciamo penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente che il range in cui una persona tiene la stessa casa sta sempre diminuendo. Cioè, mentre prima una persona faceva l'acquisto, era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone tendono a comprare due o tre case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori. Io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, quindi vogliono una rendita dal loro appartamento. Io intercetto proprio quella domanda lì.
0: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radiolina. Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Martedì, altra giornata nel complesso stabile, soleggiata e molto calda in Sardegna, con temperature che raggiungono i 34-35 gradi sulle aree interne e pianeggianti, qualcosa in meno sui settori costieri, ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, specialmente sulle nuorese. Poi, tra mercoledì e soprattutto giovedì, arrivano correnti nord-atlantiche un po' più fresche, porteranno un calo delle temperature e anche qualche temporale in transito, specialmente giovedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'isola delle imprese su Radiolina.
2: Rieccoci tornati in studio, siamo sempre con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni freschi freschi appena compiuti, che è un'età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora qualche, non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che si affaccia in questo mondo e magari anche ha un po' di successo, insomma?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, di base c'è sempre diciamo l'invidia, no? Quando uno raggiunge qualcosa in Italia, in qualche modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Quando poi uno è anche giovane, ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, la corazza e diciamo non ti tocca, ti tocca solo marginalmente il tutto, no? Però sì, c'è stato sempre tanto pregiudizio. Poi man mano che ti fai un nome e i risultati parlano, la cosa va un po' a scemare, però diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro che in realtà devono fare i cinquantenni, i sessantenni, eccetera.
2: Questo incide anche nella ricerca, nella scelta dei collaboratori?
3: Allora, questo devo essere sincero, no, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi ho una squadra di 6 persone con cui siamo molto affiatati. Io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella scintilla, quella voglia che, di fare come me. Quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale, il fatto di essere giovane forse ha un po' attirato anche.
2: Anche se poi magari capita, e anzi le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di età, un mix di età, un mix di competenze, insomma magari c'è il giovane che vuole emergere, però a volte un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa quale ufficio andare a cercare, insomma.
3: Assolutamente
2: non sempre sì, si può improvvisare.
3: Infatti di 6, diciamo 5 siamo giovani e uno è il direttore dei lavori, che dirige tutti i cantieri, ha 60 anni anche lui appena compiuti ed è, diciamo, il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco. Quindi assolutamente sì.
2: Ecco, la formazione è un aspetto che nella tua azienda è importante?
3: Allora, è fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e trattiamo un solo argomento dove, diciamo, sia di crescita comune a tutti. Quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting o ha bisogno di un libro, cosa, l'azienda gli paga quel percorso lì.
2: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco, ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese con Nicola Perra. Non abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che ti caratterizza, quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma su tutti questi canali. Non è una cosa che si ripete molto nelle imprese del tuo settore. Come mai? È la tua peculiarità questa? È un caso oppure anche lì c'è uno studio?
1: No, assolutamente no, perché diciamo quando si ottengono certi risultati non si ha più tempo per fare cose diciamo a caso, quindi ogni cosa è assolutamente studiata. Quello dei social è tutta la dietrologia che c'è dietro. Le persone vedono magari i miei video, le mie cose eccetera e pensano solo vuole mettersi in mostra, non pensano a tutto quello che l'indotto di un social ti possa portare. Ti faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima operazione, una palazzina a Quartu, dove io sono stato contattato da una persona che aveva visto i video sui social, dove non avrebbe avuto il contatto con me e io con lui se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Via Einaudi, dove abbiamo fatto 6 bellissimi appartamenti, è stata un'operazione strepitosa, anche quella messaggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di venire a vederlo? Anche quella roba lì, se loro non avessero avuto tutti quei video i mesi prima, Nicola fa questo, non sarebbe. Anche la vendita, io ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram, quindi la gente ormai non deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili. Se non sei nei social non esisti. La verità al giorno d'oggi purtroppo è quella. E tra l'altro è una cosa che cioè io spendo una marea di ore per creare i contenuti, è proprio una parte del lavoro, un po' come andare in banca a chiedere i prestiti eccetera.
0: Quante ore alla settimana, al mese, riusciamo a quantificare?
1: Allora, io direi non meno tra girare i video, la parte col reparto marketing eccetera, non meno di 4 giornate al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico solo a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta a tante cose positive e ti porta anche rotture di scatole, quello assolutamente sì.
0: Ad esempio
1: le persone che comunque non capiscono e vedono solo diciamo il fatto che tu ti esponi e devono andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa che dici può essere usato contro di te, no? Mentre se tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno ti può criticare se non esisti, ecco. Se non sei sui social, invece lì ti apri al pubblico e ovviamente ci sono tante persone che apprezzano e è sempre una minoranza che però diciamo alza la voce, oh, tu qui, tu lì, però fa parte del gioco, assolutamente.
0: Sei
1: sì.
0: Riuscita a quantificare anche qual è l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché poi c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me e che investono proprio, dicono: Nicola, ok, c'è quell'operazione lì, la facciamo assieme. Io ho delle
0: quindi hai trovato dei soci, diciamo,
1: assolutamente
0: nelle tue...
1: degli investitori veri e propri, perché sono socio io al 100% della mia società, proprio degli investitori che partecipano ai progetti. E anche quella cosa lì, se mi chiedi di quantificarla, te la posso dire in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
0: Diciamo che è una fetta
1: importante,
0: molto,
1: sì.
0: Molto importante,
1: sì. Ma ripeto, se io potessi evitarlo me lo eviterei. Se io potessi quelle ore starmene a casa tranquillo, non ricevere gli haters, cioè io lo farei tranquillo. Se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati, la toglierei domani la parte social.
0: Questa era la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, è finita la puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Logoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
6: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
7: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato tre persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a due le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
7: E ora gli esteri. A Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pier Battista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
6: Il tennis esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in 2-7, 6-4, 6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in 3-7, 0-6, 6-4, 7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. È sempre allerta caldo. Il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio. Bollino rosso oggi e domani. L'esperto dice massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Senarrubia ad Arborea. Una nuova moria di pesci potrebbe compromettere l'economia della peschiera. L'appello, la regione intervenga. Da oggi stop i contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema. Oristano, primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. È stato trovato il corpo di Teseo Cocco, l'operaio di Settimo San Pietro, scomparso da 10 giorni. Il suo corpo è stato trovato nelle campagne di Sinnai. Cocco, uscito di casa 10 giorni fa, aveva fatto perdere le sue tracce fino al tragico ritrovamento di ieri. Il personale del corpo forestale è in agitazione. Troppe criticità starebbero mettendo a rischio la campagna antincendio. Dalla regione risposte insoddisfacenti. Assemblea generale a Terralba. E ancora incendi, dialogo avviato tra la regione e il Ministero dell'Ambiente su un hub tutto l'anno e non solo in estate per i Canadair. Saremmo utili, hanno detto, a tutti i paesi sul Mediterraneo. Fermo in Consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio. Oggi il vertice di maggioranza tra tensioni su spese e risorse destinate ad aumentare per la vertenza entrate e con l'opposizione rispunta il noto della Commissione Energia. Oltre 4 milioni di euro in più per rafforzare servizi essenziali, welfare e innovazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione di bilancio finanziata dal Fondo Unico Complementare Regionale. Lo sport, oggi 30 giugno, si chiude la stagione 25-26 e il Cagliari saluta Belotti e Capitan Pavoletti. Intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra e nel mirino del club rosso-blu c'è il giovane esterno del Catanzaro, Favasuli. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
9: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sull'abbinamento perfetto che non passa mai di moda. Birra e patatine. Fino all'11 luglio potrai acquistare la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi. La birra Bud in Tris da 33 cl a 2,19 euro. E le patatine Pizzoli Patasnella, sfoglie saporite, da 500 grammi a 2,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
20: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
21: I regali di Natale.
22: Ma è piena estate.
21: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
23: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
25: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
26: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: La casa è dove batte il cuore. E fratelli Orru.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione del TG, subito il nostro sommario con i principali titoli. È sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio. Bollino rosso oggi e domani, l'esperto massima attenzione. Da oggi stop ai contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema, Oristano primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. Famiglie sarde in difficoltà con le bollette di luce e gas. La crisi colpisce 240.000 cittadini che risiedono nell'isola, fenomeno esploso negli ultimi tempi. Emergenza caldo nella laguna di Senarubia ad Arborea. Una nuova moria di pesci potrebbe compromettere l'economia della peschiera. La regione intervenga. Chiusa la stagione 2025-26, il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti. Sul mercato si cerca un sostituto di Palestra. Nel mirino il giovane esterno Favasuli. Parliamo dunque del grande caldo che non fa bene alla salute. Parla il nostro TG, il direttore del 118. Oggi e domani intanto a Cagliari, caldo da bollino rosso. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: È il livello di rischio più alto, il 3, Cagliari rossa, oggi e domani. Nel bollettino del Ministero della Salute, ondata di calore informa il sistema di allarme. In rosso, l'allerta dei servizi sanitari e sociali, si legge. Nella centrale operativa del 118 arrivano tante chiamate in via dei Valenzani, con i rischi che aumentano per i fragili. Caldo non causa di morte, ma fattore di rischio sì.
2: Da una parte è sbagliato creare un eccessivo allarmismo, dall'altra però bisogna sicuramente sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio che il caldo comporta. Questo è ancora più vero per le categorie più deboli, più fragili, quali gli anziani, quelli con patologie croniche, cardiache, respiratorie. Anche i giovani però non sono esenti da questo rischio e devono porre molta attenzione.
3: Ma è giusto parlare di morti per il caldo?
2: Sì, non è improprio parlare di morti per il caldo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi giorni fa ha rilasciato la seconda edizione di un documento che parla proprio di un incremento sino del 10% delle morti dovute proprio al caldo.
0: Stop ai contratti esterni per i medici gettonisti, adesso è ufficiale, la Sardegna cambia sistema. Sentiamo Mario Tasca.
4: Oggi è l'ultimo giorno per i medici gettonisti nei pronto soccorso della Sardegna. Dal 1° luglio i contratti cessano non per una scelta delle singole ASL, ma per l'applicazione della norma nazionale che impone il superamento degli appalti esterni nel servizio sanitario. La paura ora è che il vuoto di personale si traduca in turni scoperti, riduzioni di servizi o nuove difficoltà nei presidi più fragili come quelli dell'Oristanese. Tutto questo avviene proprio all'inizio dell'estate, quando aumentano gli accessi e cresce la pressione sugli ospedali maggiori.
5: Questa pratica che è stata portata 5 anni fa con un'iniziativa di progetto pilota per l'ospedale di Ghirazza, da me fortemente voluto, ha garantito comunque 5 anni di funzionalità del pronto soccorso.
4: La regione ha trasformato gli annunci in atti con il concorso Ares concluso, l'albo unico già operativo, le nuove tariffe per le prestazioni aggiuntive e i primi incarichi libero professionali assegnati, ma la copertura resta fragile. A Oristano, ad esempio, gli incarichi autorizzati sono 7, non tutti immediatamente disponibili e non tutti a pieno monte ore.
5: Adesso ovviamente vediamo cosa succede, visto che al 30 di giugno ancora non sappiamo quello che sarà il futuro di questo servizio imprescindibile degli ospedali. Pertanto mi auguro che dopo le parole ci siano i fatti, che appunto da domani ci siano altri medici altrettanto preparati sicuramente e anche motivati dal voler lavorare nella nostra Sardegna.
0: È stato trovato morto Teseo Cocco, l'operaio di Settimo San Pietro, scomparso da 10 giorni. Il corpo dell'uomo, che aveva 56 anni, è stato trovato nelle campagne di Sinai. Cocco, uscito di casa venerdì scorso, aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo la denuncia per la sua scomparsa da parte dei familiari, erano subito partite le ricerche, andate avanti sino al tragico ritrovamento. Cambiamo argomento, il personale del corpo forestale è in agitazione, troppe criticità starebbero mettendo a rischio, dicono, la campagna antincendio. Dalla regione risposte insoddisfacenti. Assemblea a Tramazza, che ha seguito per noi Marco Lai.
6: Noi vorremmo che il corpo forestale presente in tutta la Sardegna 365 giorni all'anno con 82 stazioni, 10 basi navali e 11 basi elicotteri sia nel pieno della sua attività, cosa che oggi non è.
7: Un apparato che andrebbe mantenuto sempre nella massima efficienza, specialmente durante la campagna antincendio. Così non avviene, denunciano i sindacati Safor, Fesar e UIL nell'Assemblea Generale di Terralba.
6: Stiamo affrontando una campagna antincendi particolarmente difficile con il personale ridotto, addirittura a malapena si riesce nelle stazioni a costituire le pattuglie per il servizio antincendio, quindi figuriamoci anche per altri tipi di attività.
7: Una situazione denunciata più volte, si chiede innanzitutto l'immissione in organico di forze nuove per l'auspicato ricambio generazionale atteso da troppo tempo.
6: Oltre al fatto che appunto abbiamo il personale anziano, abbiamo il problema del personale che non è più idoneo all'attività antincendio e quindi noi abbiamo necessità di avere un ricambio generazionale continuo.
7: In prefettura a Cagliari è stato aperto un tavolo di conciliazione. I sindacati hanno portato un pacchetto di rivendicazioni. La regione ha risposto con proposte ritenute finora irricevibili. Il rischio di uno sciopero è concreto.
6: Sicuramente c'è il rischio di sciopero perché noi non abbiamo conciliato, perché abbiamo trovato insoddisfacenti le proposte dell'assessore, ma soprattutto in questo momento la nostra direzione generale non è al nostro fianco nel manifestare questo disagio del corpo forestale.
0: E a proposito di incendi, dialogo avviato tra Regione e Ministero dell'Ambiente su un hub tutto l'anno e non soltanto d'estate per il Canadair. Sentiamo Andrea Secchi.
8: Riuscire ad avere un Canadair che stazioni sempre qui in Sardegna, e per fare questo ci stiamo candidando per realizzare un hub, cioè stiamo lavorando per realizzare un hub logistico in un capannone che abbiamo acquisito all'aeroporto di Elmas, in modo da poter accogliere insomma un Canadair che sia a disposizione della Sardegna.
9: D'oggi è disponibile in Sardegna un terzo Canadair, ma l'obiettivo della regione è più ambizioso: su una base sarda per i Canadair tutto l'anno e non solo per i mesi estivi. Da tempo in corso un costante confronto con il Ministero. Attualmente, prima dell'inizio ufficiale della campagna antincendio, i Canadair sono di base nel Lazio.
8: Quando noi abbiamo bisogno, Ciampino chiamiamo e Ciampino ci manda i Canadair. Tra l'altro ci rimanda anche durante la stagione in aggiunta a quelli che già abbiamo, perché a volte è capitato incendi molto grossi, sono arrivati anche altri due Canadair a darci una mano.
9: Il progetto dell'hub va avanti anche perché, vista la posizione dell'isola, i velivoli verrebbero utilizzati non solo per la Sardegna.
8: Saremo un punto proprio di riferimento per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, ma tra poco.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: L'Italia.
0: Fermo in Consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio, oggi vertice di maggioranza e con l'opposizione rispunta il nodo Commissione Energia. Sentiamo Stefano Fioretti.
12: Prove di uscita dalla palude, il vertice convocato in mattinata dai capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale, primo incontro sulla variazione da 750 milioni con secondo previsto giovedì, perché appare evidente un campo largo impantanato e con la necessità di superare l'attuale silenzio al limite dell'imbarazzo. Nel calendario settimanale nessuna convocazione della Commissione bilancio, dove il testo è fermo, esaurite audizioni e discussione generale, ma chiusa senza fissare il termine per gli emendamenti. Dettaglio che viene legato al possibile incremento in virtù di ricalcoli sulla vertenza entrate del tesoretto manovrabile. Si parla di 100 milioni in più, con la sensazione di un consiglio che spinge per andare avanti comunque, la giunta più propensa ad aspettare la certificazione da Roma. Intanto restano sospese le poste sulle quali però si sarebbero già accesi gli animi, in particolare per chiudere le aperture dai lavori pubblici sulla gestione più veloce della spesa. Tensioni che rischiano di rimettere in discussione anche intese sofferte, dal taglio semestrale della tassa aerea d'imbarco ai 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti, fino anche alle stesse cifre per la sanità e con un fondo per l'emergenza caro carburante, ancora da stabilire nella sostanza i soldi e nella forma, emendamento alla manovrina o apposito disegno di legge. Decisiva poi anche la partita politica che si gioca con le opposizioni su risorse e impegni ora rivendicati. Su tutti spicca l'istituzione di una commissione speciale sull'energia, con presidenza da assegnare alla minoranza, nodo di oltre un anno fa che torna al pettine, e anche da eventuali ulteriori resistenze in maggioranza dipendono oggi i tempi della variazione.
0: Ci spostiamo a Sassari, che investe su welfare e innovazione. Sentiamo Maria Grazia Leda.
11: Più risorse per servizi di base e welfare, investimenti sul capitale umano, innovazione tecnologica e formazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione al bilancio di previsione di oltre 4 milioni di euro, assegnati dal Fondo Unico Complementare destinato ai comuni dell'isola che il Consiglio regionale ha stanziato a febbraio con la legge di stabilità 2026.
13: Una manovra diciamo straordinaria quella del legislatore regionale che con una grandezza complessiva di 100 milioni va a supporto e va a soccorrere quelli che sono i bilanci di 377 enti locali.
11: Una manovra di sistema che interviene sui servizi essenziali come mense scolastiche, asili nido, assistenza domiciliare, trasporto scolastico, servizi sociali residenziali per i minori.
13: Quei servizi che eroga il comune ad alta intensità di manodopera. La seconda direttrice, quella sulla base della quale abbiamo deciso politicamente di investire, è un'integrazione del piano del fabbisogno del personale con delle assunzioni mirate di figure specializzate.
11: In programma anche investimenti sulla transizione digitale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
13: Una manovra che incide sul triennio 26-27-28 guardando al triennio successivo, perché abbiamo previsto un meccanismo di revisione prezzi e abbiamo voluto prevedere anche eventuali costi sugli appalti più grandi.
0: Sempre più famiglie in Sardegna non riescono a pagare le bollette di luce e gas a causa dei rincari, secondo uno studio di Confartigianato. Vediamo.
11: Famiglie sarde in difficoltà con le bollette di luce e gas, 114.000 circa, il 15,3% del totale, secondo l'ufficio studi di Confartigianato, è in condizioni di povertà energetica. Ben 240.000 i sardi che riescono a fatica a riscaldarsi, a farsi una doccia calda durante l'inverno, a rinfrescare gli ambienti d'estate. Ma non solo, anche cucinare e tenere accese le luci in tutte le stanze della casa per molti sta diventando un lusso. L'indagine, che ha esaminato i dati 2025 dell'OIPE, l'Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica, e quelli Istat, evidenzia come il fenomeno sia letteralmente esploso negli ultimi tempi. Solo due anni fa la percentuale di nuclei familiari in difficoltà era molto più bassa, l'8,9%. Nella classifica italiana oggi la Sardegna occupa il quarto posto. Lievita la spesa per il costo di energia elettrica e gas, 726 milioni di euro nel 2024, 748 nel 2025, la previsione per quest'anno è al rialzo, 849 milioni, in 12 mesi si spenderanno oltre 100 milioni in più. Preoccupazione è stata espressa dal presidente di ANAP, l'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati di Confartigianato, Giovanni Antonio Mellino. L'ondata di calore in corso è destinata ad incidere sulla qualità di vita degli anziani, dice, delle fasce deboli e non autosufficienti, ma anche dei lavoratori e delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.
0: Nella laguna di Sena Rubia di Arborea c'è una nuova moria di pesci. Sentiamo il servizio di Elisabetta Sanna.
14: Qui servono urgentemente i lavori da parte della regione per riportare le batimetrie originali della laguna.
15: La laguna di Senarrubia ad Arborea è nuovamente in difficoltà a causa di una moria di pesci, in particolare di avannotti. Le cause sarebbero da ricercare nelle alte temperature e nella scarsa ossigenazione che in questi giorni rende difficile la vita dello stagno in cui operano i pescatori della cooperativa Sant'Andrea.
14: Abbiamo una boa installata qua davanti ai lavorieri che stanotte verso le 3 ha segnato praticamente zero ossigeno, praticamente i parametri erano tutti sballati.
15: Solo dopo pochi giorni le perdite economiche si aggirano intorno ai 150.000 euro, ma se la situazione dovesse proseguire le stime potrebbero andare al rialzo. Durante lo scorso anno i canali intorno alle lagune oristanesi furono oggetto di un'importante opera di pulizia, ma a Senarrubia il problema è tornato a persistere.
14: Sono stati sufficienti per quel poco periodo, poi noi purtroppo abbiamo subito anche un'alluvione nel mese di febbraio con le grosse piogge, quindi molta parte dei canali che sono stati puliti l'anno scorso si sono ritappati, quindi non abbiamo la flusso di acqua che abbiamo avuto l'anno scorso.
15: Si corre contro il tempo e si uniscono le forze per cercare di salvare quanto più pesce possibile.
14: Siamo in contatto ora dopo ora con il consorzio di bonifica per cercare di bloccare un attimo il pompaggio del canale delle acque basse e noi stiamo sfruttando comunque l'alta marea per ossigenare almeno una parte della laguna. Questo ci sta aiutando a salvare il salvabile.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
16: Sì. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
17: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
18: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
19: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
20: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
22: Radiolina, meteo.
23: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato con clima asciutto e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione risulterà piuttosto sostenuta nella seconda parte del giorno, specie sulle coste del versante settentrionale, meridionale e occidentale, qui con mari mossi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
24: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: A Sedilo cresce l'attesa per la corsa in onore di San Costantino il 6 e 7 luglio, le giornate ufficiali con la diretta di Videolina. Sentiamo Mario Tasca.
25: Va bene così, dai, a parte il piccolo intoppo, ma vediamo che tutto è andato bene, quindi si risolve quello.
26: Tutto si supera?
25: Sì, dai, un piccolo inciampo era, dai.
26: Sei comunque sereno?
25: Sì, ci mancherebbe, no, no. In fiducia in loro, quindi.
27: La prima pandela, Danilo Pes, è sereno, la prova dell'Ardi è andata bene, la scivolata del cavallo di Andrea Mureddu, la terza pandela, nella discesa verso Samuredda, ha spaventato il pubblico presente e numeroso nonostante il caldo torrido, ma Andrea si è rialzato subito e dopo un rapido controllo ha completato come da rito i giri di Samuredda.
28: Va tutto bene, penso che siamo andati abbastanza bene, dai.
27: Per il resto tutto liscio, la corsa da Suffrontigheddu, l'ingresso all'arco di San Costantino e la salita verso il santuario sono stati da manuale, bene anche i giri intorno alla chiesa, un passaggio decisivo per verificare terreno, cavalli e intesa tra bandiere.
29: Piccolezza da rivedere, ma va bene.
30: Le prove servono anche per questo, per prepararsi nei minimi dettagli per i giorni dell'Ardia per il 6 e il 7, quindi ci stanno anche questi piccoli inconvenienti, l'importante è che tutto si risolva bene e così è avvenuto. Sono tre bravissimi cavalieri, sono espertissimi, noi siamo convinti che sarà una bellissima Ardia.
27: Ora Sedilo entra nella settimana più attesa, il 6 e 7 luglio saranno le giornate ufficiali dell'Ardia di San Costantino con la diretta di Videolina, alle 11 con la Santa Messa dal santuario, alle 18 con la grande corsa.
0: I Lions hanno donato una barca alla Lega Navale di Cagliari che consentirà alle persone con disabilità di svolgere in sicurezza la vela terapia. Sentiamo Luca Neri.
1: Io ringrazio di cuore i Lions perché oggi daranno con questa barca un'opportunità alle persone con disabilità di veleggiare e di fare veloterapia, perché il mare insomma ci circonda ed è la nostra casa.
2: Questa è Dori, è stata varata a Susico a Cagliari. La donazione dei Lions alla Lega Navale è un'iniziativa di gruppo all'insegna dell'inclusione tra i club Cagliari Host, Karel, Lioness, Monte Urpino e Villanova.
3: Dare la possibilità a dei giovani di potersi avvicinare alla veloterapia e davvero la possibilità conseguentemente di creare quelle condizioni perché i meno fortunati di noi abbiano la possibilità di cimentarsi in qualsivoglia attività ricollegata al mare e alla vela.
2: Una barca semplice, due posti, uno per l'istruttore e uno per l'allievo, che consentirà davvero a tutti di provare l'esperienza del mare.
4: È una barca che anzitutto ha delle grandissime doti di stabilità perché ha una deriva molto pesante di circa 1,5 metri che impedisce che si capovolga, quindi è una barca estremamente sicura. Prendendo male anche il vento riesce a non mettere in difficoltà chi la guida. E poi ha pochissime regolazioni da dover fare che si imparano rapidamente, contrariamente a una barca e vela tradizionale che chiaramente invece ha bisogno di più esperienza. Ha una sola vela e quindi è di una gestione veramente elementare.
0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda l'inserto Salute, ce lo racconta il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
5: Domani sull'Unione Sarda c'è in omaggio l'inserto Salute, si parla di cistite, delle regole per governarla con le raccomandazioni a un uso consapevole sotto la supervisione del medico degli antibiotici. Si parla poi di un convegno che c'è appena stato a Cagliari sulle conseguenze dei traumi infantili sulla salute del resto della vita, e sono tutte conseguenze dimostrate scientificamente. E poi parliamo di una chirurgia particolare, quella dei più anziani, che si fa alla Nusei, sono i centenari che finiscono in chirurgia, e ci sono delle regole particolari che ci racconta Antonio Pillonca domani in omaggio con l'Unione Sarda.
0: Ci fermiamo alla pubblicità, tra poco lo sport.
6: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Siamo alla pagina sportiva. Oggi 30 giugno si chiude la stagione 2025-26 e il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti. Intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra. Nel mirino dei rossoblu c'è un giovane esterno del Catanzaro, Favasuli. Sentiamo il servizio di Alberto Masu.
8: Questione di tempo. Il Cagliari si prepara al doppio annuncio per i primi acquisti della stagione, Romano e Akarakiri, ma tiene pronte le reti per continuare la campagna di rafforzamento di una rosa che sarà profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. A centrocampo, sempre lì, restano in corsa lo svizzero del Pisa Bischer e l'inglese dell'Leicester Winks. Davanti invece per il kosovaro Rachmani sembra esserci stato il sorpasso del Venezia. Tra le ricerche del DS Accardi anche quella di un sostituto di Palestra sulla fascia, e sul taccuino dell'uomo mercato del Cagliari c'è il classe 2004 del Catanzaro Costantino Favasuli, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e protagonista assoluto della cavalcata dei calabresi tra i cadetti, fermata solo nella finale playoff dal Monza. Favasuli, già nel giro dell'Under 21, è utilizzato da Baldini nelle due gare della nazionale di giugno contro Lussemburgo e Grecia, ha una valutazione di circa 4 milioni e il Cagliari proverà ad anticipare la concorrenza. Sul fronte uscite, oltre alla trattativa con l'Atalanta per Gaetano, va avanti quella col Palermo per la cessione di Luvumbo. Intanto oggi, 30 giugno, si chiude la stagione 2025-2026. Scade il contratto di Belotti, con cui si potrebbe riaprire il dialogo per un rinnovo con ingaggio drasticamente ridotto, e soprattutto scade il contratto di capitan Pavoletti, che dopo 9 stagioni pavolose, a suon di gol e non solo, chiude la sua storia con il Cagliari in attesa di capire cosa farà da grande. Intanto grazie.
0: Parliamo adesso di equitazione. A Tancareggia la terza tappa del trofeo ASVI, in gara 280 binomi, le finali saranno a settembre durante il Sardegna Jumping Tour. Sentiamo Marco Lai.
9: È il binomio formato da Antonio Meloni e Vadir a mettere il sigillo sulla terza tappa del 10° trofeo ASVI, concorso a 2 stelle di salto ostacoli, che si è disputato nell'impianto di Tancareggio da Basanta. Nella gara più tecnica, il Gran Premio C140 per cavalli di 7 anni e oltre, Antonio Meloni su Vadir è l'unico ad avere compiuto percorso netto in entrambe le manche. Al secondo posto Gian Leonardo Murruzzo su Blandina, che dopo il netto della prima manche ha battuto una barriera nel secondo giro. Terzo posto per Giovanni Carboni su D'Arezzo, che invece ha fatto il contrario. 4 penalità nel primo giro, netto nella seconda manche, ma con un tempo superiore a quello del cavaliere oristanese. In gara 240 binomi, nei 6 anni successo di Giovanni Carboni su Eccelsa, nella classifica dei 5 e 4 anni ben 13 e 9 ex aequo rispettivamente. Il meteo ha costretto a modificare il programma evitando le esibizioni nelle ore più calde, in modo da tutelare la salute dei cavalieri e cavalli. I risultati sono utili per l'accesso alle finali del trofeo ASVI per i cavalli nati e allevati in Sardegna, che si disputerà all'interno del Sardegna Jumping Tour, il concorso internazionale che si terrà sempre a Tancareggio dal 16 al 27.
0: Ci fermiamo, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi, vi auguro naturalmente un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
3: E intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
4: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
4: Economia. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
3: Lo sport con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana nel Messico sfida l'Ecuador.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa... La facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
10: bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna c'è il sottocosto freschi. Fino all'11 luglio potrai acquistare il Tristi mozzarella Arborea da 100 grammi l'una a 1,69 euro. Il parmigiano reggiano Gran Terre da 60 grammi a 1,29 euro. E gli yogurt Arborea Ayo in confezione da due pezzi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
14: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
15: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.

Saluto a tutti, su bene cattauso, bene torrauso a sudare giornali de Sardegna 1, Bieusu e intendeusu che le monti snopas a decostrizione, cominciando come di sempre con il titolo su adesso su Mario. A parola di emergenza, capiera Sabasca, sul Ministero del Salute, in Araga Casteddu, esti città di Arrisco, Artium, Mera, su Bollino, estere su colori a rubio, oi e crasivuro. Sanità di oi, 90 traballai brusu, su schinanta dottori a gettoni, sa Sardegna cambia sistemi, in Aristani, si esprimo, su set incarrigo, su temporali, si matto caraguerri, d'ogni adorno. Crescendo il suo prezzo de sa luce, de su gas, sbollette, se punti sempre per usarte, se famiglie, se punti soffrendi, sa crisi per toccare su manco 240.000 persone in tutta sa Sardegna. Sa basca manna, temperatura sa arte, se punti venti danno su mersa in sa laguna de Sena Rubia, in Arborea, subisce morendi si, su benitori de sa rischiera, este a rischio. Sporso pallone de Serie A su Casteddu e ci richiedono un giocatore che vostra richiesta su posto de palestra, Braci Rimmera Favasuli, in su mente, si muti spacciato, si scontrato su De Belotti e Pavoletti. Dunque, sa povera di questa edizione de su TG Nostro fu d'auso oivuru, de sa emergenza cappiara e su tempo, su Sigrafe Basca, Mera e Casteddu, est in sa lista nazionali dei cittadi si casa gattanta e sul livello numero 13, sul livello prosartio, in su bollettino del suo ministero, de sa salute, Casteddu teneri su bollino, de su colori a rubio, oi e crasivuro. In sa centrale de su 118, donna di arriba tra un sciacumano e telefonare, se da parte non si deppi vai, allarmismo, nara Daniele Barillari, su direttore de su 118 Sud Sardegna, ma de sa travarti deppi oso sensibilizzare, rotto, fai comprendi che a Sabasca, poi fai danno su di Ariroso. Scategoria sa prodebilisi e punti becciosu, pipiosu, malarisu, che soffrenti de patologia se su gore, sprumonisi. Ma in spiccio così vuole depiti donare attenzione in mera, non ancora barillari. E a Dolumano, su diciu, effendo una basca e morri, est di beru, oltre a sua MS, su organizzazioni mondiali. Dessa sanità di Anaga Occano, sul numero dei mortus, po' curpa dessa basca, esti cresciu de su 10 100% a rispetto su 2025. Sanidadi spacciara in Sardegna s'esperienzia dei dottori a gestoni o s'ultima di degusto sistema in donna pronto soccorso dei isospirali si scontrato senza spacciai dei grasi. Noi è una decisione che antimichiesa azienda sanitaria sa mai è un provvedimento a livello nazionale. Ma però c'è il rischio che si struttura sa varanta sbuia che in il territorio brusfagili bruschettotto come sa provincia di Aristane si possa raffrimmai donna servizio de emergenzia urgenzia. Uno problema a mano bruschettotto in si stadi e quando crescere sa pressione in isospirale si crescere finse sa popolazione mette cibo di turista in molte regioni ha deciso di autorizzare si incarico su canante a temporale in Aristane si vonti setti ma non tutti sono disponibili sì, non tutti sono vorretti traballare a rispettendi turno e orario su sindaco scegliere de bruso grasi quando sarà comprendi sa disponibilità di in donna pronto soccorso come ti narra Domenico Gallo delegato della sanità di vostra provincia de Aristanis. Posso cronaca è stato a Gattau che ne vida Teseo Cocco sommere del 56 su de settimo che vi è sparesio de domo de decidisi su corpo date Gattau in isato su de Signia Cocco via Bessio de domo cenavara vira su decennoi di questo mese e non vi ha mai tornato luego su familiari si niente donare allarmi vi ha partito sa circa sa con carabinieri si volontario su e questo mangiano però si scoperta tragica sa battaglia contro su vogu in Sardegna sa regioni e alleghendi con sul ministero del ambiente poi va in Sardegna una base in cui possa traballare tutto sanno il aeroplano su Canader, lo confermerà l'assessore regionale dell'ambiente Rosanna Lacconi che ti ha preguntato in radiolina
Este è un progetto nostro, una rallacconi, sul logo, un cimone di aeroplano su già i cesti, un hangar in aeroporto de Summasu. De oi, in summentesi, c'è un altro Canadair su de Tresi, che in si stadi, a raggiurare tutta la macchina regionale contro l'emergenza, non scetti aeroplano, su ma elicottero, su uru. Su obiettivo di questa ragione, però, è di ottenni un aeroplano. Potuto sanno, ieri un aggiuro finza sa posturai vogus in altre regioni, in altre zone di tutto il Mediterraneo, come intendere ancora l'assessora dell'ambiente della regione Sardegna, Rosanna Laconi. Un sempre di bruso in famiglia, saga non rinnescita pagare questa bulletta de, su gas e de sa luce, su prezzo de sa energia e crescendo in mera finza su prezzo de sa bulletta si cresce ogni mese. In famiglia saga soffrenti, punti 114.000 su 15 e 13 % su totali, 10 nara sa socio confartigianato. E si segnata poveresa energetica, che è gurpendi 240.000 sardus e poi su Duncas e ti sempre brutta balloso de a lui lucisi de si gallenta in sierru de a lui si impianto su de serie a frisca in si stadi sapros parte de pre a risparmiare finse cocinendi sul fenomeno de chi non arrennesciri perché sa bullette crescendi in donna logu d'usano se oi però su percentuali de sfamiglie sa in si stadu de poveresa energetica via Rosbascia sotto e noi pocento in moi in sa classifica italiana, sa Sardegna, sa catra su posto le 4, si spesa o sa bulletta viera de 726 milioni di euro in su 2024, sa Nova Sau viera de 748 milioni, mentre sa Ocanno esti de 849 milioni, 100 milioni di euro in plus. Su comune de Tattari arriva investimento su in su chinanta welfare, vostro personali, vostre innovazioni, vostro ogni ripu de servizio essenziali. Su consiglio comunale era approvato su chinanta variazione de su bilancio, 4 milioni di euro, tutto in aga ribera de su fondo unico, grazie al suo provvedimento su consiglio regionale approvato in su mese viaggio de Ocanno. E ora interveni in Ziscolasa, in ogni asilo, vostro assistenza in domo, posto di trasporto scolastico o servizi su sociali sì, che avverto canta minoreggio su come tenere assessori comunali del suo bilancio Giuseppe Masala una manovra de sistema spiegherà su rappresentanti della giunta Mascia ma e usa interveni finse se assumi personale qualificato una Masala ci desta bisogno poi vai traballai bene sa macchina comunale in sovrano dessa giunta ci punti finse se investimento su possa transidura digitali popon in sicurezza esiscosa canci punti in cittadi andavo su in Arborea in sa laguna de Sena Rubia subisce morendi sia manca l'ossigeno e fendi troppo basca come tenere Alberto Porco su presidente de sa cooperativa Sant'Andrea se vischiera esti a rischio di areroso, esti a rischio se economia di tutta questa zona. Questa temperatura si punti artiasa in sustani, non c'è stivoroso ossigeno. Spiscarore si punti soffrendo in mera. C'è una boa in mezzo a questa laguna, come ti narra ancora Alberto Porco, esatto notti, a risignalo che l'ossigeno viera a livello zero. Sul danno economico è su manco 150.000 euro, ma questa situazione non cambia. Non cambierà i lavori essi peo suburo. San Passao, sa regione su consorzio de bonifica, viene intervenuto su polimpiai, tutto scanalisi, ma in moi se ne arrubia su problema è torrao. E stiamo gruppo di inondamento Mannu che ricorpiu su Stani in su mese viaggio di Occano, dunque su Ludo e Torrao in Dogna Canali, come ti narra Alberto Porco. Toccava dei presi, questa regione deperi intervenni, nante spiscarori, si depeso sarvai su traballo nostro. Punti Ghizzausu, questa prima primara della playa di Sumoetto in Casteddu, in straballo su questa barca a vela, in suo mese marzo sviare a Rescia in Sarena, tutta questa zona è stata posta in sicurezza, ci sono cambi un mannu che sti pronto a tragare questa barca lunga 12 metri su po' primo, in questo mangiano e comincerà sa bonifica, ci ha tipo che ha tutto saliga,
10 sa barca est rescidu pro Lebia. Casi resiguru resi tragara giobia o cenavra. De gusta gira. Sa barca est in nia de 3 mesi, de su sesi, de su mese de marzu. Su meri est un omini argentino che hanno est arrennesciu a reparai unu dannu e sa brua e a bella bella sa barca s'est arrescia in sa valaia. Si intervento è stato autorizzato de sa direzione generale de sentisi localisi de sa regione. Mentre sa po su iver toccara bomba sa cattarsa in sa Vrimmara numero 6, oi vuti intervenius is militaris de San Marina anti-bogau is bombas a vianta stetias a gattarsa a Riseu. Commenti donia mercurisi grasis ligirorisi de s'Unione Sarda antagatta gratis in pari su giornali si inserto saluri quanti narra su direttori editoriali de s'Unione Sarda Lorenzo Paolini sta argomento così importante e ti sommare di sa buzzucca quanti si narra in campidaneso di nanta cistit in italiano su imbroso c'è ante se articolo su che aver tocco ante un attobio che se ti ho fatto in Casteddu può legare di se effetto su dei sferta se ne spipiusu e si intervento su de chirurgia cando i pazienti si vunti centenarios. Si inserto saluri, grasi, duncas a gratis in pari con su Unione Sarda. E mo su sport su palloni de Serie A, oi vunti spacciaus, scontratto su de Belotti e Pavoletti, che in sa stagione gabeneri, non andata a giocare duncas con su Castedu. E stifoso però vunti avettendi. Sarribo ufficiali del Romano e a Caracchiri, centrocampista, su primo est di svizzero, su secondo invece est ingreso de Arreginis nigerianas. Ma posto centrocampo, sa società di pensendi finzas a un altro svizzero, Aibischer, un altro ingreso oro, Winks de su Leicester. In s'attacco invece sa Ramani in moesti non mi chiedo però accanto e su Venezia che duole ricomprai su direttore sportivo nuovo a Cardi e cerchiamo di finza su giocatori Carabigai su posto de Palestra Pracino in mera Costantino Favasuli 22 anni su de su Catanzaro che era giocai che giocando con San Nazionale Under 21 e finza sa rigiocare con San Nazionale A in spartire sa contra su Lussemburgo e sa Grecia. Avuti spacciato invece sa scontrato su Pavoletti e Belotti. Pavoletti ha deciso di non giocare russo, non si scende invece sa itara sul sedi con Belotti, sa società di Iaravori fa un altro contratto, ma si darà scegliere russo in Icira sa gli Benenti scetti. E ho saccabato con questa edizione di su TG Nostu, si torno grazie a questa attenzione, si intendeuso e si bieuso, e si edizione di Benri. Un saluto a tutti.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e

0: tubo radiogeno. La risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
2: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: Era Smoke Guida dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
7: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
8: Ardis, buono anche nel prezzo.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
12: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
13: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: San Radiolina, il sonus tessa terra nostra.
14: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
11: Prima che il vento si porti via tutto.
10: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
11: Respira questa libertà.
10: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato con clima asciutto e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione risulterà piuttosto sostenuta nella seconda parte del giorno, specie sulle coste del versante settentrionale, meridionale e occidentale, qui con mari mossi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
18: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
5: Intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
6: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
5: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
6: Economia. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
5: Lo sport con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana nel Messico sfida l'Ecuador.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio Lina,
2: Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. È sempre allerta caldo. Il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio. Bollino rosso oggi e domani. L'esperto dice massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Senarrubia ad Arborea. Una nuova moria di pesci potrebbe compromettere l'economia della peschiera. L'appello, la regione intervenga. Da oggi stop i contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema. Oristano, primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. È stato trovato il corpo di Teseo Cocco, l'operaio di Settimo San Pietro, scomparso da 10 giorni. Il suo corpo è stato trovato nelle campagne di Sinnai. Cocco, uscito di casa 10 giorni fa, aveva fatto perdere le sue tracce fino al tragico ritrovamento di ieri. Il personale del corpo forestale è in agitazione. Troppe criticità starebbero mettendo a rischio la campagna antincendio. Dalla regione risposte insoddisfacenti. Assemblea generale a Terralba. E ancora incendi, dialogo avviato tra la regione e il Ministero dell'Ambiente su un hub tutto l'anno e non solo in estate per i Canadair. Saremmo utili, hanno detto, a tutti i paesi sul Mediterraneo. Fermo in Consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio. Oggi il vertice di maggioranza tra tensioni su spese e risorse destinate ad aumentare per la vertenza entrate. E con l'opposizione rispunta il noto della Commissione Energia. Oltre 4 milioni di euro in più per rafforzare servizi essenziali, welfare e innovazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione di bilancio finanziata dal Fondo Unico Complementare Regionale. Lo sport, oggi 30 giugno, si chiude la stagione 25-26 e il Cagliari saluta Belotti e Capitan Pavoletti. Intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra e nel mirino del club rosso-blu c'è il giovane esterno del Catanzaro, Favasuli. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
12: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
13: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
14: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
13: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
15: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
19: Vieni a scoprirla da Autovam.
20: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
21: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 euro con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
22: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
23: Radio Lina. Radio Smeralda. Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
24: Un buon martedì sera anche da parte mia, sono Cristian Asara, vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Il tormentone di quest'estate di Tommaso Paradiso che ritorna nei prossimi minuti con Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, la canzone estiva di Tommaso Paradiso su Radio Lina. Ancora ben ritrovati, un buon martedì sera, siamo sempre in diretta, sono Cristiana Zara. Allora, in questi giorni c'è stato il caso di una sanzione inflitta a una signora in provincia di Udine che ha riacceso il confronto sui limiti del costume da bagno e sui confini della pubblica decenza. La vicenda, che vedrà l'udienza davanti al giudice di pace, solleva una domanda frequente fra i bagnanti: quali sono le regole reali se ci si sposta, per esempio, nella nostra isola? Allora, nel contesto nazionale, la Corte di Cassazione ha dichiarato da tempo che il topless non costituisce un reato né un atto sceno, poiché la nudità parziale del petto femminile è ormai considerata una scelta legata alla tintarella e priva di connotazioni provocatorie. Però nella nostra isola, c'è uno scenario diverso in base ovviamente allo specchio d'acqua scelto. Sì, perché lungo le coste della nostra isola la pratica del topless è ampiamente diffusa e tollerata. Non esistono leggi regionali che vietino ai bagnanti, alle bagnanti, di prendere il sole senza la parte superiore del costume nelle spiagge pubbliche o nei lidi in concessione. L'isola inoltre vanta una legislazione all'avanguardia, perché ovviamente in campo di naturismo ci sono diverse aree ufficiali dedicate al nudo integrale, regolamentate per garantire la tutela della privacy e il rispetto ambientale. Una situazione differente però si applica all'esterno degli arenili. Molti comuni costieri della nostra isola prevedono ordinanze sindacali che tipo vietano di circolare in costume da bagno a torso nudo anche per noi maschietti nelle vie del centro cittadino o nei negozi, con sanzioni per il mancato rispetto del decoro urbano. Sulle spiagge il topless non crea problemi, lo scenario cambia quando invece ci si sposta verso l'interno, tipo lungo le sponde di un fiume o nei pressi di qualche lago della nostra isola. In questi contesti la presenza di bagnanti numericamente inferiore, quindi le abitudini locali possono essere differenti. Un'esposizione in un luogo pubblico isolato, però visibile dalla strada, dai ponti o dai sentieri nei dintorni, può innescare delle segnalazioni alle autorità per comportamenti offensivi della pubblica decenza. La contestazione si basa sulla potenziale visibilità del corpo da aree non destinate esplicitamente alla balneazione. Una scena prudenziale per evitare sanzioni nei pressi di fiumi o dei laghi prevede la verifica di eventuali specifiche ordinanze comunali nei territori dell'entroterra, quindi preferendo aree protette dalla vegetazione, lontane da vie di passaggio pubblico o ponti panoramici. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, so

0: Ancora una buona serata con Radiolina, io sono Cristian Asara, siamo sempre in diretta, state con noi perché tra poco parliamo di tecnologia sotto il sole.
1: Radio Smeralda.
2: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value. Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Dracula Remix su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo perennemente collegati alla corrente oppure anche ai power bank, ai caricabatterie, quelli portatili, no? Perché il nostro telefono ormai con la batteria siamo sempre collegati, sia per lavoro, sia per giocare e quant'altro, per i social. Ecco, e quindi il nostro telefono è perennemente così sollecitato, si scalda in continuazione. Io parlo del mio perché si scalda continuamente anche senza lasciarlo lì veramente sotto il sole, però può capitare di lasciarlo magari sotto il sole, sopra il cruscotto della nostra auto per un attimo, magari ci dimentichiamo e lo lasciamo lì. Mi raccomando, non mettiamolo in frigorifero subito dopo, perché è veramente rischioso, può provocare cortocircuiti irreversibili che l'assistenza tecnica non copre, e quindi di conseguenza il telefono è da buttare, perché all'interno, dovete sapere, si formano delle piccole condense, delle piccole goccioline d'acqua, e di conseguenza si crea un cortocircuito e quindi il telefono lo dovete buttare. La soglia termica ideale per i dispositivi moderni è compresa tra 0 e 35 gradi. Oltre questo limite l'architettura interna soffre molto, quindi cerchiamo di evitare di lasciarlo sotto il sole, per cercare in qualche modo di far durare il nostro dispositivo.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta, sono Christian Asara, state con noi perché tra poco continuiamo a parlare di tecnologia.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: domenica.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, continuiamo a parlare di tecnologia qua su Radiolina dopo aver ascoltato Saif e Buona Domenica, perché il panorama delle telecomunicazioni nella penisola, in tutta Italia, mostra una controtendenza rispetto al resto del continente, perché dovete sapere, nel resto d'Europa utilizzano più la fibra ottica rispetto allo smartphone per la connessione a internet. Quante volte vi hanno chiesto, avete a casa il wifi? Ecco, no, abbiamo il telefono. Almeno per quanto mi riguarda, io non ho il wifi, ma utilizzo il telefono come router. È tascabile, lo posso portare ovunque, non c'è bisogno di fili, non c'è bisogno di altro, sicuramente non c'è bisogno di un altro abbonamento per avere internet. E quindi in Italia questa tendenza la fa da protagonista rispetto agli altri paesi per quanto riguarda tutta Europa, perché la scarsa diffusione delle linee cablate, anche se adesso ogni giorno vediamo degli scavi di fibra ottica, però effettivamente con le linee super veloci 4G e 5G anche all'interno delle mura domestiche effettivamente utilizziamo la connessione, quella mobile, quella del nostro telefono, facendo il tethering, quindi trasmettendo internet dal nostro telefono. E voi cari amici, ecco, anche voi utilizzate il vostro telefono per, non so, anche lo streaming del vostro televisore di casa, per esempio, dei vari dispositivi del computer e quant'altro? Ecco, fatecelo sapere come sempre al 340 87 15 015.

0: Un buon martedì sera da Radiolina, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, sempre in diretta. Tra poco continuiamo a parlare di tecnologia e di maledetti truffatori.
1: Radio Smeralda. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato con clima asciutto e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione risulterà piuttosto sostenuta nella seconda parte del giorno, specie sulle coste del versante settentrionale, meridionale e occidentale, con mari mossi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

Potential Sombre su Radiolina, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta, io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. Allora, parliamo di truffe, truffatori, c'è una lista infinita di truffe e soprattutto di truffati, purtroppo anche nel nostro paese, nella nostra isola, magari anche il vicino di casa è stato truffato in qualche modo. E dovete sapere che in questi giorni il Ministero dell'Interno ha attivato un nuovo servizio telematico denominato Denunce Online. È uno strumento della Polizia di Stato che permette di inoltrare una predenuncia direttamente dal proprio computer o dal proprio smartphone, visto che comunque ecco siamo ben attrezzati, e visto che prima parlavamo di connessione, del fatto che utilizziamo molto il nostro telefono. L'obiettivo è quello di snellire le attese negli uffici e rendere più rapido l'iter per quanto riguarda ovviamente noi cittadini. La procedura digitale copre una lista definita di reati, quindi furti, smarrimenti, truffe, frodi informatiche, accessi abusivi ai sistemi telematici, uso indebito delle carte di credito e casi di diffamazione online. Ecco, ecco, se qualcuno vi scrive qualcosa sui social potete presentare una predenuncia direttamente sul sito della Polizia di Stato.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
4: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
5: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
4: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca. Un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
5: In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
4: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon, Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti e però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant, la toscana finalista a Londra nel 2024. Gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2 set l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Clima estremo nell'isola, piogge e incendi, un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla Tregenta, la pioggia è caduta abbondante accompagnata da forti raffiche di vento. Fuoco in diverse zone, in volo elicotteri e Super Puma, fiamme a Nulvi, Luras, Palmas Arborea, Fonni. È sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio, bollino rosso oggi e domani. L'esperto, massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Sena a Rubia, ad Arborea una nuova moria di pesci potrebbe compromettere l'economia della peschiera. La cronaca giudiziaria, inchiesta a Montenuovo, in 27 rinviati a giudizio, poi una condanna e 4 patteggiamenti, prosciolti da tutte le accuse, i manager Massimo Temussi e Giuseppe Carboni. Sarà un processo che inizierà a fine novembre a stabilire se in Sardegna esistesse un'associazione di stampo mafioso che avrebbe collegato assieme una parte del mondo della criminalità con ambienti delle istituzioni e della politica. Da oggi stop ai contratti esterni per i medici gettonisti, la Sardegna cambia sistema, Oristano primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. Fermo in consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio, oggi vertice di maggioranza tra tensioni, sospese e risorse destinate ad aumentare per la vertenza entrate e con l'opposizione rispunta il nodo Commissione Energia. La pagina sportiva, oggi 30 giugno si chiude la stagione 2025-2026, il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti, intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra e nel mirino del club rossoblu c'è il giovane esterno del Catanzaro Favasuli. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
2: Al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Una buona serata da Radiolina e dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Flamenco Paranoia, Samurai Jay.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radiolina. Sentite questa truffa. Ecco, una telefonata sul numero fisso di casa ha dato il via a una pesante pressione psicologica ai danni di un cittadino romano di 82 anni. Un interlocutore si è presentato come un militare dell'arma, spiegando all'anziano che si trovava coinvolto in una non meglio specificata causa giudiziaria. Una soluzione immediata per chiudere la vicenda, secondo quanto riferito dal finto militare, esisteva quella di pagare subito e in contanti. Quindi, spaventato della situazione, l'uomo è uscito per andare a prelevare il denaro richiesto. Un primo ostacolo ai piani dei malviventi è arrivato dai limiti del prelievo della tessera bancomat, che hanno quindi impedito all'anziano di ritirare l'intera somma in un'unica soluzione. Per evitare di perdere il controllo sulla vittima, i truffatori hanno deciso di attuare una strategia basata sullo sfinimento. Hanno costretto il signore povero a rimanere in linea telefonica per tutta la notte, attendendo il reset giornaliero del plafond per spingerlo a effettuare un secondo prelievo la mattina successiva. La mattina seguente, allo sportello automatico, il signore è andato e effettivamente l'operazione è stata rifiutata. A quel punto il pensionato è entrato all'interno della filiale di Roma per richiedere i contanti direttamente allo sportello. Il racconto dei motivi del prelievo ha insospettito gli impiegati, che hanno capito la natura del raggiro e hanno informato il direttore. A questo punto è subito scattata l'allerta alla polizia di stato. Gli agenti si sono appostati nei pressi dell'abitazione della vittima, bloccando i due malviventi al momento della consegna del denaro. I due responsabili, un uomo di 63 anni di Catania e l'altro di 34 anni residente a Napoli, sono stati fermati dall'autorità giudiziaria, che ha convalidato per loro l'obbligo di firma.

0: ancora una buona serata con Radiolina e la nostra migliore musica. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco parliamo di intelligenza artificiale.
1: Radio Smeralda.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sorry, scusa, lo sento. La nuova di Pinguini Tattici Nucleari qua su Radio Lina. Ancora ben ritrovati. Un saluto da parte mia. Sono Christian Asara, intelligenza artificiale. Affidare la fatica del pensiero a un algoritmo è una tentazione forte. Ottenere risposte complesse in pochi istanti azzera il tempo della ricerca, ma elimina anche l'allenamento mentale. Questa delega continua sta trasformando il modo in cui lavoriamo, portando a una graduale perdita di autonomia cognitiva. Il rischio reale non è solo la soluzione occupazionale, ma l'indebolimento delle capacità umane fondamentali quando il supporto digitale non è disponibile. Non è soltanto questione di intelligenza artificiale. Siamo abituati a utilizzare il navigatore satellitare, no? Voi lo utilizzate nei vostri spostamenti, io lo utilizzo negli spostamenti quotidiani, anche se so dove andare, no? Effettivamente, però mi serve magari con la scusa del traffico, magari cerco di evitare una via trafficata, poi soprattutto in questo periodo non ne parliamo. Però la ricerca dell'Università del Queensland ha dimostrato che l'affidamento costante ai servizi di navigazione satellitare ha compromesso la capacità umana di orientarsi nello spazio. È una tendenza che evita lo sforzo logico, che rischia di favorire una forma di pigrizia intellettuale dove la macchina cresce e l'individuo arretra. E con questa noi ci salutiamo, cari amici. Se viva Radio Smeralda ritorna domani in diretta dalle 17 live dal centro commerciale Obiemare. Vi auguro un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radio Lina. Bye bye.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Hard Is fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Hard Is e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Is, buono anche nel prezzo.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato con clima asciutto e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione risulterà piuttosto sostenuta nella seconda parte del giorno, specie sulle coste del versante settentrionale, meridionale e occidentale, qui con mari mossi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora ora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Clima estremo nell'isola, piogge e incendi. Sud Sardegna è investito da un violento temporale nel pomeriggio, in particolare 300 sott'acqua e danni nelle zone di Senorbì, Sant'Andrea Frius, Siurgus Donigala e Mandas. Fuoco in diverse zone, in volo elicotteri e Super Puma, fiamme a Nulvi, Luras, Palma Sarborea, Fonni. È sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio, bollino rosso anche domani. L'esperto, massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Sena Rubia, ad Arborea, nuova moria di pesci che potrebbe compromettere l'economia della peschiera. I pescatori invocano l'intervento della regione. La cronaca giudiziaria, inchiesta Monte Nuovo, in 25 rinviate a giudizio, poi una condanna e 4 patteggiamenti prosciolti da tutte le accuse i manager Massimo Temussi e Giuseppe Carboni. Sarà un processo che inizierà a fine novembre a stabilire se in Sardegna esistesse un'associazione di stampo mafioso che avrebbe collegato assieme una parte del mondo della criminalità con ambienti delle istituzioni e della politica. Cambiamo argomento. Presentata dalla Regione al Ministero dei Trasporti un'istanza di revoca dei nuovi bandi di continuità marittima. Li riteniamo fortemente limitati rispetto alle esigenze di trasporto della Sardegna, ha detto l'assessore ai trasporti Barbara Manca. Da oggi stop ai contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema. Oristano, primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. E a Sedilo cresce l'attesa per la corsa in onore di San Costantino, prova positiva per le Pandelas, il 6 e 7 luglio, le giornate ufficiali con la diretta su Videolina. Oggi 30 giugno si chiude la stagione 2025, il Cagliari saluta Belotti e Capitan Pavoletti. Intanto sul calciomercato si cerca un sostituto di Palestra nel mirino del club rossoblu, cioè il giovane esterno del Catanzaro Favasuli. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
6: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49 euro letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45 euro con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49 euro. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radio Lina.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
1: Prima che il vento si porti via tutto.
0: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
1: Respira questa libertà.
0: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
4: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, cieli sereni e limpidi anche nelle ore serali. E nella giornata di mercoledì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato con clima asciutto e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione risulterà piuttosto sostenuta nella seconda parte del giorno, specie sulle coste del versante settentrionale, meridionale e occidentale, qui con mari mossi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
3: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
4: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
3: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
3: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Clima estremo nell'isola, piogge e incendi. Sud Sardegna è investito da un violento temporale nel pomeriggio, in particolare 300 sott'acqua e danni nelle zone di Senorbì, Sant'Andrea Frius, Siurgus Donigala e Mandas. Fuoco in diverse zone, in volo elicotteri e Super Puma, fiamme a Nulvi, Luras, Palma Sarborea, Fonni. È sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio, bollino rosso anche domani. L'esperto, massima attenzione. Emergenza caldo anche nella laguna di Sena Rubia, ad Arborea, nuova moria di pesci che potrebbe compromettere l'economia della peschiera. I pescatori invocano l'intervento della regione. La cronaca giudiziaria, inchiesta Monte Nuovo, in 25 rinviate a giudizio, poi una condanna e 4 patteggiamenti prosciolti da tutte le accuse dei manager Massimo Temussi e Giuseppe Carboni. Sarà un processo che inizierà a fine novembre a stabilire se in Sardegna esistesse un'associazione di stampo mafioso che avrebbe collegato assieme una parte del mondo della criminalità con ambienti delle istituzioni e della politica. Cambiamo argomento. Presentata dalla Regione al Ministero dei Trasporti un'istanza di revoca dei nuovi bandi di continuità marittima. Li riteniamo fortemente limitati rispetto alle esigenze di trasporto della Sardegna, ha detto l'assessore ai trasporti Barbara Manca. Da oggi stop ai contratti esterni per i medici gettonisti. La Sardegna cambia sistema. Oristano, primi 7 incarichi temporanei autorizzati, ma resta l'incognita dei turni da coprire. E a Sedilo cresce l'attesa per la corsa in onore di San Costantino. Prova positiva per le Pandelas il 6 e 7 luglio. Le giornate ufficiali con la diretta su Videolina. Oggi 30 giugno si chiude la stagione 2025, il Cagliari saluta Belotti e Capitan Bavoletti. Intanto sul calciomercato si cerca un sostituto di Palestra nel mirino del club rossoblu, cioè il giovane esterno del Catanzaro Favasuli. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
0: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Sara di Aluina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
12: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
13: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mercato immobiliare e lo facciamo con un imprenditore del settore, Nicola Perra. Benvenuto.
14: Ciao Michele, grazie.
13: Nicola Perra, giovane imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, anche una certa popolarità grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
14: Sì, allora, un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che ha iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Salargino di Doc.
13: Salargino Doc, proprio ciliegia, così.
14: Vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Quella dell'aspetto, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. Quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi
13: non sei rimasto con le mani in mano, capito.
14: Poi succede che praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni, per fare la parte amministrativa. Ecco, quello è stato, il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere, dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
13: partita
14: di mio.
13: Partita IVA aperta in che anno?
14: Partita IVA aperta fine 2020.
13: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
14: No, assolutamente sì. Allora, le banche diciamo che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente se tu non hai uno storico è difficile che diciamo le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi...
13: Una volta che hai raggiunto un obiettivo e un capitale è più semplice.
14: Però ci tengo a dire una cosa in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di
13: striscio,
14: sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile, no, ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna, a cui poi diciamo mi sono legato particolarmente, perché è stata l'unica che ha visto in me, diciamo, la scintilla. Ecco, ha detto, tu non hai le caratteristiche giuste per essere finanziato.
13: Non sei bancabile.
14: Non sei bancabile, ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che diciamo era una piccola parte, tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo, eccetera. Però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì, anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, diciamo, cavolo, non tutti dicono, c'è qualcuno che vede qualcosa in me.
13: E a volte serve anche questo, ed è fondamentale. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: nazionale riceve tanto riscontro proprio per la qualità della vita. Cioè, io quando parlo con milanesi, torinesi, veneti, eccetera, amano la Sardegna e molti si stanno trasferendo qui, soprattutto per la seconda parte della vita, che okay, finiscono di lavorare, vanno in pensione, amano venire qui e stare qui, diciamo, dai 55-60 anni in poi, ok? E quindi questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose. Un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente, è il fatto che ormai Cagliari è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo più un piano di espansione, perché è costruita ormai dappertutto. L'ultima parte che rimane costruibile di Cagliari è nella zona della piana di San Lorenzo, ma se guardi tutta l'altra parte di Cagliari è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cose i prezzi aumentano. Quindi io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
1: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'operazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune per il frazionamento di immobili che in partenza sono più grandi? È difficile da questo punto di
0: vista? Allora, assolutamente sì, però un'operazione immobiliare come quelle che faccio io parte sempre da una domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare? E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello che sta cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane coppia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per comprarsi un trilocale, un quadrilocale, si accontenta del bilocale anche perché dice: quando farò un figlio penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente che il range in cui una persona tiene la stessa casa sta sempre diminuendo. Cioè, mentre prima una persona faceva l'acquisto, era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone tendono a comprare 2-3 case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori. Io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, quindi vogliono una rendita dal loro appartamento. Io intercetto proprio quella domanda lì.
1: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina, estate. L'isola delle imprese su Radiolina.
1: Rieccoci tornati in studio, siamo sempre con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni freschi appena compiuti, che è un'età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora qualche, non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che si affaccia in questo mondo e magari anche ha un po' di successo, insomma?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, di base c'è sempre, diciamo, l'invidia, no? Quando uno raggiunge qualcosa in Italia, in qualche modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Quando poi uno è anche giovane ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, la corazza e diciamo non ti tocca, ti tocca solo marginalmente il tutto, no? Però sì, c'è stato sempre tanto pregiudizio.

0: Poi, man mano che ti fai un nome e i risultati parlano, la cosa va un po' a scemmare. Però diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro che in realtà devono fare i cinquantenni, i sessantenni, eccetera.
1: Questo incide anche nella ricerca, nella scelta dei collaboratori?
0: Allora, questo devo essere sincero, no, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi ho una squadra di 6 persone con cui siamo molto affiatati e io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella scintilla, quella voglia di fare come me, quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale il fatto di essere giovane forse ha un po' attirato anche.
1: Anche se poi magari capita, e anzi le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di età, un mix di competenze, insomma magari c'è il giovane che vuole emergere, però a volte un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa quale ufficio andare a cercare, insomma
0: assolutamente
1: non sempre sì, infatti, si può improvvisare.
0: Infatti di 6, diciamo 5 siamo giovani e uno è il direttore dei lavori che dirige tutti i cantieri, ha 60 anni anche lui, farà compiuti ed è diciamo il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Ecco, la formazione è un aspetto che nella tua azienda è importante?
0: Allora, è fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e trattiamo un solo argomento dove diciamo sia di crescita comune a tutti, quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting o ha bisogno di un libro, cosa, l'azienda gli paga quel percorso lì.
1: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco, ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese con Nicola Perra. Non abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che ti caratterizza, quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma su tutti questi canali. Non è una cosa che si ripete molto nelle imprese del

0: lui, se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Via Einaudi, dove abbiamo fatto 6 bellissimi appartamenti, è stata un'operazione strepitosa. Anche quella, messaggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di venire a vederlo? Anche quella roba lì, se loro non avessero avuto tutti quei video i mesi prima, Nicola fa questo, Nicola fa questo, Nicola fa questo, non saremmo. Anche la vendita, io ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram. Quindi diciamo, la gente ormai non deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili. Se non sei nei social non esisti. La verità al giorno d'oggi purtroppo è quella. E tra l'altro è una cosa che cioè io spendo una marea di ore per creare i conti, è proprio una parte del lavoro, un po' come andare in banca a chiedere, ecco, i prestiti, eccetera.
1: Quante ore alla settimana, al mese, riusciamo a quantificare?
0: Allora, io direi non meno, ne ho meno tra girare i video, la parte col reparto marketing, eccetera, non meno di 4 giornate al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico solo a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta a tante cose positive e ti porta anche rotture di scatole, quello assolutamente sì.
1: Ad esempio?
0: Però, ad esempio, le persone che comunque non capiscono e vedono solo, diciamo, il fatto che tu ti esponi e devono andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa che dici può essere usato contro di te, no? Mentre se tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno ti può criticare se non esisti, ecco, se non sei sui social. Invece lì ti apri al pubblico e ovviamente ci sono tante persone che apprezzano e c'è. È sempre una minoranza che però, diciamo, alza la voce, dice, oh, tu qui, tu lì, però fa parte del gioco, assolutamente.
1: Sei
0: sì.
1: Riuscita a quantificare anche qual è l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
0: Allora, questa è una bella domanda, perché poi c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me e che investono proprio, dicono: Nicola, ok, c'è quell'operazione lì, la facciamo assieme. Io ho delle
1: quindi hai trovato dei soci, diciamo,
0: assolutamente
1: nelle tue...
0: degli investitori veri e propri, perché socio sono socio io al 100% della mia società, proprio degli investitori che partecipano ai progetti. E anche quella cosa lì, se mi chiedi di quantificarla, te la posso dire in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
1: Beh, diciamo che
0: è una fetta importante,
1: molto,
0: sì.
1: Molto importante,
0: sì. Ma ripeto, se io potessi evitarlo me lo eviterei. Se io potessi quelle ore starmene a casa tranquillo, non ricevere gli haters, cioè, io lo farei tranquillo. Se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati, la toglierei domani la parte social.
1: Questa era la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, è finita la puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro.

0: futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app. Nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina. Maci.

Buonasera, bentrovati alle 19 in punto, edizione serale del TG di Vidiolina. Subito i nostri titoli. Sud Sardegna investito da un violento temporale nel pomeriggio, in particolare Tregenta sott'acqua e danni nelle zone di Senorbì, Sant'Andrea Frius. Si Urbs Donigala e Mandas.

0: Giornata complicata sul fronte della lotta al fuoco, intanto protesta il corpo forestale, si chiede l'adeguamento dell'organico, in assenza di risposte dalla regione sarà sciopero. Sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio, bollino rosso anche domani, l'esperto massima attenzione. A Sedilo cresce l'attesa per la corsa in onore di San Costantino, buona la prova delle Pandelas, il 6-7 luglio le giornate ufficiali con la diretta su Videolina. Clima estremo in Sardegna, piogge e incendi, e nel pomeriggio sud Sardegna investito da un violento temporale, in particolare Tregenta sott'acqua. Vediamo il servizio di Alberto Masu.
1: Le alte temperature di questi giorni hanno lasciato spazio a un violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio sul sud della Sardegna, in particolare sulla Tregenta. Forti rovesci accompagnati da violente raffiche di vento e grandine che hanno provocato una serie di allagamenti e problemi nella circolazione. Sulla statale 547, per esempio, tra Senorbì e Sant'Andrea, la strada è stata invasa da fango e detriti. E a Senorbì le raffiche di vento, anche superiori ai 100 km orari, e la forte pioggia hanno provocato pure l'interruzione delle linee elettriche. Il maltempo ha colpito anche Siurlus Donigala, con alcune strade del paese finite sott'acqua. Infine problemi a Mandas, con il sindaco Opus che chiede la collaborazione di tutti gli abitanti, consigliando di chiamare il 115 per gli interventi dei vigili del fuoco e il numero verde di Abbanoa per i danni relativi a pozzetti e fognature.
0: Giornata impegnativa nell'isola sul fronte della lotta al fuoco, diversi incendi segnalati dal nord a sud dell'isola, le immagini si riferiscono a quello che si è sviluppato nelle campagne di Palmas Arborea, che ha richiesto l'intervento di due elicotteri inviati dalle basi di Fenoso e Iglesias e delle squadre a terra di Forestale e Forestas. Le fiamme hanno minacciato da vicino alcune aziende agricole, fuoco anche a Ploaghe, dove sono intervenuti un elicottero e un Canadair inviato dalla Sicilia. Incendi impegnativi anche a Fonni, Nulvi e Luras, nel nord della Sardegna. I roghi, fa sapere alla Forestale, sarebbero stati provocati dagli intensi temporali su cui i fulmini hanno scaricato la loro energia. Restiamo in tema, la campagna antincendio, la protesta del personale del corpo forestale, si chiede l'adeguamento dell'organico. Il servizio di Marco Lai.
2: La decisione arriva dall'Assemblea Generale di Terralba, che ha riunito il personale del Corpo Forestale. In assenza di risposte da parte della politica, una o più giornate di sciopero a luglio, date ancora da stabilire, compatibilmente con le norme legate all'astensione da lavoro nell'ambito dei servizi di polizia e protezione civile, una scelta che arriva dopo il fallimento nei giorni scorsi del tavolo di conciliazione in prefettura a Cagliari.
3: Non abbiamo conciliato perché abbiamo trovato insoddisfacenti le proposte dell'assessore, ma soprattutto in questo momento la nostra direzione generale non è al nostro fianco nel manifestare questo disagio del Corpo Forestale.
2: I sindacati Safor, Feser e Will procedono uniti. La struttura del Corpo Forestale, spiegano, dovrebbe essere mantenuta sempre nella massima efficienza, specialmente durante la campagna antincendio, ma non avviene così.
3: Stiamo affrontando una campagna antincendi particolarmente difficile, con il personale ridotto, addirittura a malapena si riesce nelle stazioni a costituire le pattuglie per il servizio antincendio, quindi figuriamoci anche per altri tipi di attività.
2: Una situazione denunciata più volte, si chiede innanzitutto l'immissione in organico di forze nuove per l'auspicato ricambio generazionale atteso da troppo tempo.
3: Oltre al fatto che appunto abbiamo il personale anziano, abbiamo il problema del personale che non è più idoneo all'attività antincendio, e quindi noi abbiamo necessità di avere un ricambio generazionale continuo.
0: Fermo in Consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio, i particolari nel servizio di Stefano Fioretti.
4: Manca solo la certificazione da Roma, ma è certo l'aumento delle finanze della variazione presentata da 750 milioni, incremento stimato intorno ai 400 milioni in base al ricalcolo sulle annualità nell'ambito dell'avvertenza entrate. Tesoretto più ricco, ma paradossalmente in grado di impantanare la maggioranza in Consiglio regionale, dove il testo si è fermato in Commissione bilancio e con il termine per gli emendamenti ancora da fissare. Il vertice dei capigruppo, un evidente tentativo di uscire dalla palude e dai dubbi, in uno scenario che pare delineare la giunta più propensa ad aspettare dal Ministero la cifra esatta, e il consiglio che spinge per andare comunque avanti, temendo magari un dilatarsi di tempi per la riprogrammazione delle risorse. Grigio scuro, la fumata dal campo largo, il nuovo tavolo previsto in settimana, pure imbarazzi forse dietro molti silenzi che misurano alta tensione, peraltro già emersa in precedenza, in particolare per murare l'apertura dai lavori pubblici per una gestione più veloce della spesa, clima che rischia di rimettere in discussione anche intese raggiunte, alcune in modo sofferto, il taglio semestrale della tassa aerea d'imbarco, i 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti, fino agli stessi importi per la sanità, e inoltre con un fondo per l'emergenza caro carburante ancora da stabilire in sostanza e nella forma, emendamento alla manovrina o apposito disegno di legge. Non meno decisiva poi la partita politica fra schieramenti che si gioca su risorse e impegni passati, come l'istituzione di una commissione speciale sull'energia con presidenza l'opposizione, torna al pettine un nodo di oltre un anno fa, e anche da eventuali ulteriori resistenze in maggioranza su tutte dei 5 Stelle dipende il percorso della variazione. Annunciata a gennaio e attesa in primavera, il suo ingresso in aula oggi si può ipotizzare non prima di metà luglio, ma risulta la previsione più ottimistica.
0: Presentata dalla Regione al Ministero dei Trasporti, ma ne parleremo più avanti. Ecco, no, il servizio, la notizia che riguarda appunto il trasporto marittimo, la Regione ha presentato un'istanza al Ministero dei Trasporti, un'istanza di revoca dei nuovi bandi di continuità marittima, li riteniamo fortemente limitati rispetto alle esigenze di trasporto della Sardegna, ha dichiarato l'assessore ai trasporti Barbara Manca, annunciando anche la richiesta insieme alla Corsica, ai governi di Italia e Francia, di una deroga di 5 anni dell'applicazione della direttiva ETS, la tassa sulle emissioni stabilita dall'Europa, iniziativa motivata dalla comune condizione di insularità e i relativi disagi. Adesso sono le 19.08, ci fermiamo, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
5: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
0: La cronaca giudiziaria, 25 rinvii a giudizio sono stati disposti dal GUP del Tribunale di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta Monte Nuovo. Prosciolti dalle accuse invece il manager Massimo Temussi e Giuseppe Carboni. Sarà il processo che inizierà a fine novembre a stabilire se in Sardegna esistesse un'associazione di stampo mafioso che avrebbe collegato una parte del mondo della criminalità con ambienti delle istituzioni e della politica. Tra le persone rinviate a giudizio l'ex assessora regionale Gabriella Murgia, il medico Tommaso Cocco e il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti. Il grande caldo, le morti è un fattore di rischio per i fragili, parla il direttore del 118, oggi e domani a Cagliari livello di massimo rischio con l'allerta rossa. Il servizio di Mariangela Lampis.
6: Da una parte è sbagliato creare un eccessivo allarmismo, dall'altra però bisogna sicuramente sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio che il caldo comporta. Questo è ancora più vero per le categorie più deboli, più fragili.
7: E per loro, chi soffre di patologie croniche cardiovascolari e neurologiche, gli anziani, il caldo diventa non causa di morte ma fattore di rischio, sì.
6: Anche i giovani però non sono esenti da questo rischio e devono porre molta attenzione.
7: Ma è giusto parlare di morti per il caldo?
6: Sì, non è improprio parlare di morti per il caldo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi giorni fa ha rilasciato la seconda edizione di un documento che parla proprio di un incremento sino del 10% delle morti dovute proprio al caldo.
7: Anche mercoledì previsto il livello di rischio più alto, il 3, in una Cagliari città rossa, nel bollettino del Ministero della Salute. Ondata di calore informa il sistema di allarme, l'allerta dei servizi sanitari e sociali si legge appunto per il livello 3. Nella centrale operativa del 118 arrivano tante chiamate ogni giorno.
6: Hanno tutte le competenze per poter fornire queste informazioni che noi chiamiamo nel nostro gergo istruzioni pre-arrivo. Quello che è importante è che l'utente che ci chiami mantenga la calma e segua le nostre istruzioni.
0: Lo stop ai contratti esterni per i medici gettonisti è ufficiale, ora la Sardegna cambia sistema. Mario Tasca.
8: Oggi è l'ultimo giorno per i medici gettonisti nei pronto soccorso della Sardegna. Dal 1° luglio i contratti cessano non per una scelta delle singole ASL, ma per l'applicazione della norma nazionale che impone il superamento degli appalti esterni nel servizio sanitario. La paura ora è che il vuoto di personale si traduca in turni scoperti, riduzioni di servizi o nuove difficoltà nei presidi più fragili come quelli dell'Oristanese. Tutto questo avviene proprio all'inizio dell'estate, quando aumentano gli accessi e cresce la pressione sugli ospedali maggiori.
9: Questa pratica che è stata portata 5 anni fa con un'iniziativa di progetto pilota per l'ospedale di Ghiraccia, da me fortemente voluto, ha garantito comunque 5 anni di funzionalità del pronto soccorso.
8: La regione ha trasformato gli annunci in atti con il concorso Ares concluso, l'albo unico già operativo, le nuove tariffe per le prestazioni aggiuntive e i primi incarichi libero professionali assegnati, ma la copertura resta fragile. A Oristano, ad esempio, gli incarichi autorizzati sono 7, non tutti immediatamente disponibili e non tutti a pieno monte ore.
9: Adesso ovviamente vediamo cosa succede, visto che al 30 di giugno ancora non sappiamo quello che sarà il futuro di questo servizio imprescindibile degli ospedali. Pertanto mi auguro che dopo le parole ci siano i fatti, che appunto da domani ci siano altri medici altrettanto preparati sicuramente e anche motivati dal voler lavorare nella nostra Sardegna.
0: 240.000 sardi hanno difficoltà a pagare le bollette di luce e gas. La crisi colpisce il 15,3% delle famiglie sarde. Egidio di Angela Secchi.
10: Famiglie sarde in difficoltà con le bollette di luce e gas, 114.000 circa, il 15,3% del totale, secondo l'ufficio studi di Confartigianato, è in condizioni di povertà energetica. Ben 240.000 i sardi che riescono a fatica a riscaldarsi, a farsi una doccia calda durante l'inverno, a rinfrescare gli ambienti d'estate. Ma non solo, anche cucinare e tenere accese le luci in tutte le stanze della casa per molti sta diventando un lusso. L'indagine, che ha esaminato i dati 2025 dell'OIP, l'Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica, e quell'Istat, evidenzia come il fenomeno sia letteralmente esploso negli ultimi tempi. Solo 2 anni fa la percentuale di nuclei familiari in difficoltà era molto più bassa, l'8,9%. Nella classifica italiana oggi la Sardegna occupa il 4º posto. Lievita la spesa per il costo di energia elettrica e gas, 726 milioni di euro nel 2024, 748 nel 2025, la previsione per quest'anno è al rialzo, 849 milioni, in 12 mesi si spenderanno oltre 100 milioni in più. Preoccupazione è stata espressa dal presidente di ANAP, l'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati di Confartigianato, Giovanni Antonio Mellino. L'ondata di calore in corso è destinata ad incidere sulla qualità di vita degli anziani, dice, delle fasce deboli e non autosufficienti, ma anche dei lavoratori e delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, gli anticipazioni con Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti. Il paradosso delle rinnovabili è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Pensate, l'energia prodotta potrebbe essere così tanta che per esportarla servirebbero 3 Tirreni, Anna Link. E ancora la sanità, da oggi medici a gettone restano a casa, si va verso assunzioni a termine, un albo da cui attingere prestazioni. Parliamo ancora di meteo. Dopo il caldo feroce dei giorni scorsi, piogge, uragani e grandine, soprattutto nel medio campidano. È la cronaca che ci porta a Cagliari. Il comune ha deciso no al tratto della metropolitana Bonaria Poetto. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo ci sono 2 inserti, l'inserto salute e l'inserto estate.
0: Grazie a Francesca Figus e la redazione dell'Unione Sarda. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
12: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
13: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Sassari punta su welfare e innovazione, il servizio di Maria Grazia Ledda.
10: Più risorse per servizi di base e welfare, investimenti sul capitale umano, innovazione tecnologica e formazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione al bilancio di previsione di oltre 4 milioni di euro, assegnati dal Fondo Unico Complementare destinato ai comuni dell'isola che il Consiglio regionale ha stanziato a febbraio con la legge di stabilità 2026.
14: Una manovra diciamo straordinaria quella del legislatore regionale che con una grandezza complessiva di 100 milioni va a supporto e va a soccorrere quelli che sono i bilanci di 377 enti locali.
10: Una manovra di sistema che interviene sui servizi essenziali come mense scolastiche, asili nido, assistenza domiciliare, trasporto scolastico, servizi sociali residenziali per i minori.
14: Quei servizi che eroga il comune ad alta intensità di manodopera. La seconda direttrice, quella sulla base della quale abbiamo deciso politicamente di investire, è un'integrazione del piano del fabbisogno del personale con delle assunzioni mirate di figure specializzate.
10: In programma anche investimenti sulla transizione digitale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
14: Una manovra che incide sul triennio 26-27-28 guardando al triennio successivo, perché abbiamo previsto un meccanismo di revisione prezzi e abbiamo voluto prevedere anche eventuali costi sugli appalti più grandi.
0: Le alte temperature hanno provocato una moria di pesci nella laguna di Sena a Rubia ad Arborea e i pescatori invocano l'intervento della regione. Elisabetta Sanna.
15: Qui servono urgentemente i lavori da parte della regione per riportare le batimetrie originali della laguna.
16: La laguna di Sena Rubia ad Arborea è nuovamente in difficoltà a causa di una moria di pesci, in particolare di avannotti. Le cause sarebbero da ricercare nelle alte temperature e nella scarsa ossigenazione che in questi giorni rende difficile la vita dello stagno in cui operano i pescatori della cooperativa Sant'Andrea.
15: Abbiamo una boa installata qua davanti ai lavorieri che stanotte verso le 3 ha segnato praticamente zero ossigeno, praticamente i parametri erano tutti sballati.
16: Solo dopo pochi giorni le perdite economiche si aggirano intorno ai 150.000 euro, ma se la situazione dovesse proseguire le stime potrebbero andare al rialzo. Durante lo scorso anno i canali intorno alle lagune oristanesi furono oggetto di un'importante opera di pulizia, ma a Sena Rubia il problema è tornato a persistere.
15: Sono stati sufficienti per quel poco periodo, poi noi purtroppo abbiamo subito anche un'alluvione nel mese di febbraio con le grosse piogge, quindi molta parte dei canali che sono stati puliti l'anno scorso si sono ritappati, quindi non abbiamo la flusso di acqua che abbiamo avuto l'anno scorso.
16: Si corre contro il tempo e si uniscono le forze per cercare di salvare quanto più pesce possibile.
15: Siamo in contatto ora dopo ora con il consorzio di bonifica per cercare di bloccare un attimo il pompaggio del canale delle acque basse e noi stiamo sfruttando comunque l'alta marea per ossigenare almeno una parte della laguna. Questo ci sta aiutando a salvare il salvabile.
0: E a Sedilo cresce l'attesa per l'Arria il 6 e 7 luglio dirette su Videolina. Mario Tasca.
17: Va bene così, dai, a parte il piccolo intoppo, ma vediamo che tutto è andato bene, quindi si risolve quello.
0: Tutto si supera?
17: Sì, sì, dai, un piccolo inciampo era, dai.
0: Sei comunque sereno?
17: Sì, sì, sì, sì, ci mancherebbe, no, in fiducia in loro, quindi.
18: La prima pandela, Danilo Pes, è sereno, la prova dell'Ardi è andata bene, la scivolata del cavallo di Andrea Muredu, la terza pandela, nella discesa verso Samuredda, ha spaventato il pubblico presente e numeroso nonostante il caldo torrido, ma Andrea si è rialzato subito e dopo un rapido controllo ha completato come da rito i giri di Samuredda.
19: Va tutto bene, va tutto bene. Penso che siamo andati abbastanza bene, dai.
18: Per il resto tutto liscio, la corsa da su Frontigheddu, l'ingresso all'arco di San Costantino e la salita verso il santuario sono stati da manuale. Bene anche i giri intorno alla chiesa, un passaggio decisivo per verificare terreno, cavalli e intesa tra bandiere.
20: Piccolezze da rivedere, ma va bene.
21: Le prove servono anche per questo, per prepararsi nei minimi dettagli per i giorni dell'Ardia per il 6 e il 7, quindi ci stanno anche questi piccoli inconvenienti, l'importante è che tutto si risolva bene e così è avvenuto. Sono tre bravissimi cavalieri, sono espertissimi, noi siamo convinti che sarà una bellissima Ardia.
18: Ora Sedilo entra nella settimana più attesa, il 6 e 7 luglio saranno le giornate ufficiali dell'Ardia di San Costantino con la diretta di Videolina, alle 11 con la Santa Messa dal Santuario, alle 18 con la Grande Corsa.
0: 19:22, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva.
1: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: L'Italia.
0: Apriamo la pagina sportiva, il calcio si è chiuso ufficialmente la stagione 2025-2026, il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti, intanto sul mercato si cerca un sostituto di Palestra, il merino del club rossoblu c'è il giovane esterno del Catanzaro Favasuli, Alberto Masu.
22: Questione di tempo. Il Cagliari si prepara al doppio annuncio per i primi acquisti della stagione, Romano e Akarakiri, ma tiene pronte le reti per continuare la campagna di rafforzamento di una rosa che sarà profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. A centrocampo, sempre lì, restano in corsa lo svizzero del Pisa Bischer e l'inglese dell'Leicester Winks. Davanti invece per il kosovaro Rachmani sembra esserci stato il sorpasso del Venezia. Tra le ricerche del DS Accardi anche quella di un sostituto di Palestra sulla fascia e sul taccuino dell'uomo mercato del Cagliari c'è il classe 2004 del Catanzaro Costantino Favasuli, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e protagonista assoluto della cavalcata dei calabresi tra i cadetti fermato al Monza. Favasuli, già nel giro dell'Under 21, è utilizzato da Baldini nelle due gare della Nazionale di giugno contro Lussemburgo e Grecia, ha una valutazione di circa 4 milioni e il Cagliari proverà ad anticipare la concorrenza. Sul fronte uscite, oltre alla trattativa con l'Atalanta per Gaetano, va avanti quella col Palermo per la cessione di Luvumbo. Intanto oggi, 30 giugno, si chiude la stagione 2025-2026. Scade il contratto di Belotti, con cui si potrebbe riaprire il dialogo per un rinnovo con ingaggio drasticamente ridotto. E soprattutto scade il contratto di capitan Pavoletti, che dopo 9 stagioni pavolose, a suon di gol e non solo, chiude la sua storia con il Cagliari in attesa di capire cosa farà da grande. Intanto grazie.
0: Adesso parliamo di equitazione, risultati della manifestazione che si è svolta a Tancareggia nel servizio di Marco Lai.
23: È il binomio formato da Antonio Meloni e Vadir a mettere il sigillo sulla terza tappa del 10° trofeo ASVI, concorso a 2 stelle di salto ostacoli, che si è disputato nell'impianto di Tancareggia da Basanta. Nella gara più tecnica, il Gran Premio C140 per cavalli di 7 anni e oltre, Antonio Meloni su Vadir è l'unico ad avere compiuto percorso netto in entrambe le manche. Al secondo posto Gian Leonardo Murruzzo su Blandina, che dopo il netto della prima manche ha battuto una barriera nel secondo giro. Terzo posto per Giovanni Carboni su D'Arezzo, che invece ha fatto il contrario. 4 penalità nel primo giro, netto nella seconda manche, ma con un tempo superiore a quello del cavaliere oristanese. In gara 240 binomi, nei 6 anni successo di Giovanni Carboni su Eccelsa, nella classifica dei 5 e 4 anni ben 13 e 9 ex aequo rispettivamente. Il meteo ha costretto a modificare il programma evitando le esibizioni nelle ore più calde in modo da tutelare la salute dei cavalieri e cavalli. I risultati sono utili per l'accesso alle finali del trofeo ASVI per i cavalli nati e allevati in Sardegna, che si disputerà all'interno del Sardegna Jumping Tour, il concorso internazionale che si terrà sempre a Tancareggio dal 16 al 20 settembre.
0: È tutto, vi ricordo le notizie in tempo reale su unionesarda.it, tra poco una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti su Benegattaus, benito Raus su telegiornale in sardu de Sardegna 1, come ti sempre bieus, intendeus calimunti snovas a de oi e cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de su sommari. Focus e landiri de su nord e su meridioni de s'isula. Avrà s'emergenzia, cappiare su tempus e sabasca, castetto con su bollino de su colori a rubio, oi e crasivur. Sanidadi, de oi 90 traballai brusu, su schienata dottori e accettoni, sa Sardigna cambia il sistema, in aristane si esprime su sette incarichi, su temporali si ma tocca a governi d'ogni a turno. E crescendo il suo prezzo dessa luce, dessu gas, sbullette, smutti sempre brusarti, se sfamiglia, smutti soffrendi. Sa crisi per toccare a su manco 240.000 persone in tutta sa Sardigna. Sa Bascamanna, in temperatura sa Artes, un divede danno su Meras in sa laguna de Senarrubia, in arbore assubisce morendisi, su benitori de sa Vischiera e sta a rischio. Sport, pallone in de Serie A, su Castello circhiano un giocatore che possa ravigare su posto de palestra, però ci rimera Favasuri, in su mentesi, un dispacciato e scontrato su de Belotti e de Pavoletti. Dunque sa fuori d'auso o i burud, se emergenzia, cappiara e su tempo, su si graffa e basca a mere Castello, in sallista.

nazionali de cittadis ca s'agatant a su livellu de Dresi, su livellu Rosartio. In su bollettino de su Ministero de sa Saluri, ca stedu tenere su bollinu de su colori arrobio. Oi è crasivuru. In sa centrale de su 118, donia dia arrebbata Rusciacumane telefonarasa. Della Marti non si deprivai allarmismo, come ti narra Daniele Barillari, su direttore de su 118 de su Sud Sardegna, ma de sa travarti depeo su sensibilizzai rotto, su fai comprendere che sa basca ori vai danus mersa, es categoria sa pros debili, si punti come ad esempio becciosu, pipiosu, malariosu, che soffriti de patologia, che aver toccanta su goru, espremonisi, ma in spicciocco su goru, debiti donare attenzione, nara Barillari. E a Dolomanno, su diciu, effendona basca e morri, sti beru, SOMS, su organizzazioni mondiali dessa sanidadi, hanno gaucano sul numero de morti, su purpa adesso basca e sti cresciu de su 10% a rispetto su 2025. Dalla parte sa basca de sa trascutularas in zona sammersa de sa Sardigna s'emergenzia a cappiare sfogus sa regione nostra de privai scontus con su tempo malu non scetti sundas callentisi ma finza sa temporalisi bentu vorti e l'andi rivuru in su nord, su vogo a rigorpiu il territorio de Nuivi e dell'Uras, est intervenu un aeroplano Canadair, fogu finzas in sa provincia de Aristanisi, in Prammas, a Righettau, Aquamed, invece in su territorio de sa Regenta, Senobri, Sant'Andria e Vriusu, in su Campidano Uru, e tempo malo finzas in su centro e in su nord de sa regione nostra. Sa battaglia contro su vogu in Sardegna, sa regione allegendi con su ministeru de s'ambienti, poi va in Sardegna una base, noi si vozzerà traballai tutto sanno con un aeroplano Canadair, tu confirmerà assessori regionali Rosana Lacconi, assessora de s'ambienti, preguntara in radiolina, questo è il suo progetto nostro, un Lacconi sul logo Bonci Bonni, aeroplano già eccesti, un hangar in aeroporto de Summas. De oi, in summente, c'è un altro Canadair su De Dresi, come ti previdio de sa campagna antincendi, che ha insistato a raggiurare sa macchina regionale contro s'emergenza. L'obiettivo de sa regione, però, è di ottenni un aeroplano con tutto sanno. Ieri si è un aggiuro, finse può sturare Vogusu, casa luinti in altre regioni del suo Mediterraneo, come ti hanno ancora. S'assessora des ambienti Rosanna Lacconi. Sanidadi e sti spacciare in Sardegna s'esperienzia dei dottori Sagettone. Oi s'ultima di de gustu sistema in donna pronto soccorso dei sospiralisi scontrato santa spacciai de grasi. Non è una decisione caribicau donna azienda sanitaria, ma è un provvedimento a livello nazionale. In modo però c'è a rischio che si struttura a parenti sbuiras e che in territorio sopra sfragili, come ti sa provincia di Aristani, se si possa avrei mai donna servizio de emergenza urgenza un problema a mano che tutto insistare quando crescere sa pressione in isospiralisi e crescere sa popolazione vita ribanta uno sciacco mani turista sa in molte regioni ha deciso di autorizzare si incarico a tempo se in Aristani svunti setti ma non tutti svunti disponibili si e non tutti svunti traballai a rispettenti turnus e orarius. Sin da rascire de prosu crasi, disi che beninti, quando sarà comprendi sa disponibilità di in donna pronto soccorso, come ti narra Domenico Gallus, che è su delegato de sa sanità di vostra provincia de Aristanis. Ossa cronaca è stato cattavo che ne vida Teseo Cocco, sommini de 56 anni su de settimo Viera Esparessio, de domu de decidisi, su corpo di cattavo in esatto su de Signa, Cocco via Bessio, de domu Cenabra, viera su decennò di questo mese e non vi ha mai tornato. Luego i familiari si gli hanno donato allarmi, si arriva carabinieri, si è partita circa con un volontario sicuro e questo mangiano si scoperta tragica su corpo che ne vida de Teseo Cocco.
Sunt sempre de prus is familias che non arrennescint a pagare sa bulletta de sa luce e de su gas. Su prezio de sa energia è crescente, mera finza su prezio de sa bulletta si accresce d'ogni mese. Is familias che soffrint, sunt 114.000 in Sardegna, su 15,13% de su totale, 10 assumono ancora un'ara s'associo con Fartigianato. E si poveresa energetica, che è gruppendi 240.000 persone. Poi, questi esempi bruttaballosi, di a lui lucisi, di si gallentai in Sierra o di a lui impianto di s'aria frisca in Sistadi. Se avrò sparti di prima. A risparmiare, finse s'accoginendi con su gas. Sul fenomeno di chi non arrennesce, a pagare le bollette crescenti in ogni luogo, due anni sono io, però la percentuale delle famiglie in questo stadio di poveresa energetica vi avrò sbascia sotto e noi pogento. In noi, in questa classifica italiana, la Sardegna si è stata al suo posto dei 4, si spese questa bolletta di 726 milioni di euro nel 2024. L'anno passato vi era di 748 milioni, mentre o cannu esti de 849 milioni, 100 milioni de brusu, de euro in prosu. Su comune de Tattari, arriva investimento su posso chinata welfare, posso personale lavoro, posso innovazioni e poi ogni tipo di servizio essenziali. Su consiglio di fatti sarà approvato segnata variazione del suo bilancio 4 milioni di euro su valori di questo provvedimento. Totto di naga arriva del suo fondo unico grazie al suo provvedimento approvato su consiglio regionale in su mese friaggio de Ocano. Eso intervenne in Isiscolas in ogni asilo come intinnare assessore comunale su bilancio Giuseppe Masala. Ma interventi su donare assistenza in domo, su trasporto scolastico, gruppo e servizi sociali, che per toccante è sminoreddo. Una manovra de sistema, 10, narra su rappresentante della giunta Mascia, ma narra isu, e su interveni, finse sa assumi personali qualificati. In destra bisogno, può fare traballare bene sa macchina comunale. In sovrano de sa giunta ci vunti investimento su fissa vostra transidura digitali e poi in sicurezza d'ogna iscola cittadina. Andavo in sa provincia d'Aristani, in sa laguna de Sena Rubia, in Arborea, subisce morendi sia mancara s'ossigeno e fendi troppo basca, come ti narra Alberto Porco, su presidente de sa cooperativa Sant'Andrea. Sa vischiere sta a rischio, esti a rischio s'economia de tutta sa zona. Sa temperatura svunti arti, in su stani non c'è sti brus ossigeno, i spiscarori nanta ca esti un dolu manno. C'è sta una boa in mezzo a sa laguna e sa trunotti, era ancora Alberto Porco, ha risegnalato che sul livello dell'ossigeno vi era zero, sul danno economico e sul manco 150.000 euro. Sono passato su regioni e su consorzio di bonifica avviate interveni per limpiare scanali, ma in noi Sena a Rubia e ti torra prenelludo e sti poco urpa de sinundamento mano che richiede purpio su stani insomma se friaggio de Occano tocca la vede veressi narra ancora Alberto Porco sa regione de per interveni osarbai su traballo nostro. Vuti chizzauso in sa prima frimmara de sa valaia de su poeto in Casteddu, straballo su tragai sa barca, velaca, in su mese di marzo si viera a rescia proprio in Sarena. Tutta sa zona è stetti a vostra in sicurezza, ci stanno camion, mannu, che sti pronto a tragai sa barca, longa 12 metri. Povrimmo, in questo mangiano, come c'era sa bonifica, c'è tipo gau tutto saliga, 10 sa barca esti, non mi dice di brullebbia, casi di sicuro. Avresti tragare a Giobia o cenavra di questa gira. Sa barca è stinia de 3 mesi, de su sesi, de su mese marzo. Su meri è un uomini argentino che hanno esti a rennescio, a recuperare, a reparare un danno che ci viene in sabrua. E a bella vedo, sa barca sesti a rescia. Sempre questo mangiano, stetti a vostra in sicurezza, sa zona de sa Vrimmara, numero sesi, in noi Ianta Gattau, Ariseu, due bombas de sa seconda guerra mondiale.
Comente Donia Mercuris Grasis, Ligi Roris, De Unione Sarda Tagata, gratis, in su giornale Sinserto Salure, come tinnare su direttore editoriale De su giornale Lorenzo Paolini, argomenti forse importanti, e ti summare da Zabuzucca, come ti tinnare in Campidano, la cistite in italiano. In pruso c'è anche articolo che aver toccato un attobio che si è fatto in Castello allegato a effetto su dei sferta se capiganta i spipiusu e dei interventi su casi 20 o centenario su interventi su de chirurgia. Sì, certo, saluri duncasa crasi impari un su Unione Sarda a gratis. Su sport, pallone de Serie A, oi punti spacciato su scontrato su de Belotti e de Pavoletti, che in questa stagione chi bene, Duca 90 giocai con su Castello. I tifosi però, punti appetenti sarebbe ufficiali de Romano e Akarakiri, centrocampista, su primo esti svizzero, su secondo invece esti giocatore inglese con una reginesi nigeriana, sa. Ma poi su centrocampo, sa società di Casteldai e pensa di finza un altro svizzero Aibischer che gioca su mondiali in America, un altro inglese Winks de su Leicester e in s'attacco invece Ramani esti uno pagiceddu prusatteso voita in moi duoliri su Venezia Vur. Su direttore sportivo nuovo a Cardi cerchendi su giocatori che rapiga su posto de palestra e vraci rimera Costantino Favasoli, 22 anni, adesso Catanzaro, ha rigiocato con San Nazionale Under 21 e finza con San Nazionale A in ultima partita si è attivato contro il Lussemburgo e contro la Grecia. Punti spacciati invece, come ti hanno prima, scontrato su De Pavoletti e Belotti. Pavoletti ha deciso di non giocare grosso. Non si uscire invece i trasuzzi con Belotti. Sa società di Iaravori vai finza un contratto no, ma sin dalla scelta di Evruso, in Idisi e in Igirasa, chi berinti scetti. E usa cabappo, i gusti edizioni Evrusi, torno grazie a vostra attenzione, come ti sempre si intende, e si bieuso, a queste edizioni chi beri, un usa loro e totus.

0: sa terra nostra.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deo ti Gheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: sottolinea subito i nostri titoli. Sud Sardegna investito da un violento temporale nel pomeriggio, in particolare Tregenta sott'acqua e danni nelle zone di Senorbì, Sant'Andrea Frius, Siorgus Donigala e Mandas. Giornata complicata sul fronte della lotta al fuoco, intanto protesta il corpo forestale, si chiede l'adeguamento dell'organico in assenza di risposte dalla regione. Sarà sciopero. Sempre allerta caldo, il Ministero della Salute ha classificato Cagliari come città ad alto rischio, bollino rosso anche domani, l'esperto, massima attenzione. A Sedilo cresce l'attesa per l'Ardia, buona la prova delle Pandelas, il 6 e 7 luglio le giornate ufficiali con la diretta su Videolina. Sin qui i nostri titoli, il clima estremo in Sardegna, pioggia, alte temperature, incendi, Sud Sardegna investito da un violento temporale nel pomeriggio, in particolare la Tregenta sott'acqua, i danni nelle zone di Senorbis, Andrea Frius, Siorgus Donigala e Mandas. Alberto Masu.
1: Le alte temperature di questi giorni hanno lasciato spazio a un violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio sul sud della Sardegna, in particolare sulla Tregenta. Forti rovesci accompagnati da violente raffiche di vento e grandine che hanno provocato una serie di allagamenti e problemi nella circolazione. Sulla statale 547, per esempio, tra Senorbì e Sant'Andrea, la strada è stata invasa da fango e detriti. E a Senorbì le raffiche di vento, anche superiori ai 100 km orari, e la forte pioggia hanno provocato pure l'interruzione delle linee elettriche. Il maltempo ha colpito anche Siorgus Donigala, con alcune strade del paese finite sott'acqua. Infine problemi a Mandas, con il sindaco Opus che chiede la collaborazione di tutti gli abitanti, consigliando di chiamare il 115 per gli interventi dei vigili del fuoco e il numero verde di Abbanoa per i danni relativi a pozzetti e fognature.
0: Pioggia e incendi e un'altra giornata impegnativa nell'isola sul fronte della lotta al fuoco, diversi i roghi segnalati da nord a sud, le immagini si riferiscono a quello che si è sviluppato nelle campagne di Palmas Arborea, che ha richiesto l'intervento di due elicotteri inviati dalle basi di Fenosu e Iglesias. Sono intervenute le squadre a terra di Forestale e Forestas. Le fiamme hanno minacciato da vicino alcune aziende agricole, fuoco anche a Ploaghe, dove sono intervenuti un elicottero e un Canadair inviato dalla Sicilia. Incendi impegnativi anche a Fonni, Nulvi e Luras. Nel nord Sardegna, i roghi, fa sapere la Forestale, sarebbero stati provocati dagli intensi temporali su cui i fulmini hanno scaricato la loro energia. La campagna antincendio, la protesta del personale del corpo forestale, si chiede l'adeguamento dell'organico. Marco Lai.
2: La decisione arriva dall'Assemblea Generale di Terralba, che ha riunito il personale del Corpo Forestale. In assenza di risposte da parte della politica, una o più giornate di sciopero a luglio, date ancora da stabilire compatibilmente con le norme legate all'astensione da lavoro nell'ambito dei servizi di polizia e protezione civile, una scelta che arriva dopo il fallimento nei giorni scorsi del tavolo di conciliazione in prefettura a Cagliari.
3: Non abbiamo conciliato perché abbiamo trovato insoddisfacenti le proposte dell'assessore, ma soprattutto in questo momento la nostra direzione generale non è al nostro fianco nel manifestare questo disagio del Corpo Forestale.
2: I sindacati Safor, Feser e Will procedono uniti. La struttura del Corpo Forestale, spiegano, dovrebbe essere mantenuta sempre

0: sempre nella massima efficienza, specialmente durante la campagna antincendio, ma non avviene così.
1: Stiamo affrontando una campagna antincendi particolarmente difficile con il personale ridotto, addirittura a malapena si riesce nelle stazioni a costituire le pattuglie per il servizio antincendio, quindi figuriamoci anche per altri tipi di attività.
0: Una situazione denunciata più volte, si chiede innanzitutto l'immissione in organico di forze nuove per l'auspicato ricambio generazionale atteso da troppo tempo.
1: Oltre al fatto che appunto abbiamo il personale anziano, abbiamo il problema del personale che non è più idoneo all'attività antincendio e quindi noi abbiamo necessità di avere un ricambio generazionale continuo.
2: La cronaca: è morta per un malore mentre stava facendo il bagno a Lettonnare di Stintino. La vittima è una turista italiana di 84 anni, è caduto nel primo pomeriggio. Inutili tentativi di rianimare la donna che era arrivata in Sardegna con un viaggio organizzato. Il grande caldo di questo periodo è un fattore di rischio per i fragili, parla il direttore del 118, anche domani a Cagliari livello di massimo rischio con l'allerta rossa. Mariangela Lampis.
3: Da una parte è sbagliato creare un eccessivo allarmismo, dall'altra però bisogna sicuramente sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio che il caldo comporta. Questo è ancora più vero per le categorie più deboli, più fragili.
4: E per loro, chi soffre di patologie croniche cardiovascolari e neurologiche, gli anziani, il caldo diventa non causa di morte ma fattore di rischio, sì.
3: Anche i giovani però non sono esenti da questo rischio e devono porre molta attenzione.
5: Ma è giusto parlare di morti per il caldo?
3: Sì, non è improprio parlare di morti per il caldo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi giorni fa ha rilasciato la seconda edizione di un documento che parla proprio di un incremento sino del 10% delle morti dovute proprio al caldo.
4: Anche mercoledì previsto il livello di rischio più alto, il 3, in una Cagliari città rossa, nel bollettino del Ministero della Salute. Ondata di calore, informa il sistema di allarme, l'allerta dei servizi sanitari e sociali, si legge appunto per il livello 3. Nella centrale operativa del 118 arrivano tante chiamate ogni giorno.
3: Hanno tutte le competenze per poter fornire queste informazioni che noi chiamiamo nel nostro gergo istruzioni pre-arrivo. Quello che è importante è che l'utente che ci chiami mantenga la calma e segua le nostre istruzioni.
2: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
6: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi su Radio Lina.
2: Adesso la cronaca giudiziaria: 25 rinvii a giudizio sono stati disposti dal GUP del Tribunale di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta Montenuovo. Prosciolti dagli accuse invece i manager Massimo Temussi e Giorgio Carboni. Sarà il processo che inizierà a fine novembre a stabilire se in Sardegna esistesse un'associazione di stampo mafioso che avrebbe collegato una parte del mondo della criminalità con ambienti delle istituzioni e della politica. Tra le persone rinviate a giudizio l'ex assessora regionale Gabriella Mur, il medico Tommaso Cocco e il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti. La politica: fermo in consiglio regionale l'ingresso in aula della variazione di bilancio. Il servizio di Stefano Fioretti.
7: Manca solo la certificazione da Roma, ma è certo l'aumento delle finanze della variazione presentata da 750 milioni, incremento stimato intorno ai 400 milioni in base al ricalcolo sulle annualità nell'ambito dell'avvertenza entrate. Tesoretto più ricco, ma paradossalmente in grado di impantanare la maggioranza in consiglio regionale, dove il testo si è fermato in commissione bilancio e con il termine per gli emendamenti ancora da fissare. Il vertice dei capigruppo, un evidente tentativo di uscire dalla palude e dai dubbi, in uno scenario che pare delineare la giunta più propensa ad aspettare dal ministero la cifra esatta e il consiglio che spinge per andare comunque avanti, temendo magari un dilatarsi di tempi per la riprogrammazione delle risorse. Grigio scuro, la fumata dal campo largo, il nuovo tavolo previsto in settimana, pure imbarazzi forse dietro molti silenzi che misurano alta tensione, peraltro già emersa in precedenza, in particolare per murare l'apertura dei lavori pubblici per una gestione più veloce della spesa, clima che rischia di rimettere in discussione anche intese raggiunte, alcune in modo sofferto, il taglio semestrale della tassa aerea d'imbarco, i 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti, fino agli stessi importi per la sanità. mobilità e inoltre con un fondo per l'emergenza caro carburante ancora da stabilire in sostanza e nella forma, emendamento alla manovrina o apposito disegno di legge. Non meno decisiva poi la partita politica fra schieramenti che si gioca su risorse e impegni passati, come l'istituzione di una commissione speciale sull'energia con presidenza l'opposizione, torna al pettine un nodo di oltre un anno fa e anche da eventuali ulteriori resistenze in maggioranza su tutte dei 5 Stelle dipende il percorso della variazione. Annunciata a gennaio e attesa in primavera, il suo ingresso in aula oggi si può ipotizzare non prima di metà luglio, ma risulta la previsione più ottimistica.
2: Presentata dalla Regione al Ministero dei Trasporti un'istanza di revoca dei nuovi bandi di continuità marittima. Li riteniamo fortemente limitati rispetto alle esigenze del trasporto in Sardegna, ha detto l'assessora ai trasporti Barbara Manca, annunciando inoltre la richiesta insieme alla Corsica ai governi di Italia e Francia di una deroga di 5 anni dell'applicazione della direttiva ETS, la tassa sulle emissioni stabilita dall'Unione Europea, iniziativa motivata dalla comune condizione di insularità e i relativi disagi. 240.000 sardi hanno difficoltà a pagare la bolletta di luce e gas. La crisi colpisce oltre il 15% delle famiglie sarde. Egidi Angela Secchi.
8: Famiglie sarde in difficoltà con le bollette di luce e gas, 114.000 circa, il 15,3% del totale, secondo l'ufficio studi di Confartigianato, è in condizioni di povertà energetica. Ben 240.000 i sardi che riescono a fatica a riscaldarsi, a farsi una doccia calda durante l'inverno, a rinfrescare gli ambienti d'estate. Ma non solo, anche cucinare e tenere accese le luci in tutte le stanze della casa per molti sta diventando un lusso. L'indagine, che ha esaminato i dati 2025 dell'OIPE, l'Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica, e quelli Istat, evidenzia come il fenomeno sia letteralmente esploso negli ultimi tempi. Solo 2 anni fa la percentuale di nuclei familiari in difficoltà era molto più bassa, l'8,9%. Nella classifica italiana oggi la Sardegna occupa il 4º posto. Lievita la spesa per il costo di energia elettrica e gas, 726 milioni di euro nel 2024, 748 nel 2025, la previsione per quest'anno è al rialzo, 849 milioni, in 12 mesi si spenderanno oltre 100 milioni in più. Preoccupazione è stata espressa dal presidente di ANAP, l'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati di Confartigianato, Giovanni Antonio Mellino. L'ondata di calore in corso è destinata ad incidere sulla qualità di vita degli anziani, dice, delle fasce deboli e non autosufficienti, ma anche dei lavoratori e delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, gli anticipazioni con Francesca Figus.
9: Buonasera a tutti. Il paradosso delle rinnovabili è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Pensate, l'energia prodotta potrebbe essere così tanta che per esportarla servirebbero 3 Tirreni, Anna Link. E ancora la sanità, da oggi medici a gettone restano a casa, si va verso assunzioni a termine, un albo da cui attingere prestazioni. Parliamo ancora di meteo. Dopo il caldo feroce dei giorni scorsi, piogge, uragani e grandine, soprattutto nel medio campidano. È la cronaca che ci porta a Cagliari. Il comune ha deciso no al tratto della metropolitana Bonaria Poetto. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. In regalo ci sono 2 inserti, l'inserto salute e l'inserto estate.
2: Parleremo tra poco dello stop ai medici a gettone. Adesso linea alla regia.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Lo stop ai contratti per i medici gettonisti è ufficiale, ora la Sardegna cambia sistema. Mario Tasca.
10: Oggi è l'ultimo giorno per i medici gettonisti nei pronto soccorso della Sardegna. Dal 1° luglio i contratti cessano non per una scelta delle singole ASL, ma per l'applicazione della norma nazionale che impone il superamento degli appalti esterni nel servizio sanitario. La paura ora è che il vuoto di personale si traduca in turni scoperti, riduzioni di servizi o nuove difficoltà nei presidi più fragili come quelli dell'Oristanese. Tutto questo avviene proprio all'inizio dell'estate, quando aumentano gli accessi e cresce la pressione sugli ospedali maggiori.
11: Questa pratica che è stata portata 5 anni fa con l'iniziativa di progetto pilota per l'ospedale di Ghiarza, da me fortemente voluto, ha garantito comunque 5 anni di funzionalità del pronto soccorso.
10: La regione ha trasformato gli annunci in atti con il concorso Ares concluso, l'albo unico già operativo, le nuove tariffe per le prestazioni aggiuntive e i primi incarichi libero professionali assegnati, ma la copertura resta fragile. A Oristano, ad esempio, gli incarichi autorizzati sono 7, non tutti immediatamente disponibili e non tutti a pieno monte ore.
11: Adesso ovviamente vediamo cosa succede, visto che al 30 di giugno ancora non sappiamo quello che sarà il futuro di questo servizio imprescindibile degli ospedali. Pertanto mi auguro che dopo le parole ci siano i fatti, che appunto da domani ci siano altri medici altrettanto preparati sicuramente e anche motivati dal voler lavorare nella nostra Sardegna.
2: Il comune di Sassari punta su welfare e innovazione, in particolare nel servizio di Maria Grazia Ledda.
12: Più risorse per servizi di base e welfare, investimenti sul capitale umano, innovazione tecnologica e formazione. Il Consiglio Comunale di Sassari approva una variazione al bilancio di previsione di oltre 4 milioni di euro, assegnati dal Fondo Unico Complementare destinato ai comuni dell'isola che il Consiglio regionale ha stanziato a febbraio con la legge di stabilità 2026.
13: Una manovra diciamo straordinaria, quella del legislatore regionale, che con una grandezza complessiva di 100 milioni va a supporto e va a soccorrere quelli che sono i bilanci di 377 enti locali.
12: Una manovra di sistema che interviene sui servizi essenziali come mense scolastiche, asili nido, assistenza domiciliare, trasporto scolastico, servizi sociali residenziali per i minori.
13: Quei servizi che eroga il comune ad alta intensità di manodopera. La seconda direttrice, quella sulla base della quale abbiamo deciso politicamente di investire, è un'integrazione del piano del fabbisogno del personale con delle assunzioni mirate di figure specializzate.
12: In programma anche investimenti sulla transizione digitale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
13: Una manovra che incide sul triennio 26-27-28 guardando al triennio successivo, perché abbiamo previsto un meccanismo di revisione prezzi e abbiamo voluto prevedere anche eventuali costi sugli appalti più grandi.
2: E cambiamo argomento, le alte temperature di questi giorni hanno provocato una moria di pesci nella laguna di Sena a Rubia ad Arborea. I pescatori invocano l'intervento della regione. Elisabetta Sanna.
14: Qui servono urgentemente i lavori da parte della regione per riportare le batimetrie originali della laguna.
15: La laguna di Sena Rubia ad Arborea è nuovamente in difficoltà a causa di una moria di pesci, in particolare di avannotti. Le cause sarebbero da ricercare nelle alte temperature e nella scarsa ossigenazione che in questi giorni rende difficile la vita dello stagno in cui operano i pescatori della cooperativa Sant'Andrea.
14: Abbiamo una boa installata qua davanti ai lavorieri che stanotte verso le 3 ha segnato praticamente zero ossigeno, praticamente i parametri erano tutti sballati.
15: Solo dopo pochi giorni le perdite economiche si aggirano intorno ai 150.000 euro, ma se la situazione dovesse proseguire le stime potrebbero andare al rialzo. Durante lo scorso anno i canali intorno alle lagune oristanesi furono oggetto di un'importante opera di pulizia, ma a Sena Rubia il problema è tornato a persistere.
14: Sono stati sufficienti per quel poco periodo, poi noi purtroppo abbiamo subito anche un'alluvione nel mese di febbraio con le grosse piogge, quindi molta parte dei canali che sono stati puliti l'anno scorso si sono ritappati, quindi non abbiamo la flusso di acqua che abbiamo avuto l'anno scorso.
15: Si corre contro il tempo e si uniscono le forze per cercare di salvare quanto più pesce possibile.
14: Siamo in contatto ora dopo ora con il consorzio di bonifica per cercare di bloccare un attimo il pompaggio del canale delle acque basse e noi stiamo sfruttando comunque l'alta marea per ossigenare almeno una parte della laguna. Questo ci sta aiutando a salvare il salvabile.
2: E a Sedilo cresce l'attesa per l'Ardia, ieri prova positiva per le Pandelas, il 6-7 luglio le giornate più attese con la diretta su Videolina. Mario Tasca.
16: Va bene così, dai, a parte il piccolo intoppo, ma vediamo che tutto è andato bene, quindi si risolve quello.
17: Tutto si supera?
16: Sì, dai, un piccolo inciampo era, dai.
17: Sei comunque sereno?
16: Sì, ci mancherebbe, no. Mi fiducia in loro, quindi.
10: La prima Pandela, Danilo Pes, è sereno, la prova dell'Ardi è andata bene. La scivolata del cavallo di Andrea Mureddu, la terza Pandela, nella discesa verso Samuredda, ha spaventato il pubblico presente e numeroso nonostante il caldo torrido, ma Andrea si è rialzato subito e dopo un rapido controllo ha completato come da rito i giri di Samuredda.
18: Va tutto bene, penso che siamo andati abbastanza bene, dai.
10: Per il resto tutto liscio, la corsa da Suffrontigheddu, l'ingresso all'arco di San Costantino e la salita verso il santuario sono stati da manuale, bene anche i giri intorno alla chiesa, un passaggio decisivo per verificare terreno, cavalli e intesa tra bandiere.
19: Piccolezze da rivedere, ma va bene.
20: Le prove servono anche per questo, per prepararsi nei minimi dettagli per i giorni dell'Ardia per il 6 e il 7, quindi ci stanno anche questi piccoli inconvenienti, l'importante è che tutto si risolva bene e così è avvenuto. Sono tre bravissimi cavalieri, sono espertissimi, noi siamo convinti che sarà una bellissima Ardia.
10: Ora Sedilo entra nella settimana più attesa, il 6 e 7 luglio saranno le giornate ufficiali dell'Ardia di San Costantino con la diretta di Videolina, alle 11 con la Santa Messa dal Santuario, alle 18 con la Grande Corsa.
2: Una breve pausa, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva.
21: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
22: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: E apriamo la pagina sportiva. Il calcio, si è chiusa la stagione 2025-2026. Il Cagliari saluta Belotti e capitan Pavoletti. Intanto sul mercato si cerca il sostituto di Palestra. Nel mirino del club rossoblu c'è il giovane esterno del Catanzaro Favasuli, Alberto Masu.
23: Questione di tempo. Il Cagliari si prepara al doppio annuncio per i primi acquisti della stagione, Romano e Akarakiri, ma tiene pronte le reti per continuare la campagna di rafforzamento di una rosa che sarà profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. A centrocampo, sempre lì, restano in corsa lo svizzero del Pisa Bischer e l'inglese dell'Leicester Winks. Davanti invece per il kosovaro Rachmani sembra esserci stato il sorpasso del Venezia. Tra le ricerche del DS Accardi anche quella di un sostituto di Palestra sulla fascia e sul taccuino dell'uomo mercato del Cagliari c'è il classe 2004 del Catanzaro Costantino Favasuli, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e protagonista assoluto della cavalcata dei calabresi tra i cadetti, fermata solo nella finale playoff del Monza. Favasuli, già nel giro dell'Under 21, è utilizzato da Baldini nelle due gare della Nazionale di giugno contro Lussemburgo e Grecia, ha una valutazione di circa 4 milioni e il Cagliari proverà ad anticipare la concorrenza. Sul fronte uscite, oltre alla trattativa con l'Atalanta per Gaetano, va avanti quella col Palermo per la cessione di Luvumbo. Si chiude la stagione 2025-2026. Scade il contratto di Belotti, con cui si potrebbe riaprire il dialogo per un rinnovo con ingaggio drasticamente ridotto, e soprattutto scade il contratto di capitan Pavoletti, che dopo 9 stagioni pavolose, a suon di gol e non solo, chiude la sua storia con il Cagliari in attesa di capire cosa farà da grande. Intanto grazie.
2: Equitazione a Tancareggia, nel servizio di Marco Lai, il bilancio della manifestazione.
0: È il binomio formato da Antonio Meloni e Vadir a mettere il sigillo sulla terza tappa del 10° trofeo ASVI, concorso a 2 stelle di salto ostacoli, che si è disputato nell'impianto di Tancareggia da Basanta. Nella gara più tecnica, il Gran Premio C140 per cavalli di 7 anni e oltre, Antonio Meloni su Vadir è l'unico ad avere compiuto percorso netto in entrambe le manche. Al secondo posto Gian Leonardo Murruzzo su Blandina, che dopo il netto della prima manche ha battuto una barriera nel secondo giro. Terzo posto per Giovanni Carboni su D'Arezzo, che invece ha fatto il contrario, 4 penalità nel primo giro, netto nella seconda manche. revanche, ma con un tempo superiore a quello del cavaliere oristanese. In gara 240 binomi, nei 6 anni successo di Giovanni Carboni su Eccelsa, nella classifica dei 5 e 4 anni ben 13 e 9 ex aequo rispettivamente. Il meteo ha costretto a modificare il programma evitando le esibizioni nelle ore più calde, in modo da tutelare la salute dei cavalieri e cavalli. I risultati sono utili per l'accesso alle finali del trofeo ASVI per i cavalli nati e allevati in Sardegna, che si disputerà all'interno del Sardegna Jumping Tour, il concorso internazionale che si terrà sempre a Tancareggio dal 16 al 20 settembre.
2: Vi ricordo le notizie in tempo reale su unionesarda.it, poi c'è l'app Unione Digital. Grazie in regia Pepe Passavanti e Cristian Manca, grazie a voi che avete seguito questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguro una serena notte, arrivederci.

Terra Nostra. Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoiada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Un saluto a tutti su Benegattaus, benito Raus a sudare giornali in Sardu de Sardegna 1, come ti sempre bieus, intendeus calimunti isnovas a deoi e cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de su sommari. Focus e landiri de su nord e su meridioni de s'isula. Avranno s'emergenzia, cappiara, su tempus e sabasca, castetto su bollino de su colori a rubio, oi e crasivur. Sanidadi, de oi 90 traballai brusu, su schienata dottores a gettoni, sa Sardigna cambia sistemi, la ristane si esprime su set incarico, su temporali si ma tocca a governi d'ogni turno. E crescendo il suo prezzo de sa luce, de su gas, le bollette sono tutte sempre brusarte, le famiglie sono tutte soffrendi. Sa crisi per toccare a su manco 240.000 persone in tutta sa Sardegna. Sa Bascamanna, le temperature sono arte, un divento di danno su Meras in sa laguna de Senarrubia, in arbore a subisce morendisi, su benitori de sa Pischera e sta a rischio. Sporzo pallone in Serie A, su Castello circhiano un giocatore che possa ravigare su posto de palestra, però ci rimera Favasuri, in su mentesi, un dispacciato e scontrato su De Belotti e De Pavoletti. Dunque sa fuori d'auso o i vuru de s'emergenzia e cappiara e su tempo, su si graffa e basca mere Castello e in sallista nazionali de cittadisi. Casagatta è sul livello de Tresi, sul livello Rosartio. In su bollettino del suo ministero de Salzaluri, Castello tenere su bollino, de su colori a rubio. Oi è Crasivuru. In sa centrale del suo centro regiotto, donne di arrebato Rusciacumane e telefonarasa. Della parte non si deprivai allarmismo, come ti narra Daniele Barillari, su direttore del suo centro regiotto, de su sud Sardegna, ma de sa travarti de peo su sensibilizzai rotto, su fai comprendere. Di Casa Basca, poi vai Danus Mersa, in categoria Savros Debili, si punti come esempio Becciosu, Pippiosu, Malariosu, che soffre di patologia, che aver toccato su Goro, Espremonisi, ma in spicciocco su Goro, debiti donare attenzione, Nara Barillari. E a Dolomanno, su Diciu e Fendra Basca e Morri, Stibero, SOMS, su organizzazioni mondiali dessa sanità, hanno caucano sul numero dei morti, su Papurpa, dessa Basca, e sti cresciu del su 10% a rispetto su 2025. Dalla parte sa Basca, de sa trascutulara sa in zona sa Mersa, de sa Sardigna, sa emergenzia, a cappiare i sfogus, sa regione nostra de privai sconto su su tempo malu, non scetti sundas callentisi, ma finza sa temporalisi, bentu vorti e landri vuru in su nord, su vogo a rigorpiu, i territori de Nuivi e dell'Uras, est intervenu un aeroplano Canadair, fogu finza in sa provincia de Aristanisi, in Pramma, sa righettau Aquamed, invece in su territorio de sa Regenta, Senobri, Sant'Andrea e Vrius, in su Campidano Uru, è tempo malo, finza in su centro e in su nord de sa regione nostra. Sa battaglia contro su Vogu in Sardegna, sa regione allegendi con su ministero de s'ambiente, poi va in Sardegna una base, noi si possa traballare tutto sanno con un aeroplano Canadair, tu confermerà assessori regionali Rosana Lacconi, assessora de s'ambiente, preguntare in radiolina, questo è il suo progetto nostro, Nara Lacconi, sul logo Boncivonni, aeroplano già eccesti, un hangar in aeroporto de Summas. De oi, in summente, c'è un altro Canadair su De Tresi, come ti previdio de sa campagna antincendi, che ha insistato a raggiurare sa macchina regionale contro sa emergenza. L'obiettivo de sa regione, però, è di ottenni un aeroplano con tutto sanno. Ieri si è un aggiuro, finse può sturare Vogus, casa luinti in altre regioni del suo Mediterraneo, come ti hanno ancora. S'assessora des ambienti Rosanna Lacconi. Sanidade est spaziare in Sardegna s'esperienzia dei dottori a gettone. Oggi, s'ultima di de gustu sistema, in donne pronto soccorso dei ospirali, si è scontrato senza spacciai de grasi. Non è una decisione che ripigau donne azienda sanitaria, ma è un provvedimento a livello nazionale. In modo però c'è il rischio che le strutture avarenti sbuire e che in territorio sono fragili, come se provincia di Aristani, se si sarà prima mai donna servizio di emergenza, urgenza, un problema a mano, però che tutto in si stati, quando cresce la pressione in isospiralisi e cresce la popolazione, che ribanta uno sciacco mani turista. In molte regioni ha deciso di autorizzare si incarico a tempo, in Aristani si vunti setti, ma non tutti si vunti disponibili e non tutti si vunti traballai a rispettenti turnus e orarios. Sin da rascire de prosu crasi, disi che beninti, quando sarà comprendi sa disponibilità di in donna pronto soccorso, come ti narra Domenico Gallus, che è su delegato de sa sanidade de vostra provincia de Aristanis. Vossa cronaca è stato gattau che ne vida Teseo Cocco, sommini de 56 anni su de settimo viera esparessio de domu de decidisi sul corpo de gattau in esatto su de signa Cocco via Bessio de domu cenabra viera su de gennoi di questo mese e non via mai tornato. Luego i familiari si gli hanno donato allarmi, si arriavano carabinieri, si vianta partita circa con un volontario soccorso e questo mangiano si scoperta tragica su corpo che ne vita de Teseo Cocco. Un di sempre de prosu, le famiglie che hanno rinascito a pagare sa bulletta de sa luce e de su gas, su prezzo de sa energia è crescente, mera finza su prezzo de sa bulletta, si accresce ogni mese, le famiglie che soffrono, 114.000 in Sardegna, su 15,13% de su totale, 10 assumono ancora un'ara s'associo con Fartigianato. E si poveresa energetica, che è gruppendi 240.000 persone. Poi, questi esempi bruttaballosi, di a lui lucisi, di si gallentai in Sierra o di a lui impianto di Saria Frisca in Sistadi, se vorrò sparti di prima. A risparmiare finse s'accoginendi con su gas. Sul fenomeno di chi non arrennesce a pagare bollette crescenti in ogni luogo, due anni sei oi, però la percentuale delle famiglie in si stadio di poveresa energetica vi avrò sbascia sotto e noi pocento. In voi, in sa classifica italiana, sa Sardegna se gatta il suo posto dei 4, si spese con sa bolletta vi era dei 726 milioni di euro nel 2024. S'anno passato vi era dei 748 milioni, mentre o cannu esti de 849 milioni, 100 milioni de brusu, de euro in prosu. Su comune de Tattari, arriva investimento su posso chinata welfare, posso personale puro, posso innovazioni e poi ogni ripu de servizio essenziali. Su consiglio di fatti sarà approvato se chinata variazione del suo bilancio, 4 milioni di euro su valori di questo provvedimento. Tutto di naga arriva del suo fondo unico, grazie al suo provvedimento approvato sul consiglio regionale in su mese friaggio de Occano. Eso intervenne in Isisco in donne asilo, come tinnara assessore comunale sul bilancio Giuseppe Masala, ma interventi su donna assistenza in domo, su trasporto scolastico, gruppo e servizi sociali, si capire tocca a sminoreddus. Una manovra de sistema, 10, narra la sua rappresentante della giunta Mascia, ma narra isu, e su interveni, finse sa assumi personali qualificati. In destra bisogno, fai traballare bene sa macchina comunale. In sovrano testa aggiunta, ci punti investimento su fissa, vostra transitura digitali e poi in sicurezza, donna e scuola cittadina. Andamus in sa provincia de Aristanis, in sa laguna de Sena Rubia, in Arborea, subisce morendi sia, mancara s'ossigenu e fendi troppo basca, come ti narra Alberto Porco, su presidente de sa cooperativa Sant'Andrea. Sa vischere sta a rischio, este a rischio s'economia de tutta sa zona. Sa temperatura su punti arti, in su stani non c'esti per s'ossigenu. I spiscaroris, nanta ca esti un dolu manno. C'è una boa in mezzo a sa laguna, e s'altro notti, era ancora Alberto Porco, ha risegnalato che a sul livello del suo ossigeno vi era zero, su danno economico e su manco 150.000 euro. Sono passato a regioni e su consorzio di bonifica avviate intervenios polimpiesca analisi, ma in moi sena a Rubia e ti torra Brenelludo. Esti poco urpa de sinundamento, mano che richiamo più su Stani, insomma, se friaggio de Occan. Toccava dei pressi, narra ancora Alberto Porco, sa regione de per interveni, osarbai, su traballo nostro. Vuti chizzauso in sa prima frimmara de sa valaia de su poeto in Casteddu, straballo su tragai sa barca, vela, che in su mese marzo si viera a rescia proprio in Sarena. Tutta sa zona estetti a vostra in sicurezza, ci stanno camion, mannu, che sti pronto a tragai sa barca lunga 12 metri. Povrimmo, i gusto mangiano, comincerà sa bonifica, c'è tipo gau tutto saliga, 10 sa barca esti, non mi dice di brullebbia, casi resicuro. Aresti tragare a Giobia o c'è una di questa gira. Sa barca è in nia de 3 mesi, de su sesi, de su mese marzo. Su meri è un uomini argentino che hanno esti a rennescio, a recuperai, a reparai un danno che ci viene in sabrua. E a bella vedo sa barca sesti a rescia. Sempre questo mangiano, stetti a vostra in sicurezza, sa zona de sa Vrimmara numero sesi, in noi Ianta Gattau, Ariseu, due bombas de sa seconda guerra mondiale. Commenti Donia Mercuris Grasis, Ligi Rorisi, De, Unione Sarda Tagata, gratis, in su giornali Sinserto Saluri, commenti Nara su direttore editoriale De su giornali Lorenzo Paolini, argomenti forse importanti, e ti sommare De Zabuzucca, commenti Sinara in Campidano, la cistite in italiano. In pruso c'è anche questo articolo che aver toccato un attore che si è fatto in Castello a legare questo effetto su dei sferti che avvicinano i spippius e dei interventi su casi 20 o centenari su interventi su de chirurgia. Sì, certo, saluri duncasa crasi impari con su Unione Sard a gratis. Il suo sport, pallone de Serie A, o i punti spacciati su scontrato su De Belotti e De Pavoletti, che in questa stagione, chi bene, Duca San 90 giocai con su Castello. I tifosi, però, punti appetenti sarebbe ufficiali De Romano e Acaracchiri, centrocampista. Su primo esti svizzero, su secondo invece esti giocatori inglesi con una reginisi nigeriana. Sa. Ma poi su centrocampo, sa società di Castellà e pensa di finza un altro svizzero Aibischer che giocando su mondiali in America, un altro inglese Winks de su Leicester e in s'attacco invece sa Ramani esti uno pagiceddu prusatteso voita in moi duoliri su Venezia Vuru. Su direttore sportivo nuovo a Cardi cerchendi su giocatori che rapica su posto de palestra e vraci rimmera Costantino Favasoli, 22 anni, su Dessu Catanzaro, a rigiocare con San Nazionale Under 21 e finza su San Nazionale A, in ultima partita, si è antivato contro sul Lussemburgo e contro sa Grecia. Punti spacciati invece, come ti hanno prima, scontrato su De Pavoletti e Belotti. Pavoletti ha deciso di non giocare grosso. Non si uscirà invece sa i trasuzzi con Belotti, sa società di Iaravori Vai, finza un contratto no, ma sin dalla scelta di Bruso, in Idisi e in Igirasa, chi berinti scetti. E ho saccabato, poi gusto edizioni Borusi, torno grazie a vostra attenzione, come ti sempre si intendeuso e si bieuso, a queste edizioni chi beneri, un saluto e totus.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: San Radiolina. Is sonus de sa terra nostra.
3: Ispirato da una canzone dell'americana Christine Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buon martedì 30 giugno a tutti, come sempre in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari, e anche questo mese ce lo siamo portati a casa. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è Fabio Leoni. Fabio, ieri tu non c'eri, ma noi ti abbiamo ascoltato e ho svelato ai più distratti dei nostri ascoltatori che la voce

Senza via d'uscita, e quindi il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata. Radiolino, ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Partiamo con le news, ma oggi c'è un'ultima ora in aggiornamento da darvi. Attentato a Monte Carlo, tre feriti, due gravi. Nel mirino la famiglia dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev. Alberto di Monaco, siamo sotto shock. L'oligarca era stato sanzionato nel 2023 dal governo ucraino per le sue attività imprenditoriali. Si tratta di commercio di alcolici nella Crimea occupata dalla Russia. L'esplosione è avvenuta ieri notte in un edificio residenziale tra Boulevard d'Italie e Rue de Révérend per lui Frollat, lungo il confine con la Francia. All'interno dell'ordigno esplosivo sono stati rinvenuti bulloni e pallini. Marito e moglie, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, sono gravissimi, entrambi in pericolo di vita. Invece il loro figlio adolescente, un 13enne, ha riportato ferite meno gravi. L'attentato di questa sera è una tragedia che ha colpito Monaco. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo, ha detto il sindaco di Nizza Eric Ciotti. Offriamo il nostro pieno sostegno alle forze di sicurezza e servizi di emergenza mobilitati. E così anche il principe Alberto di Monaco, un crimine efferato, un shock, uno shock per l'intera comunità monegasca. Il principato rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità e lo rimarrà più che mai, qualunque siano le minacce. E noi nel corso della trasmissione andremo poi a vedere insieme tutti gli aggiornamenti di questo attentato che sta che ha interrotto, no? un po' il clima dorato è sempre invidiabile del Principato di Monaco. Come sempre l'Unione Sarda oggi in edicola, qua sulla mia scrivania un numero ricco, ricchissimo, abbiamo davvero tanto da leggere, dalla partire dal clima, da questo meteo che sembra impazzito, oppure forse solo tropicale, caldo esagerato, e poi piogge torrenziali e naturalmente il titolo di apertura che è la sanità, perché è l'ultimo giorno di lavoro per i medici a gettone, la regione cerca una via d'uscita, ma a essere colpiti saranno i più grandi ospedali dell'isola. E poi naturalmente la politica, gli interni, gli esteri, tanti spettacoli e tanto sport. Noi ci ascoltiamo insieme Angelina Mango e Marco Mengoni e poi torniamo subito con le notizie del giorno.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Eccoci ancora insieme. L'Unione Sarda ha aperto sulla mia scrivania e sulla app Unione Digital, dicevamo, un numero in edicola ricco, ricchissimo come sempre, tanto sport. Beh, e allora non possiamo che chiamare Fabiano Gaggini. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Allora Fabiano, beh, è doveroso oggi salutare Leonardo Pavoletti, ultimo giorno da giocatore, da capitano del Cagliari, con la bellissima pagina che tu gli dedichi.
2: Sì, curiosamente poi ieri quando...
1: Allora,
2: questo ultimo giorno, come scritto sul giornale, mi fa ma davvero domani è il 30 giugno? Sì, il problema è che doveva ricordarselo ancora di più, considerato che poi è il suo anniversario di matrimonio, quindi questo, però vabbè, dai, è giustificato, gli è appena nata la terza bambina, quindi è in piena, quindi ci sta.
1: No, Emma Luna, auguri a Leonardo e Elisa.
2: Sì, a parte le battute, è chiaro che lui dice ancora mi sembra strano, no? Perché è come se potesse succedere qualcosa da un momento all'altro che risolve tutto, invece non sarà così, o meglio, che non, nel senso che non ci sarà qualcosa che lo riporterà a indossare la maglia del Cagliari. È finita un'avventura bella. Durata 9 anni, un po' condizionata purtroppo negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni dall'infortunio al ginocchio. Lui comunque si è preso le sue soddisfazioni nonostante tutto, e ha lasciato un segno indelebile, ha lasciato gol importanti, epici come quello al 94esimo contro il Bari e non solo, e poi ha lasciato il ricordo di una persona, sì, una persona per bene, una persona normale, una persona un po' il campione della porta accanto, che non a caso ha scelto di vivere a Cagliari a prescindere da quello che sarà poi il suo percorso futuro,
1: e che tu poi continuerai a raccontare sulle pagine dell'Unione Sarda. Fabiano, in chiusura di collegamento è doveroso però citare Jannik Sinner, perché quella scarpa insanguinata sull'erba di Wimbledon ieri c'è veramente rimasta negli occhi.
2: Sì, anche perché è un rosso sul bianco, nel senso che la tradizione vuole che i giocatori a Wimbledon si presentino completamente bianchi, quindi il rosso è venuto ancora fuori. È chiaro che mi viene da pensare alla scarpa insanguinata di Michael Jordan quando era tornato. Esatto. Quando era tornato dopo tanti anni in campo, aveva voluto indossare le Jordan 1. Comunque ricordiamo che è una gran battaglia quella che fanno i piedi in ogni partita, nel basket nel caso di Jordan, nel tennis nel caso di Sinner. Quindi io credo che comunque abbiano tutti i mezzi per sistemarsi, per curarsi. È stato uno spavento, fa un certo effetto, però
1: Praticamente diciamo che quel sangue ci riporta, no, al rosso passione, al rosso della grande fatica che questi campioni mettono davvero nei loro campi di gioco. Fabiano, noi ci vediamo più tardi in redazione, un saluto a te e un saluto grande a Leonardo, come dici tu, pavoloso.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Poco, grazie.

0: Elisa, canzone estiva, un paio di mesi questo brano, però mi piace sempre tanto. Se vi state alzando adesso, una bella sveglia. 8:27 su Radiolina, continuiamo con l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola. Andiamo a Sedilo perché iniziano i giorni dell'attesa, la comunità si prepara a vivere la sua festa più identitaria e insieme a me naturalmente Serafino Corrias, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Serafino, beh, ho detto naturalmente perché ormai tu sei l'uomo dell'Ardia.
1: Ma è 5 o 6 anni che seguo l'Ardia per conto del gruppo dell'Unione Sarda, per cui sono molto contento e ovviamente anche ieri è stata la solita grande festa di popolo che pur col grande caldo e per essere di lunedì c'era veramente tantissima gente alle prove e ovviamente questo la dice tutta sull'attesa che c'è per la grande corsa del 6-7 luglio.
0: Senti, però il titolo oggi sul nostro quotidiano ci spaventa un po', prove con brivido, che cosa è successo alla terza Pandela?
1: Ma è successo che Andrea Mureddu, la terza bandiera che sella la sua deodorosa, ha avuto uno scarto con gli zoccoli, per cui il cavaliere si è purtroppo ritrovato a terra, però niente di grave, tenuto conto che è stato soccorso subito, i sanitari hanno fatto i doverosi controlli, lui si è rimesso in sella e ha concluso ovviamente la parte finale con le prove che sono andate bene con Sabrina Vandela, Danilo Pes che ha appunto provato il Tenace e poi c'è stato la seconda, Matteo Falchi che invece era in sella a Chirilla. Come ti dicevo, grande pubblico, grande attesa e ormai è davvero tutto pronto per quella che ormai viene chiamata la festa del popolo sardo per il 6-7 luglio. Non azzardiamo il numero di quanti andranno a vedere l'Ardia, però sono sempre almeno 15.000-20.000 persone.
0: Oltretutto tantissimi sardi, perché l'Ardia ce l'abbiamo tutti nel cuore, dal nord al sud dell'isola, ma sono sempre di più ogni anno i turisti che prendono un aereo, prendono una nave per esserci.
1: Guarda, quello che mi ha fatto ancora una volta molto stupore è che pure ieri alle prove c'erano tantissimi stranieri, evidentemente sono arrivati molto prima del 6 luglio perché non vogliono perdersi pure loro tutti i giorni che in qualche modo precedono questo grande evento che, come hai detto molto bene tu, non è solo ormai diciamo patrimonio nostro come sardi, ma certamente va al di là dei nostri confini sardi, ma anche nazionali.
0: Senti Serafino, mancano 6 giorni, che cosa non dobbiamo perderci in questa settimana? 1 o 2 appuntamenti a cui non possiamo mancare?
1: Ma intanto c'è da dire questo, che per sabato 5 luglio, per domenica 5 luglio hanno rispolverato una corsa che non si teneva da tanti anni. Sto parlando dell'Ardia con i cavallini di Canna, che appunto avrà come diretti protagonisti quelli più piccoli, che un po' faranno i preparativi anche da molto molto piccoli per quella
0: dei bambini cavalieri, questi baby domani. Cavalieri, giusto?
1: Esatto. Io credo che saranno molti che vorranno anche loro cimentarsi nell'Ardia e imiteranno ovviamente quelli più grandi. Poi c'è da dire anche questo, che per tutte le persone che non possono essere a Sedilo materialmente il 6 luglio c'è la diretta appunto di Vignolina con la messa alle 11:30 e poi chiaramente tutta la serata, dove ci sarà con la cronaca di Mario Tasca, avremo tutta la cronaca dell'Ardia 2026, quella appunto del 6 luglio, tenendo conto che l'Ardia poi si corre anche la mattina del 7 luglio di martedì, quest'anno di martedì.
0: Serafino Corrias, grazie per essere stata con me e poi avremo modo nei prossimi giorni di raccontare ancora al nostro pubblico tutti i dettagli perché è in preparazione un inserto speciale dedicato all'Ardia di Sedilo. Grazie Serafino, segnale orario adesso su Radio Lina.
2: Radio Lina, caffè corretto. Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radio Lina. Caffè Corretto.
0: Cosa succede quando la bossa nova, la celebre musica nata in Brasile degli anni 60, diventa nostra? C'è Gaia su Radiolina.

0: E allora andare in edicola è sempre una buona idea, oppure scaricare l'Unione Sarda sulla app Unione Digitale. Domani lo è ancora di più, perché in regalo c'è un nuovo numero dell'inserto salute. Il nostro super condirettore Lorenzo Paolini, buongiorno.
1: E anche molto meno, buongiorno, buongiorno.
0: Ma no, ma è Gaia, ci ha dato ritmo con,
1: con la sua
0: bossa nostra. E allora, un altro numero dell'inserto salute, ricco più che mai.
1: Beh, c'è un tema che non è, non c'è nulla di estivo, ma è tutto molto importante. C'è la cistite, che è un tema universale, che riguarda, i numeri lo dicono molto più le donne degli uomini, ma riguarda anche i bambini, riguarda tutti quelli che abusano di antibiotici, perché c'è un legame diretto tra l'abuso degli antibiotici presi sempre in modo universale, scusate, ma nel frattempo mi sta andando via lentamente la voce, ma forse torna, e poi e soprattutto è un problema che può tendere a cronicizzarsi e diventa un problema molto, molto serio. Ma ci sono altri due argomenti che io leggerei dell'inserto. Uno è molto particolare, perché è un argomento ai confini delle neuroscienze. È stato fatto da poco un convegno a Cagliari che ha dimostrato quanto i traumi infantili di vario tipo, anche traumi to cure, cioè gli incidenti, si riflettono poi nelle malattie che avremo da adulti. Ma vuol dire, per esempio, anche incidenti stradali, qual è il legame tra un incidente stradale avuto da bambino e una malattia cardiaca? Esiste anche questo, io non lo so spiegare, ma esiste, e il neuropsicobiologo che intervistiamo prova a raccontarlo. E poi parliamo di una chirurgia speciale, che è la chirurgia degli anziani, anzi dei vecchi. È una chirurgia che si fa a Lanusei, che è il posto più vicino alle zone blu, alle zone dei vecchissimi, e per operare persone che magari hanno 100 anni, ovviamente si seguono delle regole un po' diverse, una delicatezza speciale, ed è molto bello il racconto che fa questo chirurgo a Tino Pillonga. E poi ovviamente parliamo delle notizie della settimana, scelte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in giro per il mondo, ce ne sono alcune molto nuove, molto importanti.
0: E allora un altro grande regalo con il nostro quotidiano domani in edicola da non perdere. Lorenzo Paolini, grazie per essere stato con noi questa mattina, ci vediamo dopo in redazione, e adesso su Radiolina il segnale orario.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.